C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

Art Radio. La storia continua.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. Amiche e amici, sono Silvia Dini, vi ricordo l'appuntamento con Musical Chatter per scoprire curiosità su artisti e canzoni di ogni genere ed epoca il giovedì alle 10, qui su Art Radio.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: No, è mio. Papà, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con la Viral Shazz Chart, la selezione dei brani più belli e più virali del periodo, la domenica alle 12 qui su Art Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
2: Così è cosa, radio show su Heart Radio.
3: Con Teo e Stella, tanta buona musica, il comedy, l'Astro Sex e il nostro Good Vibes.
2: Tutti i giovedì alle 8 del mattino su Heart Radio.

0: Ok, ah.
1: Stai ascoltando Art Radio.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Vorrai questo maglione rosso? O forse blu? Hai il 90% di sconto, giusto?
1: Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei

se pensi di averle viste tutte, non sei ancora entrato nel nostro negozio. Ideato e condotto da Mirko Marcelli e Marco Cedroni, arriva Clienti da Incubo. Tutti i lunedì alle 21. Su Art Radio. Dai voce a chi ci mette la faccia. Clienti da Incubo.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 1 bis via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa tra gli svincoli di Vetralla e di Monte Romano in direzione Civitavecchia in provincia di Viterbo. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. Sulla strada statale 7 Var Variante Formia Garigliano è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Allaccia le cinture, parte il viaggio sonoro più travolgente della radio. Ritmo, notizie, ironia e i migliori successi da cantare. Sintonizzati su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Dove? Su Art Radio. Tutti i venerdì alle ore 8. Viaggiando Night and Day Radio Show, il viaggio senza pagare il biglietto.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: No, è mio! È guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto in me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di IEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da IEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.
3: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
4: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico, e il palcoscenico è
3: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito, insieme daremo al tuo business il suono del successo.
4: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
3: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

Ciao amici di Art Radio, sono Yub DJ. Ogni mercoledì vi aspetto alle 10 con il mio programma Time Machine. Ogni settimana faremo un viaggio diverso, rigorosamente mixato all'interno dei decenni e dei generi musicali. Non potete assolutamente perdervelo, quindi vi aspetto mercoledì alle 10 su

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Bentornati all'appuntamento con le stelle di Art Radio. Ariete, è il momento di passare dalle parole ai fatti. Il trigono tra Saturno nel segno e Marte in Leone sostiene iniziative, ambizioni e progetti personali. Avete la possibilità di costruire qualcosa di solido, senza bruciare le tappe. Il Sole in Bilancia mette alla prova le relazioni, soprattutto quando bisogna trovare un accordo. Non confondete l'indipendenza con il fare tutto da soli. Toro. Una settimana utile per affrontare questioni pratiche che richiedono pazienza e lucidità. Il Sole vi spinge a rivedere ritmi e organizzazione, mentre il dialogo tra Saturno e Marte favorisce una gestione più strategica degli impegni professionali. Non tutto si risolve immediatamente, ma una scelta ben ponderata può alleggerire parecchio gli impegni in futuro. Gemelli. Idee, contatti e occasioni non mancano, ma la differenza la farà la capacità di scegliere. Il Sole è ancora a favore, favorisce la comunicazione e rende più vivaci i rapporti, mentre il trigono tra Saturno e Marte aiuta a dare una struttura ai progetti creativi. Se c'è qualcosa che volete proporre, questo è il momento di preparare bene il terreno. Il talento serve, ma una buona strategia può fare ancora di più. Cancro. Le questioni familiari e professionali potrebbero chiedere un'attenzione particolare. Il Sole vi spinge a cercare un equilibrio tra le esigenze personali e quelle di chi vi sta vicino. Saturno e Marte offrono un sostegno concreto per affrontare responsabilità e decisioni senza perdere la bussola. Nel corso della settimana, meglio evitare di accumulare tensioni in silenzio. Un confronto tempestivo può risparmiare parecchie complicazioni. Leone. Marte nel segno, sostenuto dal trigono con Saturno in Ariete, vi aiuta a trasformare l'entusiasmo in determinazione. È una combinazione favorevole per chi vuole affermarsi, prendere un'iniziativa o dare una svolta a un progetto. Il Sole in Bilancia facilita incontri e trattative, ma ricordate che convincere non significa imporsi. La sicurezza personale funziona meglio quando lascia spazio anche agli altri. Vergine. Il cielo invita a fare pulizia, soprattutto nelle questioni economiche e negli impegni che assorbono troppe energie. Il Sole in Bilancia porta l'attenzione sul valore delle vostre risorse e sulle priorità da rivedere. Il trigono tra Saturno e Marte sostiene il lavoro dietro le quinte e la preparazione di mosse future. Non serve annunciare tutto. A volte la strategia migliore è lavorare in silenzio e lasciare che siano i risultati a parlare. Bilancia. Con il Sole nel segno, relazioni e collaborazioni restano al centro della scena. È una settimana utile per chiarire una posizione, rilanciare un accordo o capire chi è davvero disposto a venirvi incontro. Il trigono tra Saturno e Marte vi aiuta a non fermarvi alle buone intenzioni. Se un progetto vi interessa, cominciate a dargli una forma concreta. Cercare l'armonia non significa dover accontentare tutti. Scorpione. La settimana parte con emozioni intense e una maggiore attenzione a ciò che si muove sotto la superficie. Il Sole vi suggerisce di rallentare prima di prendere posizione, mentre il trigono tra Saturno e Marte può aiutarvi a gestire con lucidità, responsabilità e questioni professionali. Non tutto richiede una reazione immediata. A volte aspettare il momento giusto è una dimostrazione di forza, non un segno di debolezza. Sagittario. Torna la voglia di guardare avanti e di rimettere in moto progetti, amicizie e iniziative condivise. Il Sole ancora in Bilancia favorisce la vita sociale, mentre Saturno e Marte vi ricordano che anche le idee più ambiziose hanno bisogno di organizzazione. Un contatto può rivelarsi utile, purché ci sia una visione comune. Nel lavoro e nei rapporti, meglio puntare su chi dimostra affidabilità, non soltanto entusiasmo. Capricorno. La concretezza è il vostro terreno naturale e questa settimana potete sfruttarla al meglio. Il Sole porta l'attenzione sugli obiettivi professionali e sull'immagine che date di voi, mentre il trigono tra Saturno e Marte sostiene iniziative che richiedono disciplina e coraggio. È il momento di assumervi una responsabilità in più, se ne vale la pena. Attenzione, però, a non misurare tutto soltanto in termini di risultati. Anche la vita privata reclama il suo spazio. Acquario. Il cielo della settimana apre una fase favorevole per ampliare gli orizzonti, confrontarvi con nuove idee e uscire dagli schemi abituali. Il trigono tra Saturno e Marte può aiutarvi a dare solidità a un progetto di studio, lavoro o crescita personale. La sfida è trovare un equilibrio tra il desiderio di libertà e la necessità di essere costanti. Le intuizioni sono preziose, ma diventano davvero utili quando trovano una direzione. Pesci. La settimana porta in primo piano fiducia, risorse condivise e questioni che non possono essere affrontate superficialmente. Il Sole in Bilancia invita a fare chiarezza negli accordi e nelle relazioni più strette. Intanto il trigono tra Saturno e Marte offre un sostegno per gestire responsabilità economiche o professionali con maggiore fermezza. Evitate di lasciare tutto all'intuito. Anche una buona intuizione ha bisogno di verifiche, confini chiari e decisioni concrete. È tutto per questa settimana. Vi diamo appuntamento alla prossima. Un caro saluto dalle stelle e un abbraccio da Adam. A presto!
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
2: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
3: Ben ritrovati, Così e Cos'ha Radio Show. Siete nel nostro salotto, citofonare Così e Cos'ha Radio Show.
4: Ciao a
3: ciao
4: tutti.
3: Ciao Stella, come
4: ciao.
3: Stai Stella?
4: Beh.
3: Sei stanca?
4: Sustrack.
3: Ma dai.
4: Mi sustrack.
3: Ma dai. E voi amici come state? Tutto a posto?
4: Allora, loro sicuramente saranno dei fiorfiori.
3: Sì.
4: Sì, secondo me sì.
3: È vero, sì. Allora niente, dai. Allora cosa facciamo? Cominciamo subito?
4: Yes.
3: Cominciamo? Lanciamo? La lanciamo?
4: Vai, lancia.
3: La sigla.
5: Ehi, alza il volume. Ci siamo.

0: eccoci di nuovo, così e cos'ha, radio show, i microfoni ci siamo. Io, il me medesimo Teo, dall'altra parte Stella, e stiamo per iniziare questa nuova puntata. Prego, vuole dire qualcosa anche lei?
1: Certo.
0: Perché visto che la pagano, può anche dire qualcosa.
1: Oggi mi sono comprata una maglietta. Fighissima, ma
0: sì,
1: proprio anzi,
0: sì,
1: come dici tu, figherrima. Che non metterò mai, sicuro.
0: Bene.
1: La metterò insieme a tutte quelle magliette che sono nel mio armadio, che non saranno mai messe.
0: Ma capiti proprio a fagiolo, perché oggi la puntata verterà su questo argomento, cioè di tutte le cose inutili che compriamo come fossero indispensabili e poi rimangono lì
1: rimangono lì e fanno gli armadi.
0: Bene. Allora partiamo con la prima di oggi. Arriva il maestro, il poeta della dance, Gigi D'Agostino, insieme alla Vision Hollywood.

0: Così è cos'ha Radio Show. Oggi, come vi abbiamo detto due minuti, il tempo di una canzone, insomma.
1: Prima del poeta.
0: Dicevamo appunto che oggi parleremo di quelle cose che vengono comprate, o che abbiamo idea di comprare, che pensiamo ci debbano cambiare la vita, ma in realtà non ce la cambieranno mai.
1: Soprattutto al giorno d'oggi, Amazon siamo diventati...
0: Mamma mia, terribile. No, ma io ho questo... fissa terribile degli acquisti, soprattutto quando sono un po' giù di morale. Nel senso che io faccio così, ecco, io sono una maniaca degli acquisti online, quindi io cosa faccio? Ne compro 10, ne restituisco 9.
1: Davvero?
0: Sempre.
1: Sì, però tu c'hai anche la sbatta, perché poi è una sbatta restituirla.
0: Ma va, no, io sono diventata... sono talmente brava in questa cosa che io arrivo a casa, guardo, controllo, rimetto nello stesso pacchetto che loro mi hanno mandato, rivoltando il pacchetto, che io rigiro il pacchetto, così non si vede l'etichetta.
1: Giusto.
0: Butto tutto dentro, chiudo con lo scotch, ho comprato uno scotch fantastico alla Lidl, e dopodiché vado all'angolo di casa mia e lo infilo nella Impost.
1: Ma è fantastico, no?
0: E il mio armadio è pienissimo di vestiti che io veramente non ho mai messo.
1: Ma bellissimo.
0: Ma neanche una volta. Ci sono cose che non ho mai messo.
1: Si dice che siamo la società del consumismo, no? Natale specialmente. Sì, sì. Però secondo me ormai è Natale tutto l'anno.
0: Assolutamente.
1: E ci sono anche delle... Ovviamente la psicologia ha trovato delle risposte anche a questa cosa. Ad esempio, lo si fa per una gratificazione immediata, come fai tu, no?
0: Esatto.
1: Un po' come invece del comfort food, cioè
0: lo shopping comfort. Esatto.
1: Oppure
0: le cose che pensi che farai,
1: è vero.
0: Questo lo compro perché sicuramente lo farò.
1: Esatto, no, quell'aggeggio lì della palestra lo compro perché poi dopo
0: io ho comprato dei pesetti, lo step,
1: no? Stella, poi ho comprato uno step e adesso neanche il cane lo usa.
0: No, il cane ci gira intorno.
1: Ecco, vedi, il cane ci gira intorno.
0: È vero, lo step l'anno scorso per il mio compleanno è passato un anno. Ed è ancora lì.
1: È ancora lì.
0: E il bello è che tutti i giorni che lo vedo dico: dai, domani ci salgo.
1: Per non parlare di tutte quelle robe. Ma perché l'hai comprato? Perché era in offerta. Ho risparmiato un sacco di soldi.
0: No, quello no. Io così non faccio. A me non interessa. Io offerta o non offerta, io quella cosa se mi piace la devo avere.
1: Amici di Così Cos'ha, arriviamo tra poco. Voi siete degli spendaccioni. Secondo me siete tutti
0: è per tutti, è così. Dai.

0: cos'ha il radio show. Siamo ancora noi, siamo ancora qui a parlarvi di questa cosa che secondo me è fighissima e che tocca chiunque di noi. Ma
1: beh,
0: tutti,
1: fighissima,
0: tutti,
1: dipende,
0: tutti.
1: Perché poi diventa una cosa compulsiva, secondo me.
0: Ma no, l'importante è che non devi farla diventare compulsiva. Deve essere una cosa che io mi ricordo una volta, guarda, me lo ricordo perché questa cosa è successa con te. Mi ricordo una volta che è stato il periodo di 2 anni fa, ero in ospedale perché mio papà non stava bene, io ero lì praticamente perennemente con mio papà e mi ricordo una sera che ti ho detto, tu mi hai chiesto, ma cosa stai facendo?
1: Sto comprando della roba.
0: E io, compro della roba.
1: Così.
0: E tu, in che senso compro della roba? A caso. Cioè, ho preso un grattino per la schiena.
2: Quella forma di mano.
0: Sì, esatto, bello, mi serviva moltissimo in effetti. Un grattino per la schiena, poi ho preso delle altre stupidate di questo genere e io, tutta soddisfatta, che ho detto, adesso mi sento meglio.
2: Allora, ma sai che, allora, io non sono un grande compratore di questo tipo compulsivo, però effettivamente ricordo anch'io di aver comprato delle robe che alla fine pensavo mi svoltassero la vita, invece sono rimaste nel cassetto. Una su tutte, ad esempio, è stata quando ho comprato... l'ho comprata l'erba. C'è stato un periodo in cui andava poteva essere venduta l'erba senza THC, senza il principio attivo
0: che ti fa sballare.
2: E quindi io ho detto, oh, ma scusa, io mi fumo l'erba, non mi sballo. Però faceva schifo.
0: Quindi, io sono andata avanti anni a prendere le goccine di THC.
2: Adesso passerò per quello che si fa ai cannoni, però no.
0: No, non è vero. Lo facevi esattamente per l'opposto, per avere la questione terapica senza dover
2: rilassamento e
0: esatto. Comunque, prima parlavamo della psicologia. Un'altra delle motivazioni per cui si fa questa cosa è proprio che immaginiamo una versione migliore di noi stessi.
2: Più povera sicuramente,
0: ma una versione migliore perché? Perché un'altra di quelle cose che noi andiamo a dire su noi stessi, che pensiamo di fare, è per esempio la palestra. Da lunedì inizio la palestra.
2: Ovvio.
0: Oppure da lunedì inizio la dieta. Però vedi, la specifica è non ho detto quale lunedì.
2: Certo, neanche di che anno.
0: E neanche di che anno, se per quello, no? Però, oppure si compra un attrezzo per allenarsi. Io ho due pesetti che sono meravigliosi sul mobile.
2: Belli,
0: sembrano, sembrano due
2: oggetti d'arte.
0: Come la sedia, no? Quello che...
2: È vero. O la cyclette.
0: Perché
2: la cyclette poi
0: diventa la cyclette...
2: un fantastico porta abiti, giusto?
0: Chiaro. Il servo muto a forma di cyclette.
2: Bello, ci sta
0: tutto.
2: Allora, ragazzi, noi torniamo tra pochissimo perché arriverà anche il vostro momento, quindi state con noi perché fra poco vi sveleremo il sondaggio di oggi. Whoa!

0: Così cos'è il radio show? Allora, noi oggi siamo qui a parlarvi del qual è la cosa che avete comprato, avete pensato di comprare, che in realtà era inutile, non vi serviva per niente.
1: Esatto,
0: no?
1: Soprattutto dicendo questa roba mi svolta la vita,
0: questa
1: ce l'ho
0: roba,
1: bisogno per
0: sì,
1: forza.
0: No, per forza. E allora a voi chiediamo, qual è la cosa più assurda che hai comprato e mai usato?
1: Scrivetecelo a diretta@cosiecosa.com. In arrivo Charlie J. Cat Barnes, Small Talk. It's been a few

0: Così cos'ha Radio Show, ben ritrovati insieme a me, me medesimo Teo, e la nostra superstella. E stiamo parlando un po' di quella cosa che ormai va di modissima, che è quella di fare acquisti a tutto spiano, soprattutto pensando che siano delle cose che ci cambieranno la vita. E specialmente, generalmente, si parla di acquisti anche poco onerosi, no?
1: Certo,
0: cioè quelle
1: sì.
0: cose da 5, 10, 15,
1: ma sì, quelle
0: cioè,
1: robe che con 20 euro ti compri tutto e poi sono sì. tutte cretinate, però
0: che
1: ti sono soddisfacenti.
0: Lì, che rimangono lì.
1: Una volta ho comprato delle paperelle.
0: Belle.
1: Dai, era bellissimo.
0: Quella quando grande ho fatto... con la mamma e tutti i paperelli.
1: Sì, piccoline, quelle da vasca. Sai, quelle che poi ho fatto il bagnetto le ho messe tutte nella vasca e c'avevo le paperelle nella vasca.
0: Ma che bello.
1: Non lo so, ma io sono romantica, mi piacciono le paperelle
0: bello,
1: nella
0: bellissimo,
1: vasca.
0: Bello, bellissimo.
1: Vabbè, comunque, dicevamo.
0: Chissà cosa
1: che
0: cercavano
1: uno...
0: le paperelle in container. No.
1: Immagino cosa cercano le paperelle. Vabbè, le paperelle porcelline.
0: Ecco.
1: La prossima volta compri i porcellini.
0: Ok.
1: Una delle motivazioni.
0: L'ho fatto per le figlie.
1: Esatto. Una delle motivazioni per cui compriamo stupidate, per esempio le mie paperelle,
0: sì?
1: sono le pubblicità e i social.
0: Vabbè,
1: tant'è
0: certo.
1: che, per esempio, quando tu apri TikTok. C'è lo shopping di TikTok.
0: Beh,
1: e
0: c'è
1: di...
0: anche lo shop di Facebook.
1: Esatto, c'è lo shop di Facebook, Instagram un po' meno. E allora, ovviamente, tutti dicono: se ce l'ha lui,
0: devo averlo anch'io.
1: È giusto. E poi c'è anche un'altra cosa che contribuisce: una cosa che si chiama, questa mi piace, il nome mi piace un casino, FOMO.
0: Sì,
1: la
0: ma
1: FOMO
0: è, esattamente.
1: È la paura di perdere un'occasione. Cioè, se non lo compro adesso, poi finisce, non ce l'avrò mai più.
0: È vero, anche quando probabilmente non è così.
1: Esatto, probabilmente ne hanno un miliardo.
0: Ma poi
1: ma
0: c'è,
1: noi...
0: c'è anche gente che compra delle robe che assolutamente non gli servono.
1: Ma certo, io
0: cioè, ma hai visto che bello questo portachiavi? Sì, ma cosa te ne... perché l'hai comprato? Ti serviva un portachiavi?
1: No, però mi piaceva. Ho comprato un po' di tempo fa una luce. Ti ricordi la foto che ti ho mandato? Ti ho mandato una foto della luce che sembrava una lumaca.
0: Esatto.
1: È una luce da mettere sul
0: sapere,
1: collo.
0: Dovete sapere che Stella si è comprata anche questa roba. Spiegalo, dai, spiegalo.
1: Allora, è una luce. E guarda che pensavo che non mi servisse, ma in realtà mi serve. Allora, è un filo lungo con due lampadine finali che tu appoggi sul collo, lo
0: sì,
1: pieghi
0: sì.
1: e lo direzioni a seconda di dove hai bisogno della luce.
0: Beh, certo, un po' allora, per farvi capire, è un po' come quella lampadina. Bravissima. Che si mette con l'elastico sulla fronte.
1: Sì, sì, ho anche quella.
0: Invece quella che ha comprato Stella aveva la forma di tipo cerchietto.
1: Esatto.
0: E sui due estremi del cerchietto c'era queste lampadine LED.
1: Solo che quando ho fatto la foto per Teo si vedeva solo la mia faccia le due lampadine LED e lui dice: ma che cazzo ti sei messa addosso? Va bene,
0: la nostra
1: dai.
0: Stella è così, la nostra stella
1: sì.
0: è così. Allora vi ricordiamo cosa vi abbiamo chiesto, semplicemente se anche voi comprate delle cose assurde e qual è la cosa più assurda che avete comprato. Diretta @cosiecosa.com.

0: La vita l'è bella, con te e Stella, cos'è cos'ha, radio show.
1: Così è cos'ha, radio show, e siamo tornati con voi ed è il momento del nostro spazio comedy, La vita è bella. E oggi abbiamo il primo ospite di stagione.
2: Abbiamo
1: una clip di un noto barzellettiere dei social, lui è Danilo, e niente, abbiamo scelto questa sua barzelletta, poi ovviamente la condivideremo con lui. E niente, se volete passare sulla pagina di Danilo, lasciategli un like, e già che ci siete, passate anche sulle nostre e lasciateci un like. Vai!
3: Il Signore ha finito da poco la creazione e ancora c'è solo Adamo. E Adamo è un po' triste, sconsolata. Il Signore decide di fargli compagnia. Allora lo chiama e gli fa: Adamo, ho deciso di crearti una compagnia. Ho creato per te la donna. Fai che? È un altro essere umano come a te, però è donna. Così ti potrai congiungere carnalmente con lei e potrete procreare. Ah, e dove la trovo questa donna? Ascoltami bene. Tu adesso scendi fino giù a valle, arrivi fino al fiume, attraversi il fiume, dopo il fiume troverai un sentiero, percorri questo sentiero per 3-4 chilometri, troverai un bivio, al bivio prendi a destra, continui sul sentiero fino alle pendici del monte, sali sul monte, a tre quarti del monte, a sinistra, troverai una caverna e dentro troverai Eva che ti sta aspettando. Ah, perfetto, la parto subito. Ma come ho detto prima, Adamo è un po' tonto, non sa fa niente da solo, si scorda le cose e deve sempre chiedere conferma. Allora dopo un po': Signore, ma devo scendere ancora? Sì, Adamo, devi scendere, devi arrivare fino a valle, al fiume. Ah, vabbè, allora continuo. A un certo punto: Signore, sono arrivato a valle, ma è questo il fiume? Adamo: uno ce n'è di fiume, c'è l'acqua? Sì, e allora è quello il fiume, lo devi attraversare. Ah, Signore, ma lo devo attraversare a nuoto? E certo lo devi attraversare a nuoto, solo io e mio padre sappiamo camminare sull'acqua, tu devi farlo a nuoto. Ah, Signore, ma l'acqua è fredda. Adamo: e non fa solito, vai, attraversa sto fiume. Attraversa il fiume. E questo il sentiero? Sì, prendi il sentiero, cammina. Arriva al bivio: Signore, ma il bivio è questo, devo andare a destra. Sì, devi andare a destra. Come arriva sotto al monte? Signore, ma il monte è questo. Sei arrivato al monte? Sì, e allora è quello. Sali a tre quarti del monte, c'è la caverna e dentro troverai Eva. Adamo sale, arriva vicino alla caverna. Signore, è questa la caverna? Sì, Adamo, entra dentro. Adamo entra dentro, passano 2 minuti, riesce. Signore, ma che vuol dire ciormar de testa?
2: E diciamolo! E diciamolo, che se io ci fosse stata prima, tutte queste cose le avrebbe chieste a lei.
1: Esatto.
4: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up. Così è cos'ha,
1: radio show, sempre qui. Così è cos'ha, radio show, ben ritornati insieme a noi, il mio medesimo Teo, la nostra super stella, e fra poco arriverà il vostro momento dove ci direte qual è la cosa più assurda che avete comprato e mai usato. Quindi aspettiamo le vostre risposte a diretta@cosiecosa.com. Nel mentre ci ascoltiamo Anna Castiglia, Niente di me. Non voglio più cultura.

0: Così è Cos'ha Radio Show. E siccome io prima vi dicevo che compro tutto, abbiamo trovato un elenco su internet di cose inutili.
1: Adesso faremo l'appello a Stella prima di leggere i vostri messaggi. Allora, un attrezzo per fare addominali.
0: Ce l'ho.
1: Una macchina per fare la pasta fresca.
0: Ce l'ho.
1: Friggitrice ad aria.
0: Ce l'ho.
1: Robot aspirapolvere.
0: Lo comprerò.
1: Tapis roulant.
0: Ce l'ho.
1: Macchina del pane.
0: Ce l'ho.
1: Avevo letto macchina del pene.
0: Ma forse anche quella.
1: Corso online.
0: Ce l'ho.
1: Macchina fotografica professionale.
0: Ce l'ho.
1: Costume di carnevale.
0: Ci devo pensare.
1: Tenda da campeggio.
0: Ce l'ho.
1: Piscina gonfiabile gigante. Un proiettore per fare serate. Un set di coltelli da cucina.
0: Ce l'ho.
1: Macchinetta per fare lo zucchero filato.
0: Ce l'ho.
1: Vasca idromassaggio gonfiabile.
0: Mi manca.
1: Costume da bagno costosissimo.
0: Ce l'ho.
1: E una chitarra.
0: Ne ho due.
1: Stella c'ha tutto. Stella c'ha tutto. Allora, arriviamo a voi che ci avete scritto a diretta at cosiecosa.com. Quella è la cosa più assurda che hai comprato e mai usato. Marco, ho comprato un tapis roulant. Eccolo qua. Ero convintissimo. Da lunedì mi allenavo tutti i giorni. Il risultato è ancora in salotto e ci appoggio i vestiti sopra.
0: Giulia dice invece: un kit per fare il sushi in casa. Giulia, ce l'ho anch'io. L'ho comprato piena di entusiasmo, poi ho capito che era molto più semplice andare al ristorante giapponese. Idem, stessa cosa.
1: Cioè, cos'è? Ti danno il cosino di bambù per arrotolare il riso, tutto questo.
0: No, no, è proprio meccanico.
1: Ah, col pesce,
0: c'è la manovella.
1: No,
0: c'è la manovella perché ti rigira tutta l'alga. E durante il Covid ho fatto di tutto.
1: Stefano, una macchina per fare il pane. Costava pochissimo ed era in offerta. L'ho usata una volta, ho fatto un pane mangiabile e da allora è chiuso in uno scatolone. Tra l'altro, questa roba quando c'era il Covid, sciambola.
0: Francesca, un corso online di fotografia. Ho pagato 180 euro perché volevo imparare a fare foto bellissime. Il corso è ancora lì, non l'ho mai visto nemmeno la prima lezione.
1: Bravissima, bravissima. Luca, una chitarra. Mi ero convinto che avrei imparato a suonare. Ho imparato solo a fare tre accordi e poi l'ho abbandonata. Questa roba
0: quello
1: anch'io.
0: Quello è un peccato.
1: Questa
0: quello anche
1: anch'io,
0: tu, è vero,
1: questa
0: è vero.
1: Anch'io perché volevo limonare le ragazze alla festa di Ferragosto al mare e si sapeva che al falò quello che suona la chitarra.
0: Certo, cucca di più,
1: esatto. Invece non ho mai imparato a suonare la chitarra.
0: Sara, una macchina per fare lo zucchero filato. Non chiedetemi perché, l'ho vista online, mi sono immaginata la festa con gli amici e mai usata. Io ho anche quella dei popcorn e quella della granatina.
1: Abbiamo quella granatina per fare che cosa?
0: Le granite.
1: Ah, e i cocktail anche.
0: Certo,
1: il ghiaccio,
0: chiaro.
1: Per i cocktail.
0: Sì, tu metti sopra i cubetti di ghiaccio e lui te li grattugia e te li mette sopra sotto nei cunetti.
1: Arriva Chiara, nostra amica Chiara, 30 anni, un attrezzo per fare gli addominali. L'ho comprato per rimettermi in forma, dopo una settimana è diventato ufficialmente il mio nuovo appendiabiti.
0: Esatto.
1: Ma tutte le robe da palestra bene o male prendono quella seconda vita lì, da appendiabiti, appendi cose.
0: No? Bellissima. Questa cosa. Questa cosa me l'avevi raccontata anche tu di tuo papà.
1: Sì, è vero, sì, alla grande.
0: Allora, Martina dice: un'agenda del 2025, l'ho comprata a dicembre dicendo quest'anno organizzo finalmente la mia vita, ho compilato gennaio e basta.
1: Grazie a tutti per aver partecipato anche oggi così numerosi al nostro sondaggione e noi torniamo tra pochissimo perché è il momento del Good Wife.

0: stata di tutti gli italiani, grandissima attrice, grandissima donna. E nel, diciamo così, nell'ultima parte della sua vita ci dà un consiglio.
1: Esatto, esatto. Okay. Cosa facciamo? Ascoltiamo.
0: Direi sì. Molto è da ascoltare molto delicatamente. Sì.
1: Andiamo.
2: Sprecate il tempo, non sprecate le giornate, non fatevi mangiare da sentimenti negativi futili, stupidi, da ansie inutili. Ah, ogni tanto rispondete a voi stessi e vai, chi se ne importa. E prendete quello che di bello porta ogni giornata, perché non si può mai sapere.
0: E cosa dice la nostra meravigliosa Eleonora Giorgi?
1: Dice un quello po' quello che stiamo battendo il chiodo
0: tutti,
1: questa
0: quest'anno
1: stagione.
0: Stiamo battendo il chiodo su questa cosa, ma io ho notato una cosa,
1: sì,
0: che lo si dice sempre quando sei in punto di morte.
1: Beh, certo.
0: Oppure quando diventi, non voglio dire vecchia, più grande,
1: più saggio, possiamo
0: più saggio.
1: Dirlo, possiamo dirlo.
0: Perché? Perché secondo me a un certo punto inizi a dire: ma che mi frega a me di tutte queste cose,
1: problemi, tutte
0: problemi, mica problemi, dovremmi incazzare con tutti, ma perché? Perché tanto comunque alla fine,
1: sì,
0: ogni giorno è da vivere.
1: Certamente.
0: In modo meraviglioso.
1: Certamente, bisogna cercare di tirare fuori il meglio anche dalle situazioni problematiche. Bisogna cercare di lasciarle un po' da parte e vivercela un po' meglio, no? Un po' come,
0: vero,
1: come abbiamo sentito qualche puntata fa Iosno, no?
0: Esatto.
1: Quando dice
0: già la vita è difficile,
1: esatto,
0: no?
1: Siamo umani,
0: siamo
1: anche
0: umani.
1: Se ogni tanto diciamo oh,
0: basta,
1: non me rompe i coglioni,
0: esatto.
1: Cioè,
0: non fa niente.
1: Dobbiamo vivercela veramente, veramente meglio. Però c'è da dire che purtroppo il mondo in questo periodo non è che consente
0: con
1: tanto,
0: cosa.
1: Perché comunque lo vediamo tutti i giorni, guerra da tutte le parti,
0: esatto,
1: gente che si manda a quel paese da tutte le parti.
0: Ma anche semplicemente solo andare a fare la spesa diventa difficile.
1: Veramente, sì.
0: Quindi,
1: non facile. Però possiamo provarci, quantomeno possiamo provarci, dai.
0: E un bacio a Eleonora.

0: Così è cos'ha Radio Show e questo è il momento del Good Vibes. Con noi oggi c'è Eleonora Giorgi, la nostra compianta Eleonora Giorgi.
1: Grandissima. No?

0: Ariete, all'inizio del mese avrai una carica erotica esplosiva, ma Marte in aspetto dissonante bloccherà i tuoi slanci e pretenderai che il partner si adegui alle tue esigenze senza possibilità di controbattere.
1: Bastardo questo Marte però, yeah. Cioè.
0: L'Eros diventa una sfida di potere. Se il partner pretenderà di darti ordini anche a letto, la tua risposta sarà un rifiuto gelido e insindacabile.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Però...
0: Consiglio sexy.
1: Sì.
0: Per questo ariete un po' birichino, il massaggio bendato. Benda il tuo partner e poi fagli un massaggio lento, molto
1: bello,
0: lento.
1: Bello, bello.
0: Gemelli. Ottobre ti regala una prima parte del mese particolarmente brillante. Sai flirtare, rispondere al momento giusto e trasformare una conversazione apparentemente innocente in qualcosa di molto più interessante. Dalla metà del mese l'Eros diventa meno leggero e se la vita di coppia è diventata prevedibile, inizi a cercare nuovi modi per movimentarla.
1: Eccolo qua.
0: Consigli sexy.
1: Vai, vai, vai.
0: Questa è molto
1: sentiamo,
0: carina,
1: sentiamo.
0: La playlist proibita.
1: Playlist musicale?
0: Ognuno sceglie tre canzoni che gli fanno venire voglia di flirtare.
1: Quindi
0: canzoni sexy.
1: Questa è bella.
0: Poi si ascoltano senza saltare nessuna traccia,
1: certo.
0: E senza saltare nessuna voglia.
1: Beh, per un DJ questa è una grandissima occasione.
0: È vero.
1: Certo. Io lo farei live con la console.
0: Love DJ.
1: Esatto, petto nudo.
0: Wow.
1: No,
0: sì.
1: Ci starebbe, no?
0: Sì,
1: ci starebbe. Possiamo, potremmo.
0: Io lo potrei fare con un negligé tipo...
1: Con una
0: baby doll,
1: sì.
0: Una vestaglietta nera e un paio di scarpe rosse.
1: Molto bello, molto molto bello. Oh raga, prendete consigli, prendete appunti che qua siamo qua apposta. Arriva a Così e Cosa Radio Show, Orvac, Stay a Little Longer.

0: Così è cos'ha Radio Show. Siamo arrivati al momento quello hot.
1: Tongi patongi, tongi patongi.
0: Molto sex. Così però mi fa ridere.
1: Perché?
0: Non lo so, perché questa cosa della...
1: Lo rifaccio.
0: Rifallo.
1: Sex.
0: Che cavolo, mi fa ridere. Mi fa ridere come tutte quelle cose che la gente compra sessuali. E che non servono praticamente a nulla.
1: Esattamente, perché c'è anche questo fantastico mondo dell'e-commerce, anche non e-commerce. Beh, oddio,
0: i sex shop non ce ne
1: sono più tanti,
0: Ce ne sono un paio.
1: Pochissimi ormai.
0: Questo secondo me è tutto e-commerce ed
1: e-commerce.
0: È tutto senza nominativo quando
1: arriva. direi che ad esempio, se ti arrivano dei cuscini anatomici, che sono praticamente dei cuscini giganti dalle forme esplicite, penso che chiunque vorrebbe rimanere anonimo quando riceve,
0: oppure
1: no?
0: Delle pantofole,
1: pantofole
0: a forma
1: pelose.
0: Di fallo.
1: Beh,
0: poi
1: abbiamo ad esempio i gadget da festa di cattivo gusto, come ad esempio i cerchietti con le antenne a forma di pistolino,
0: certo.
1: Il classico che si usa per
0: oppure
1: gli addie e il cilivato,
0: la pasta che trovi sempre nell'autogrill, quella forma
1: li ho presi anch'io, i cazzetti ragazzi,
0: io ce li avevo. Allora, una volta quando eravamo giovani si usavano, sì, i cazzettini attaccati alla collana. Io ne avevo tantissimi, piccoli tutti attaccati alla collana.
1: Ma è fantastico. Bellissimo. È fantastico.
0: Oppure per esempio delle presine da cucina sexy.
1: Ma che belle queste.
0: Oppure dei grembiuli. Oh, questo l'ho visto, il grembiule tridimensionale, bellissimo. Cioè praticamente lo tiri su ed esce il...
1: E c'è il fisico, la pettorale.
0: No, il pistolino finto.
1: Ah, sì.
0: Di gomma, credo.
1: Posso immaginare. Sì, l'ho visto anch'io sul sito. Ma c'è una cosa che è veramente strana e vi consigliamo.
0: Questa ve la consigliamo
1: perché potete passare da una serata altamente hot a una roba che vi farà sganasciare delle risate. Esiste, e questo lo scopriamo adesso, l'intimo per due. Praticamente sono delle mutande giganti, noi abbiamo visto le foto, con quattro ritagli per le gambe, progettate apposta per essere indossate contemporaneamente da voi due, dalla coppia, no?
0: No,
1: e
0: davvero.
1: Quindi, sì, il problema è che rendono goffo, impossibile qualsiasi movimento coordinato.
0: Un quindi, momento romantico
1: vostra,
0: trasformato poi, in una...
1: Esatto, la vostra serata super hot diventa una roba alla Benny Hill, possiamo dire così.
0: Esatto, è vero.
1: Così,
0: sì. Oppure andiamo avanti su adesso nell'era della tecnologia, no?
1: Sì.
0: Per esempio il dildo con l'altoparlante Bluetooth incorporato.
1: Oh.
0: Quindi come funziona? Come le telecamere, che da lontano tu usi il dildo e quell'altro ti dice: ciao tesorino, cosa stai facendo?
1: Può darsi. Io voglio chiudere con questa perché secondo me è una roba strabiliante. Sono le sveglie vibranti ad attivazione oraria. Cioè è un piccolo
0: congegno
1: che voi vi mettete nei boxer, l'uomo, o negli slip, la donna, e che è una sveglia, vibra, comincia
0: quindi
1: a vibrare
0: la mattina alle 7.
1: Quindi, esatto, è un risveglio alternativo, no?
0: Pa pa pa pa pa pa pa pa.

0: detto che ti sposo.
1: Ah, così e cos'ha Radio Show, ci sono gli articoli 31 con Spirale Ovale.
2: Ne vuoi un po', bella?
1: Tanto baby.
2: Tanto baby. Yeah. Come cominciare al meglio una canzone se non
1: Mamma
2: così.
1: Mia, bellissima sta canzone, mi fa sempre morire da ridere, io l'adoro. E soprattutto siamo arrivati alla
2: siamo arrivati alla fine della puntata, quindi io ringrazio tutti voi che ci avete tenuto compagnia, perché noi lo diciamo certo. Sempre siete voi che
1: siete
2: tenete
1: voi
2: compagnia
1: che
2: a noi.
1: Esatto,
2: io ringrazio
1: esatto.
2: Stella per essere stata qua insieme a
1: io
2: me.
1: Ringrazio Teo e vi do un consiglio: domani mattina tutti svegli con una bella vibrazione.
2: Bello. Tra l'altro sapete che oggi è stata una puntata, adesso lo dico perché beh, è stata una puntata un po' difficile, perché oggi Stella era particolarmente stanca, no? E durante i passaggi delle canzoni, quando non siamo in onda, stava parlando, diceva no senti però io questa cosa mi vie, così non gli venivano le parole e oggi esatto, oggi è stato complicato. Ragazzi, da Teo e Stella è veramente tutto. Un abbraccio.
1: Bacio.
2: A settimana prossima. Ciao.

0: all day, every day.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
5: In esclusiva per te.
6: More music.
7: We need to warn people.
8: Ciao a tutti amici, sono Pierfrancesco Esposito e vi aspetto
9: su Art Radio ogni sabato alle 10
8: con Scappati in Casa, il programma con tanta bella musica, con le notizie più virali dei social e poi come può mancare il nostro gioco, l'identikit di Scappati in Casa e poi ancora la classifica, l'oroscopo, quindi 12 segni dal peggiore al migliore della settimana. Questo è molto altro solo su Scappati in Casa. Un abbraccio, vi aspetto. Ciao!
10: Scappati in Casa.
11: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 1 bis via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa tra gli svincoli di Vetralla e di Monte Romano in direzione Civitavecchia in provincia di Viterbo. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. Sulla strada statale 7 Var Variante Formia Garigliano è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
12: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
13: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Art Radio.
14: Buongiorno dalla redazione.
15: Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro l'Iran qualora il presidente Donald Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine. Secondo diverse fonti che hanno parlato con la CNN, l'esercito statunitense ha elaborato nuovi piani di attacco contro gli impianti energetici e nucleari che includono l'opzione di utilizzare la bomba GBU-43B, la più grande bomba non nucleare nell'arsenale statunitense del peso di 9,7 tonnellate.
14: Intanto gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano, Zelensky sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump e Putin per l'accordo sul gasolio per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali.
15: E secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
14: E come dicevamo, oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su due giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
15: La cronaca: schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. È quanto emerso da un'indagine dei Carabinieri del NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, che ha portato all'interdizione della professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
14: La Champions League, il Real Madrid batte 4-3 la Roma in un match valido per la seconda giornata della fase campionato. Partita rocambolesca all'Olimpico, i giallorossi vanno a segno con De Ron al 20esimo, risponde Mbappé al 25esimo. Padroni di casa avanti di 2 gol all'inizio ripresa e con la doppietta di Malen segno al 51esimo e al 57esimo. Il finale è tutto degli ospiti che segnano 3 gol in 7 minuti. La Roma non riesce a risollevare il calcio italiano che in questo turno di Champions colleziona solo sconfitte. Prima dei giallorossi avevano perso l'Inter, sconfitta in casa dalla Bruges, Napoli e Como, battute in trasferta da Villarreal e Feyenoord.
15: Per ora è tutto, a più tardi.

ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore, ma non la gente. Io

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Hai la pelle chiara, ti si vede tutto. Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto. Scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta. I tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

0: tengo ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto.
1: Let's go.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
0: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
6: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
6: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
7: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
7: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376 oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
5: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.
8: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16.30 il martedì e il giovedì. E se ti iscrivi entro il 31 dicembre 2026, l'iscrizione è gratuita. E per i più piccoli? Spazio al divertimento. Con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 Settembre. Oppure chiamaci allo 06 96351 21 oppure al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
2: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
2: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
2: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
3: Ci sono tesori che non si scavano sottoterra. Nascono liberi, tra le vette dei monti Lepini. Raccolto a mano, amato da generazioni. È il marrone di Segni, dolcezza equilibrata, consistenza perfetta, naturale al 100%. Non è solo un frutto, è la storia di una comunità che si fa gusto, cultura e tradizione. Marrone Segnino, il sapore autentico dell'autunno.
1: Assaggia il marrone Segnino. Contattaci al numero 377-39705-78 oppure scrivici a copmarronesegnino@ruba.it o visita il nostro sito www.copmarronesegnino.it. Marrone Segnino. Autenticità, dolcezza e stagionalità.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
5: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

Full Day, un programma dove vi raccontiamo le storie di vite comuni. La musica, la vostra voce. Tutti i giovedì dalle ore 21 con Roberto Lanna Macroll. Beautiful Day, esclusivamente.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
3: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
2: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
3: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
5: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
6: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone. Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su tracademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto, grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
7: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
7: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana, fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
7: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
7: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797.
8: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
9: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico, e il palcoscenico è
8: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito, insieme daremo al tuo business il suono del successo.
9: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
8: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
10: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
11: Bentrovati amici di Musical Chatter, sono Silvia Dini e siamo qui per il nostro appuntamento consueto di chiacchiere e di musica. Questa volta la selezione inizia col tema delle maree, ma non quelle del mare, quelle emotive, quei movimenti interiori che salgono e scendono, un po' come fa il mare, e ci sbattacchiano di qua e di là, dalla calma all'agitazione, poi di nuovo alla calma, dalla lucidità al ripensamento. E iniziamo con La corrente marina. Il primo brano si intitola Sitting on the Dock of the Bay ed è di Otis Redding e sembrerebbe già una canzone immobile, così ferma. Un uomo seduto su un molo guarda le navi andare e venire, ma invece quel titolo lì nasconde un bel movimento, una bella marea interiore, perché Redding la scrisse questa canzone dopo aver ascoltato i Beatles e aver desiderato di realizzare un suono più intimo, più contemplativo anche lui. Il fischio sul finale, che oggi ci sembra così indispensabile, naturale, invece nacque quasi come una soluzione provvisoria. Un'altra cosa da dire è che il brano uscì dopo la sua scomparsa, diventando così quasi una sorta di saluto. Subito dopo ci ascolteremo Go Your One Way dei Fleetwood Mac, che invece la marea emotiva la portano nel cuore, proprio nel cuore di una separazione. Il titolo significa vai per la tua strada, ma non è un addio così semplice e pacifico, è una frase detta un po' con orgoglio, con scossa, un bisogno di libertà. Questo brano, che è inserito nell'album Rumors, è forse uno dei migliori ed è stato scritto mentre la band stava vivendo tensioni sentimentali fortissime, e da quel caos nacque una musica limpida, energica, quasi liberatoria. Otis Redding e i Fleetwood Mac raccontano di separazioni molto diverse. Dock of the Bay fu registrata nel 1967 e poi uscì all'inizio del 1968, dopo la scomparsa di Redding, con quel finale così un po' sospeso che sembra voler lasciare spazio a parole ancora da scrivere. E invece Go Your Own Way arriva da una separazione, dalla separazione di Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, che stavano chiudendo la loro relazione. Una canzone guarda le navi passare e l'altra mette in moto e fa partire un addio. Ce li ascoltiamo.

Ed eccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter. Abbiamo ascoltato due canzoni che un po' avevano a che fare con le maree emotive, ma adesso cosa succede quando questi sentimenti da individuali diventano collettivi? Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears ha un titolo che è quasi proverbiale. Tutti vogliono comandare, tutti vogliono governare il mondo. Una canzone luminosa nel suono, ma attraversata da un'ombra, perché parla di potere, di controllo, di desiderio di dominio e di sensibilità umana o di scarsa sensibilità. Il suo ritmo scorrevole la rende leggera all'ascolto, ma attenzione perché il messaggio è pungente. Come spesso accade nei grandi brani pop, la melodia invita ad ascoltare e il testo invita a ragionare. Seguirà un altro ascolto che cambia completamente prospettiva. Come As You Are dei Nirvana. Vieni come sei. Poche parole ma potentissime. Il brano dice: ci piace come sei, non essere un'altra cosa, non cambiare. Ti vogliamo così, al naturale. Kurt Cobain sapeva trasformare frasi semplici in specchi inquieti. Il riff ipnotico e riconoscibile crea una sensazione di avanzamento lento, quasi come se si avvicinasse a qualcuno senza sapere se fidarsi. E allora che cos'è che in parte unisce questi due brani? Il brano dei Tears for Fears e dei Nirvana? Beh, perché ci mostrano due facce dell'ansia, della pressione collettiva. Ancora due curiosità. Everybody Wants to Rule the World uscì nel 1985 e nacque quasi all'ultimo, così d'improvviso, durante le sessioni di Songs from the Big Chair, con due accordi semplici, un argomento importante, quello del potere e del controllo. Invece Come As You Are è del 1992 e ha questo riff su cui si appoggia una frase solo apparentemente accogliente. Vieni come sei, ma dentro c'è tutta l'ambiguità di Kurt Cobain, il desiderio di autenticità, ma anche un po' il sospetto verso ogni maschera, ogni faccia e forse anche ogni etichetta. Ascoltiamoceli.

Eccoci insieme amici di Musical Chat per l'ultima parte del nostro appuntamento. E su questo finale le emozioni non fanno rumore ma lavorano sotto la superficie del mare e dei sentimenti. The Scientist dei Coldplay è una richiesta di ritorno. Il titolo, lo scienziato, suggerisce una persona razionale. Ma la canzone dimostra il contrario. Davanti ad un amore complicato nessuna formula basta o aiuta. Il celebre video costruito con la narrazione al contrario rende perfetta l'idea di chi vorrebbe fare il rewind, riavvolgere il tempo per capire dov'è che è andato storto qualcosa, dov'è che tutto si è spezzato. L'altro brano scelto, The Less I Know The Better dei Tame Impala, porta il ripensamento su un terreno più psichedelico ma anche ironico. Il titolo significa meno ne so, meglio è. È sicuramente una frase che tutti abbiamo già detto e che abbiamo anche già pensato, no? Perché a volte è meglio fare un po' gli struzzi, come si dice, occhio non vede, cuore non duole, c'è tutta una serie di detti popolari che dicono finché non lo sai non ti fa male, non scopri il problema. A volte saperne di più arriva proprio a far toccare il punto dolente. Kevin Parker costruisce però un bel groove elegante e irresistibile su cui poi appoggia tutta una storia di gelosia quasi adolescenziale, perché è un sentimento che poi si prova, ahimè, un po' a tutte le età, non sempre ma capita. Quindi ci salutiamo con questi due brani, Coldplay e Tame Impala, che chiudono con due modi opposti di affrontare qualcosa che comunque non torna più. The Scientist del 2002, che cerca forse di rendere concreto un desiderio impossibile, una fantasia impossibile, cioè riavvolgere il tempo. The Less I Know The Better del 2015, che ci mette un po' di gelosia dentro un groove psichedelico ma quasi ballabile. E la musica comunque è in entrambi i casi molto seducente. Silvia Dini smette di chiacchierare. Vi mando un caro saluto, rinnovo l'appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter e ci lasciamo ascoltandoci insieme i Coldplay e poi Tame Impala.

0: Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
1: Questa è Art Radio.
2: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Art Radio.
0: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
3: Bentrovati amici di Musical Chatter, sempre qui l'appuntamento con Silvia Dini per un po' di chiacchiere e di musica, di tanta buona musica. La puntata di oggi guarda in avanti, guarda alle scintille che ci spingono verso il futuro. Sempre farà curiosità, storie e qualche piccola riflessione. Questi primi due ascolti scelti hanno come parola chiave appunto scintilla. Ci sono canzoni che non iniziano, si accendono, come Light My Fire dei The Doors, che è proprio una di queste. Il titolo significa accendi il mio fuoco, ma non è solo una frase di seduzione, è un invito a bruciare l'attesa, a non restare fermi. E la cosa curiosa è che il brano nacque soprattutto da Robbie Krieger, che era il chitarrista della band dei The Doors, anche se poi ogni componente ci lasciò la sua impronta. Ray Manzarek con l'organo entrato nella storia, John Densmore con quel senso ritmico quasi latino e Jim Morrison col suo magnetismo sensuale e poetico. Un pezzo che è diventato un manifesto della psichedelia e della voglia di superare i confini, e lo è ancora oggi, non ha perso nulla del suo smalto e della sua energia. Da un fuoco interiore, poi, come secondo ascolto, passiamo a un passo sull'asfalto, Stayin' Alive dei Bee Gees, che anche se oggi viene ricordata come simbolo della disco, ha un cuore così meno superficiale, meno leggero di quanto possa sembrare. Il titolo intanto significa restare vivi e il brano accompagna l'immagine di John Travolta che cammina per New York nel film Saturday Night Fever. Ma dietro questo ritmo irresistibile non c'è solo voglia di ballare, c'è proprio l'idea di resistere, oggi diremo resilienza, di farsi spazio in una città dura, dura come New York, e di tenere il tempo anche quando la vita spinge, spinge, ci dà colpi contro. Non a caso il brano è diventato celebre anche perché è vicino alla cadenza usata negli addestramenti di rianimazione cardiopolmonare. Questa è una curiosità che sembra quasi un destino per una canzone intitolata appunto così. Light My Fire e Stayin' Alive sono due pezzi nati per il corpo, ma con storie molto diverse, perché i Doors incisero Light My Fire nel 1966, poi la pubblicarono nel 1967. Un pezzo molto lungo, superava i 7 minuti e per la radio fu tagliata, sacrificando gran parte dell'improvvisazione centrale. Stayin' Alive invece nel 1977, quindi 10 anni dopo, diventò inseparabile dal film, da Saturday Night Fever e dalla camminata di John Travolta. Un brano accende la psichedelia dei club californiani e l'altro trasforma la sopravvivenza urbana in un passo dal disco dance. Ascoltiamoli.

Ed eccoci di nuovo insieme. Facciamoci una domanda. Che cosa ci viene in mente e cosa pensiamo quando il futuro ci fa paura? Prince aveva risposto a modo suo, ballando. 1999 non è un inno così a far festa, anche se lo sembra magnificamente, ma ha un titolo che oggi è quasi storico, mitologico, perché nasceva ai tempi in un clima di inquietudini collettive fra tensioni internazionali, appunto tanta paura per il momento storico e fantasie apocalittiche. Prince prese quell'ansia, la trasformò in energia. Se il mondo può cambiare da un momento all'altro, allora forse vale la pena vivere con maggiore intensità ogni momento. La curiosità più bella è che il brano si apre con voci diverse, non solo quella di Prince, perché l'idea era di creare una specie di invito collettivo, come se la festa appartenesse a tutti. Ma dopo, con George Michael e il suo Freedom, la parola futuro diventa invece identità, perché il titolo significa libertà, ma un gesto di un artista che decide di liberarsi dall'immagine costruita intorno a lui. Dopo il successo enorme che aveva ottenuto con Fate, George Michael non volle nemmeno apparire questa volta nel video. Al suo posto ci mise alcune delle supermodelle più famose del momento, mentre gli oggetti iconici della sua vecchia immagine venivano distrutti. Una scelta elegante, radicale, per chiedere: non guardatemi come prodotto, ascoltatemi come persona. Prince e George Michael cosa ci dicono? Che il pop può anche essere uno strumento di liberazione, perlomeno per comunicare questa esigenza, questa urgenza, non soltanto una semplice evasione. Il brano 1999 uscì nel 1982 in piena ansia da guerra fredda, dove la festa è una risposta alla paura, alla tensione per il futuro. Freedom 90 arriva dopo un enorme successo e George Michael ci dice che simbolicamente vuole lasciar via la sua vecchia immagine e guardare un futuro diverso. Due modi diversi di dire che il futuro si conquista col coraggio e cambiando pelle. Ascoltiamoceli e poi ci ritroviamo ancora qui.

Eccoci ancora insieme, amici di Musical Chapter, curiosi di scoprire quali saranno i prossimi due ascolti. C'è sicuramente molta emozione, l'aspetto più emotivo, l'immaginazione che nasce dai ricordi e dai desideri intensi e imprevedibili. Dakota degli Stereophonics ha un titolo evocativo che non compare mai nel testo della canzone. E già questa è una piccola magia. Una parola che sembra un luogo, ma è soprattutto uno stato d'animo, perché Kelly Jones racconta il ricordo di una relazione giovane, un po' sospesa nel tempo. Il brano nacque mentre la band cercava di individuare una sua sonorità nuova, più aperta, più ariosa, e quella frase "You made me feel like the one" arrivò quasi come un lampo. Dakota parla di quello che resta quando una stagione finisce. Non c'è solo nostalgia, ma anche gratitudine per chi anche magari per un breve periodo ci ha fatti sentire unici e felici. E poi Bad Romance di lei, la regina Lady Gaga, che ci porta in una zona più teatrale. Il titolo significa cattiva storia d'amore o romanzo sbagliato, e dentro c'è il fascino di ciò che sappiamo non ci fa stare troppo bene, ma comunque continua ad attirarci. Lady Gaga costruisce una specie di opera pop fatta di desiderio, di ossessione, di moda, di provocazione. E anche il video è diventato un riferimento culturale molto visionario, estremo, pieno di immagini che sembrano venire quasi da un sogno o da un incubo, chissà. Dakota e Bad Romance ci raccontano l'immaginazione pop quando diventa davvero attraente, forte, fortissima. Prima di ascoltarla, comunicazioni di servizio. Dakota venne pubblicata nel 2005. Bad Romance nel 2009 è presentata anche nel contesto delle sfilate di moda di Alexander McQueen. È venuto il momento di ascoltare un po' le nostre inquietudini, di rimettere in moto le nostre scintille. Con questo Silvia Dini vi saluta, vi ricorda ancora i prossimi appuntamenti sempre di Musical Chatter, e ci lasciamo in compagnia di Stereophonics con Dakota e poi Lady Gaga con Bad Romance.

0: Roma.
1: Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Bentornati amici, buongiorno a tutti, siete su Pezzi Unici e su Art Radio. Io sono Vittorio Amati. Oggi ci spostiamo in uno stadio colossale, baciato dal sole d'agosto del 1936 a Berlino, dove il cemento vibra sotto il peso di una propaganda folle e di una ideologia che vorrebbe dividere l'umanità tra razza padrona e popoli condannati all'ombra. Immaginate il silenzio teso di 100.000 persone, le gambe scattanti sui blocchi di partenza e il fumo acre della storia che brucia alle porte dell'Europa. E immaginate un ragazzo alto, longilineo, figlio di mezzadri e nipoti di schiavi dell'Alabama, capace di correre con una leggerezza così assoluta da sembrare sospeso sopra la terra, come se la gravità non fosse che un fastidio trascurabile. Oggi la nostra radio si ferma a celebrare uno dei più grandi atleti di tutti i tempi, l'uomo che con 4 medaglie d'oro ha fatto crollare il mito della superiorità ariana davanti agli occhi furiosi di Adolf Hitler. Oggi, questa mattina, parliamo di Jesse Owens. Nato James Cleveland Owens nell'agosto del 1913 a Oakville in Alabama, dentro una famiglia poverissima di raccoglitori di cotoni, il piccolo cresce con i polmoni perennemente infiammati da una grave forma di bronchite cronica. Quando la famiglia, stretta nella morsa della grande migrazione afroamericana verso il nord industriale, si trasferisce in Ohio, il maestro di scuola fa fatica a capire il suo nome a causa del forte accento del sud, trascrivendolo sul registro solo con le iniziali GC, come Jesse. Da quel momento Jesse rimarrà il suo nome per il mondo intero. La sua scoperta dell'atletica è folgorante. Al liceo di East Technical, le sue falcate sulla pista in terra battuta sembrano sfidare le leggi della fisica. Corre i 100 yard in tempi che lasciano a bocca aperta gli osservatori di tutto il paese. Ma la grandezza di Jesse si rivela nella sua forma di corsa, fluida, elegante, composta, quasi un valzer eseguito alla velocità del lampo. Nel maggio del 1935, in un pomeriggio memorabile a Ann Arbor, nel Michigan, Ann Arbor, compie un'impresa rimasta leggendaria negli annali dello sport. Nell'arco di appena 45 minuti stabilisce 3 record mondiali e ne eguaglia un quarto in discipline diverse, nei 100 metri, nel salto in lungo, nei 200 metri piani e nei 200 ostacoli. È il preludio alla tempesta che sta per abbattersi sul mondo. E allora, per entrare nell'atmosfera tesa, epica e carica di speranza di quel fatidico agosto del 36, facciamo spazio alla radio, al suono, alla musica e ascoltiamo le note solenni, orchestrali e dal respiro cinematografico di un brano come la colonna sonora di Chariots of Fire, Momenti di Gloria di Vangelis.

Bentornati in studio. Eravamo rimasti sulla pista infuocata dell'Olympiastadion di Berlino nel 1936, con gli occhi del Terzo Reich puntati addosso e il mondo intero col fiato sospeso. Ridurre l'epopea di Jesse Owens a un semplice trionfo sportivo significa ignorare la complessa ma anche amara verità della sua esistenza. Certo, quelle quattro medaglie d'oro nei 100 metri, nei 200 metri, nella staffetta 4% e nel salto in lungo furono un ceffone sonoro in faccia al razzismo italiano. Celebre l'episodio della pedana del salto in lungo, dove Owens rischia l'eliminazione per due nulli preliminari. A dargli il consiglio giusto, decisivo per centrare la misura, è proprio il suo principale rivale, il tedesco Lutz Long, in un meraviglioso momento di lealtà sportiva che trascende le bandiere e le follie dei dittatori. Si racconta che Hitler, furente per la vittoria dell'atleta nero, si sia rifiutato di stringergli la mano o di incontrarlo ufficialmente nello stadio. La realtà storica, raccontata dallo stesso Owens anni dopo con la sua consueta eleganza, fu persino più triste. Il dittatore tedesco non lo aveva salutato, ma il vero smacco, il vero dolore, Jesse, lo ricevette tornando in America. Negli Stati Uniti della segregazione razziale degli anni 30, l'eroe di Berlino non era considerato un cittadino a pieno titolo. Al suo ritorno a New York, celebrato con una trionfale parata di coriandoli lungo Broadway, Owens fu costretto a entrare negli alberghi di lusso rigorosamente dall'ingresso di servizio e a salire sugli ascensori riservati ai neri per partecipare al banchetto in suo onore. Il presidente Franklin Delano Roosevelt, non lo invitò mai alla Casa Bianca, né si degnò di inviargli un telegramma di congratulazioni. Per lo Stato americano, il ragazzo d'oro dell'Alabama era buono per umiliare i nazisti sulla pista olimpica, ma non abbastanza per sedersi allo stesso tavolo dei bianchi. La sua vita post-olimpica fu una discesa dolorosa nella realtà quotidiana di un'America spietata, senza borse di studio né protezione economica per mantenere la moglie Ruth e le sue figlie. Jesse fu costretto praticamente ad esibirsi in numeri circensi umilianti, correre e vincere contro i cavalli da corsa o contro i cani levrieri sulle piste dei cinodromi, vestito con la tuta da ginnastica tra gli sguardi divettiti di un pubblico che cercava solo lo spettacolo grottesco. La gente diceva che era degradante per un campione olimpico correre contro un cavallo, ricordava con amara dignità. Ma cosa dovevo fare? Avevo quattro medaglie d'oro, ma non potevo mica mangiarle. Negli ultimi anni l'America si ridestò dal torpore, riscoprendolo come ambasciatore dello sport e simbolo eterno della dignità civile. Prima che un tumore ai polmoni, aggravato da anni di fumo accanito, se lo portasse via nel marzo del 1980 a 66 anni. Pensateci oggi, mentre assistiamo alle competizioni globali e alle retoriche patinate dello sport moderno, Jesse Owens ci ha insegnato che la vera grandezza di un atleta non è solo nel record cronometrico o nella medaglia al collo, ma è nella straordinaria tempra morale con cui si attraversa l'ingiustizia del proprio tempo. La sua falcata leggera, immortalata in bianco e nero, rimane il simbolo indelebile di un uomo che, correndo più veloce del vento, ha saputo superare persino i confini ristretti del pregiudizio umano. Il nostro viaggio nella galleria dei pezzi unici si ferma qui per oggi. La radio spegne le frequenze del grande sport e della dignità umana, che però restano sospese nell'aria. Grazie per essere stati con noi. Io sono Vittorio Aimati, questo è Pezzi Unici. L'appuntamento è per la prossima volta, alla stessa ora, con un altro frammento di eternità. Buon proseguimento a tutti con la programmazione di Art Radio.

0: ed ora inizia il viaggio. Buon ascolto!
1: Nuova settimana, nuovi brani, ma programma ormai consolidato. Allora mettetevi comodi perché stiamo per partire per un nuovo viaggio nelle novità discografiche pubblicate venerdì 9 ottobre. Sono Fabio, un grande ciao, un grande abbraccio a tutti voi, cari ascoltatori di questa mitica emittente. Questa è la nuova edizione di Nuovi Solchi. Diverse uscite, diciamo non tutte di qualità, ma come spesso accade, anche se come dico sempre, ognuno ha giustamente i suoi gusti, le sue preferenze, tutte naturalmente rispettabili, quello che a me non piace, qualcun altro sì. Ma partiamo da un brano che possiamo definire leggero, con la voce di una cantante ormai datata, è vero, ma che ultimamente ha saputo riciclarsi anche abilmente con dei progetti in collaborazione con artisti più giovani. Quindi dopo aver cantato con Fabio Rovazzi, ma anche con Fedez, Achille e Lauro, che succede? Ritorno a Orietta Berti. Ci riprova, questa volta insieme a Nina Zilli e Danti in Maledetto Settembre.
0: Stai ascoltando Nuovi Solchi. Al microfono con voi.

Maledetto settembre, mai passato, poverino, perché è maledetto. Niente di trascendentale con questa canzone, naturalmente non rimarrà negli annali della storia della musica, ma un brano che racconta con ironia e leggerezza le difficoltà del rientro alla quotidianità, alla routine autunnale, dopo quella che è la fine delle vacanze estive, quindi tra nostalgia del mare, la carica per ricominciare, che unisce così una sonorità tipicamente invernale a un travolgente ritmo reggaeton, così di stampo praticamente estivo, che dire, energico e ballabile, ma appunto non storico di sicuro. Ora invece qualcosa di decisamente più impegnato. Lei è una cantautrice inglese, si chiama Arlo Parks, giovanissima, 26 anni, col suo nuovo singolo Waiting for Me.

0: Una bella canzone davvero in cui Arlo intreccia la morbidezza della sua voce con i beat elettronici e delle rifiniture dance, trovando davvero, così possiamo dire, un equilibrio tra intimità e movimento. E quella che è la scrittura conserva una sensibilità non trascurabile, senza però dover sacrificare il ritmo, in una sintesi stilistica ormai sempre più riconoscibile verso quello che è il suo modo di cantare. Ecco, diciamo una canzone raffinata. E ora, dopo la collaborazione con Angelina Mango, torna Mango Mengoni da solista, questa volta con Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò.

Facendo una cosa su Marco Mengoni, un po' come il vino anche per lui, più passa il tempo più diventa buono, o meglio come in questo caso il brano sembra portarlo verso quello che è un po' più adulto, dove anche l'impianto acustico convive con una produzione contemporanea, ma anche quella che è super raffinata, dobbiamo dire, magari siete d'accordo, magari no. L'omaggio ad Halle è evidente ma non è invasivo, mentre il testo evita quello che è il sentimentalismo più facile. Direi un brano solido, ben calibrato, dove la sua voce esplode e si plasma alla perfezione in quello che è il suo ritmo evolutivo. E ora un esempio di come spesso le cose buone funzionino anche a distanza di anni. Ce l'offre una nuova versione di Close to Me, cantata interamente da Ellie Goulding.

E i più attenti saranno accorti che questo non è un inedito, ma semplicemente una versione da solista del brano del 2018 con cui lei duettava con rapper Swae Lee. Nel senso, ma che senso ha riproporre questa versione dopo 8 anni? È una questione di opportunità. Il motivo principale è stato l'enorme ritorno alla virilità del brano sui social media e delle dinamiche moderne di quella che è l'industria musicale, che hanno dato al brano una seconda giovinezza e naturalmente nuovi guadagni. Che dire, furbata?

0: Stai ascoltando Nuovi Solchi. Il profumo del vinile. Il suono delle ultime uscite. Al microfono con voi, Fabio DJ.
1: E ora Ruggine, il nuovo singolo di Levante.

altro ritorno da solista per Levante dopo Al mio paese, il tormentone estivo cantato con Serena Brancale e Dalia. Per la cantante canadese, quindi catanese, che torna con un brano in cui desiderio e nostalgia scorrono su quello che è un andamento della new wave che prende colori, però non il calco. Attenzione, ne esce un'eleganza, diciamo così, che anche il registro con cui Levante rende davvero meglio. Diciamo una canzone centrata. E ora ascoltate una cosa, mancano ancora ben più di 2 mesi a Natale, eppure qualcuno inizia a portarsi avanti, come ad esempio John Legend con il nuovo singolo Here It Is.

è decisamente un brano prettamente commerciale, quello di John Legend. Infatti la canzone ha una particolarità molto interessante. È stata scelta come colonna sonora ufficiale per la campagna delle feste del marchio Sephora, il famoso marchio di cosmetici. E il testo del brano riflette un po' proprio l'atmosfera estiva e magica di quello che è lo shopping natalizio. Ma non si ferma qui, perché se andate ad ascoltarlo bene, il brano contiene proprio espliciti, nemmeno nascosti, riferimenti al brand nel proprio ritornello. Che dire, pubblicitario? Ma sicuramente. Here it is. Era un nuovo singolo anche per Shania Twain, inciso con la collaborazione col duo folk americano The Milk Carton Kiss, dal titolo What Do You Love?

0: una canzone con un testo, un'impronta molto intima e acustica, in cui Shaina esplora quella che è una sonorità alt country, ma affronta anche dei temi nostalgici, personali, legati ai suoi primi amori adolescenziali, alle cotte giovanili, vissute quando abitava ancora a Timmins, in Ontario, prima di raggiungere quello che era il suo successo mondiale. Un brano prettamente personale. Un nuovo lavoro, se ascoltatelo bene, è un pelo diverso dai precedenti e vede il ritorno di San Giovanni con il singolo Ok, buonanotte.
1: È un altro giorno in mente.

0: e nuovo singolo in attesa del suo secondo album intitolato Tutto Bene Grazie, programmato in uscita per il 13 novembre prossimo. E qui San Giovanni ci presenta questo brano che, a differenza degli altri più introspettivi, adotta un approccio pop fresco, un ritmo decisamente contagioso. E qui San Giovanni mette temporaneamente da parte racconto strettamente personale, come vi dicevo prima, per concentrarsi su quegli spaccati di vita quotidiani universali in cui chiunque può immedesimarsi. Direi un antistress. E con San Giovanni si conclude questo nostro viaggio tra le novità, uscite venerdì 9 ottobre. Tra le altre nuove uscite vi segnalo un singolo rock di Bryan Adams, il duo Fabio Fibra Neffa insieme, Farrucco, un deludente, secondo me, a me pensiero personale, comico, con una canzone abbastanza bruttina, indefinibile, ritorno di Massimo Ranieri, Vinicio Capossela, Remy Wolfe e l'altro duo, Giovanotti con Samuel J. Ed infine anche Sheryl Crow, giusto per citare i più importanti. Prima di salutarvi volevo rubarvi così qualche minuto. Come la maggioranza di voi sapranno, la settimana scorsa è scomparso un grandissimo DJ, una persona in cui io seguivo fin da ragazzino quando trasmetteva, beh, possiamo anche dirlo, a 105, tanto lo sanno tutti. È stato un maestro per noi DJ, lo ricordiamo anche nel suo brano Voi Tira Disco Dance. Un saluto a Federico l'Olandese Volante.
1: I 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
3: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
2: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
3: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
2: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Bentornati al consueto appuntamento con le notizie a carattere locale di Arte Radio, in studio Roberto Tibaldi, in primo piano. Genzano, il sindaco Papalia in consiglio, chiede 3 milioni per Palazzo Sforza Cesarini. Ospedale Castelli di Ariccia ha attivato il pronto soccorso oculistico H6 per le urgenze di tutto il territorio. A Velletri una nuova bonifica in via Genettola, Bosca Ambiente rimuove rifiuti abbandonati. 16enne violentata a Marino, la reazione di Alessandra Zeppieri, le ragazze hanno diritto di vivere libere dalla paura. Sempre Ciampino, buche e fango con il parcheggio della AS dell'Italia nel diritto De Petro, segnala il degrado e chiede interventi. Frosinone, Mastrangeli, il sindaco. Lancia l'allarme, 30 milioni di euro entro dicembre, ma i giochi politici valgono più dei cittadini? Il sindaco richiama tutti alla responsabilità e avverte sui finanziamenti e sulle opere attese da anni. Intanto la crisi politica continua e il 26 ottobre si avvicina. Tale padre, tale figlio, il nome di Valanzasca al centro di un processo per diffamazione a Cassino, un imprenditore di Sora accusato di aver offeso sui social il titolare di un'azienda del nord Italia. A Frosinone doppia fumata nera per il presidente del Consiglio Fabrizi, si ferma a 13 voti, ma Strangi le dimissioni non le ritiro. Latina, tentano di rubare rame in un'azienda, arrivano i carabinieri, ladri in fuga a mani vuote. Parcheggio multipiano, nulla è cambiato, anzi va sempre peggio, la denuncia di LBC dopo un sopralluogo. Devastante situazione di degrado, sporcizia, abbandono e fatiscenza. Arrestato con 23 kg di cocaina, ora finisce in carcere. A Viterbo rapina un 90enne con lo spray al peperoncino per i soldi per droga per alcol, condannato a 5 anni e mezzo. Tentato furto in una casa vicino, blocca l'auto con il trattore, ladri costretti a scappare a piedi. Fermato con la cocaina reagisce ai finanzieri che perquisiscono casa e trovano altra droga, arresto al coinquilino. Ebbene è tutto con le notizie di Arte Radio a carattere locale. Vi ricordiamo che l'appuntamento è rinnovato a domani, ma per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.artradio.it. Un caro saluto dalla redazione.

0: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
1: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
1: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
1: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
1: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
1: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
0: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Art Radio. La storia continua.
1: No, è mio. Ma va, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
2: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
1: Il fenomeno della risonanza?
3: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
1: E la pressione?
4: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
5: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
1: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

per cambiare, tempo che perderò. Sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te, e vorrei tempo, tempo per cantare, tempo da incantare, a cui ripenserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te, per ingannare il fato, vivremo nel passato. Avessi ancora tempo di te, ti cercherò nella mente, con l'anima sbiadita, la vita mia ferita,

Sì, ma quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te per strofinarmi piano e sussurrarti ti amo.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
5: No, è mio! Papà, papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Amici di Art Radio, bentornati ad un nuovo appuntamento con Art Vintage. Oggi parleremo di Fabio Concato. Pseudonimo di Fabio Bruno Hernani Piccaluga, nasce a Milano il 31 maggio 1953 ed è un cantautore italiano. Il padre è Luigi Piccaluga, chitarrista e autore jazz, più noto come Gigi Concato, a sua volta figlio dei cantanti lirici Nino Piccaluga e Augusta Concato. Come il genitore quindi è dal cognome di quest'ultima giornalista e poetessa che Fabio trae lo pseudonimo. Muove i primi passi nel mondo della musica nel 1974, quando insieme agli amici Bruno Cacciafetta e Giorgio Porcaro forma il gruppo cabarettistico I Mormoranti, in cui Fabio scrive testi e musiche e inizia a esibirsi nel celebre locale Derby di Milano. È scoperto da Walter Quartier, che lo mette sotto contratto per l'Harmony, etichetta del gruppo Saar, per cui incide nel 1977 l'album Storie di Sempre, che contiene il singolo a Dean Martin, che ottiene un buon successo radiofonico e di vendite. Nel 1978 partecipa all'incisione dei cori delle 45 giri Uforobo Shooting Star, rispettivamente sigla iniziale e finale della prima serie televisiva Match, arrivata in Italia a Atlas Uforbo, e altre canzoni dell'LP omonimo della serie pubblicato dalla Fonicetra. Infatti è interprete solista delle canzoni Procton ed Eagle. Dopo un altro album per l'Harmony, svendita totale nel 1978, passa alla Philips, per cui incide nel 1979 Zio Tom, la cui title track verrà poi ripresa nel 1990 anche da Mina per il disco Ti Conosco Mascherina. Passano 3 anni prima che Fabio torni sul mercato, ma questa volta con successo. L'album omonimo del 1982 segna il primo vero riscontro popolare per Concato. Trascinato dal singolo Domenica Bestiale e partecipante al Festival Bar di quell'estate, pur non entrando nella hit parade, diventerà in breve tempo il classico per eccellenza del cantautore milanese. Il brano, fra l'altro, parte della colonna sonora del film di Marco Risi Vado a vivere da solo, con Jerry Calà protagonista. Nel 1984 Concato entra nel suo maggiore successo discografico con un album tratto omonimo, in cui sono contenuti alcuni dei suoi successi quali Ti ricordo ancora, Tienimi dentro te, Sexy tango, Rosalina, Guido Piano e soprattutto Fiore di maggio, dedicato alla neonata figlia Carlotta. Nel 1986 è l'album Senza avvisare, anch'esso un buon successo discografico, arriva al numero 2 della classifica 33 giri. Nel 1989 incide una canzone dedicata al telefono azzurro, che era il numero telefonico dell'epoca, il cui il tema è proprio quello delle violenze domestiche ai bambini e di cui proventi lordi derivanti dalla vendita del singolo sono stati interamente devoluti all'Organizzazione per la Difesa dei Minori. Il brano arriva al numero 1 nella classifica dei singoli. Nel 1990 partecipa al 33° Zecchino d'Oro in qualità di autore con la canzone Locona Spangherona. Sempre nello stesso anno, a distanza di 4 anni dall'ultimo lavoro, Concato pubblica un album inediti Giannutri ed è un nuovo successo anche grazie al brano trainante Speriamo che piova. Segue la prima raccolta ufficiale Punto e Virgola nel 92 e la prima volta di In Viaggio, altro successo di vendite e di critica. A seguire Vita quotidiana, dove sono inclusi altri duetti tra cui Chiama piano, cantata con Pierangelo Bertoli. Nel 1990 arriva anche un album di canzoni reincise, Scomporre e ricomporre, pubblicato nel 1994, che contiene l'inedita Troppo vento. Per questioni dichiaratamente affettive, la canzone Guido Piano viene riproposta alla sua versione originale. I successivi due album del decennio, nel 1996 Blu e nel 1999 Fabio Concato, in cui c'è il successo

più spiccante jazz. Nel 2003 il primo album in live di Concato, Voilà. Ha anche collaborato con Samuele Bersani con la canzone Binario 3. Nel 2004 Concato intraprende anche un'apprezzata tournée in coppia con Anoxta dal titolo Viceversa Tour, che vede i due artisti giocare a scambiarsi e a reinterpretare i rispettivi successi. Torna al Festival di Sanremo nel 2007 con la canzone Oltre il Giardino, ispirato alla difficoltà di chi perde il lavoro a 50 anni. Duettando nella serata del 1 marzo con Michele Zarrillo, la canzone ottiene un ottimo riscontro discografico e permette la pubblicazione di un'antologia di successi in una veste ancora riarrangiata. Bene ragazzi, a questo punto ci sono tante cose da dire, come tutti gli artisti che proponiamo in Arte Vintage, ma è il momento di farvi ascoltare una delle più belle canzoni di Concato, e noi vi diamo l'appuntamento alla prossima, naturalmente a domani con Arte Vintage. Un caro saluto da Roberto Di Baldi a tutti voi, buon proseguimento con i programmi di Arte Radio, ciao!

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sei a squarciagola, non finivamo più.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te. Vada.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Art Radio.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro, con 5 miliardi destinati alle famiglie e alla spesa sociale e 3,3 miliardi alle imprese. È quanto delineato dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dal Governo alla Commissione europea e al Parlamento. A finanziare gli interventi contribuiranno anche il settore finanziario e i giochi, insieme ai tagli ai ministeri. La definizione delle misure dipenderà inoltre dal confronto con Bruxelles sugli spazi di flessibilità per la difesa e la sicurezza energetica.
2: Intanto, secondo l'Istat, sono circa 5,4 milioni le persone in povertà assoluta e 2,1 milioni di famiglie in Italia. L'Istituto Nazionale di Statistica ha rilasciato il report relativo al 2025 sulla povertà in Italia. Rispetto al 2024 i trend restano abbastanza stabili. L'incidenza delle condizioni di difficoltà estreme fra i cittadini è del 9,3% e fra le famiglie dell'8%. Le percentuali e i numeri restano più critici, soprattutto al sud, dove per esempio le famiglie in povertà assoluta sono 813.000.
3: Gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Zelensky ha affermato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. La connettività dei sistemi Starlink utilizzati dall'esercito ucraino intanto è stata ripristinata e rimane operativa, secondo una fonte della difesa ucraina. Questo massacro continuerà e ora che Zelensky se ne vada, la replica di Musk.
2: Ha preso il via oggi per 2 giorni un Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la Premier Meloni, nelle comunicazioni al Senato proprio in vista del vertice europeo, ha sottolineato che quella energetica è la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia. Nessuno, ha sottolineato, può rispondere efficacemente da solo.
3: È iniziata poco dopo le 9 di questa mattina la terza delle 4 perquisizioni disposte dalla Procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietra Catella. Gli agenti della squadra mobile dello SCO sono al liceo classico di Campobasso per cercare eventuali tracce di ricerche inerenti la ricina nei 63 computer presenti nella scuola. Il liceo classico del capoluogo molisano è la scuola frequentata fino ai mesi scorsi da Sara Di Vita e da sua sorella Alice.
2: Il calcio, Lautaro Martinez si è sottoposto oggi esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozzano, esami che hanno evidenziato un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. A renderlo noto è un comunicato dell'Inter. Il capitano nerazzurro dovrebbe stare fuori non meno di 3 settimane e rientrare dopo la sosta, quindi salterà anche il derby del 31 ottobre.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Ho chiesto al tempo cosa ci siamo.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: Cat Radio.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
2: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
2: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
5: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

Art Radio. La storia continua.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietra Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.
3: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
4: Questa è Art Radio.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: Batteria a terra.
2: AI per evitare di rimanere.

0: oggi salveremo la vostra auto dal gelo.
1: Ovvero come evitare il dramma della batteria morta la mattina presto mentre dovete andare al lavoro.
2: Sono pillole di AI.
0: Sappiamo tutti come funziona. Il primo vero freddo della stagione è il nemico giurato di ogni automobilista.
1: Un classico incubo. Ti svegli la mattina, sei già in ritardo, sali in macchina al gelo, giri la chiave e senti solo quel silenzio tragico o un rontolo soffocato dal cofano.
0: E scatta il panico. Cerchi i cavetti d'emergenza nel bagagliaio, speri che qualche vicino pietoso ti dia una spinta e capisci che la tua giornata è ufficialmente rovinata.
1: Il problema è che le batterie soffrono tantissimo gli sbalzi termici e senza un controllo preventivo ti piantano in asso sempre nel momento peggiore.
0: Ma prima di rimanere a congelare nel parcheggio aspettando il carro attrezzi,
1: l'intelligenza artificiale e la telemetria ti dicono in anticipo quando la batteria sta per cedere.
0: La prima mossa per monitorare la vita utile dell'auto si fa con Drivvo.
1: Registra tutto lo storico delle manutenzioni, i chilometri percorsi e l'età esatta dei componenti elettrici.
0: L'applicazione incrocia le temperature stagionali e vi avvisa quando la batteria entra nella finestra di rischio sbalzo termico.
1: Vi dice chiaramente: guarda che questa batteria ha più di 3 anni e con questo freddo rischia di lasciarti a piedi a breve,
0: evitandovi di scoprire il problema quando ormai è troppo tardi.
1: E per chi vuole un controllo medico di precisione assoluta sul voltaggio reale?
0: Ah beh, lì entra in gioco la combinazione con OBD Fusion.
1: Basta inserire un piccolo adattatore Bluetooth nella presa di diagnosi sotto il cruscotto dell'auto.
0: OBD Fusion legge in tempo reale la tensione dell'alternatore e lo spunto erogato prima dell'avviamento a freddo.
1: Vi mostra un grafico chiarissimo sullo stato di salute della batteria e sull'efficienza della ricarica durante la guida.
0: Se vede una caduta di tensione anomala all'accensione, vi segnala subito di sostituirla prima del weekend lungo.
1: Risultato? Partenze sicure al primo colpo, zero stress al mattino e auto sempre pronta ad affrontare il gelo.
0: E allora Chiara, ricapitoliamo!
1: Drivvo, per tracciare lo storico dei componenti e calcolare il rischio termico, e OBD Fusion per analizzare il voltaggio e lo spunto a freddo.
0: Usare la tecnologia per la manutenzione dell'auto vi fa viaggiare sereni e vi evita brutte sorprese nelle giornate più fredde, specie perché sono sempre lì.
1: Perché prevenire un guasto costa sempre meno che rimanere a piedi al gelo.
0: E allora scaricate le applicazioni, controllate la tensione, verificate i cavi e niente, buon viaggio a tutti. Per oggi la vostra macchina potrà partire. A domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 1 bis via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa tra gli svincoli di Vetralla e di Monte Romano in direzione Civitavecchia in provincia di Viterbo. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. Sulla strada statale 7 Var Variante Formia Garigliano è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Ok, everybody listen up!
5: More music!
6: All day, every day.
7: Hey, this is Bruno Mars.
8: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
9: Art Radio Prima.
10: Art Radio Prima.
9: Tutte le radio hit del momento.
11: In esclusiva per te.
12: More music!
13: We need to warn people.
14: Attention!
15: Attention.
16: May I have your attention, please?
17: Music, please.
18: Pomeriggio time con Pietro Gaeta.
19: E allora ci siamo anche per questo giovedì 15 ottobre 2026. Ciao a tutti da Pietro Gaeta. Noi giovedì siamo sempre un po' più musica da club, no? Perché il giovedì si ascolta un po' più musica tunz da club. Però oggi si celebra una giornata molto importante, ragazzi, giornata mondiale per la consapevolezza del lutto per Natale. una giornata dedicata a rompere il tabù, il silenzio sulla perdita di un bambino durante la gravidanza o subito dopo la nascita. Spesso si illuminano i monumenti di rosa e di azzurro e si accendono delle candele.
18: Stai ascoltando Pomeriggio Time con Pietro Gaita. Pomeriggio Time.
5: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.

E che disco, bello questo disco, un singolo molto tech house rilasciato a settembre 2026, Max Dean, No A Problem, è una traccia che unisce il groove minimal, ecco, dei fratellini Dean, con strofe e il fall molto molto molto rap, diciamo. Questo è Pomeriggio Time, io sono Pietro Gaeta, in arrivo per voi c'è un altro disco da paura.

Lavestylor, No Motor, un disco veramente molto bello, un singolo di musica elettronica. La chiave, diciamo, di questo disco è proprio la Deep Running Cult, strutturato attorno a un campione vocale spezzato che dona il pezzo un'atmosfera calda e soul house.

0: da paura.
1: Halloween arriva tra poco, no? Però questo singolo è veramente da paura. Jebel Kid, Scream e Shout, appena ascoltato qui al pomeriggio time, è una traccia alta ed energetica, e diciamo che la definiamo come arma da club, ecco, ecco, diciamo così. Prossimo disco, il nostro Disco Time.
2: This

0: Frezzo, che ha deciso di riprendere la voce di Fred Mercury e di riparare Living on My Own, una canzone eccezionale.
1: Pomeriggio time. Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
1: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.

Chiude Frank Body, questa è la comitiva del giovedì, del pomeriggio time, ma siamo la comitiva, diciamo, tutti i pomeriggi, noi che ascoltiamo il pomeriggio time, ascoltiamo tanta musica, ascoltiamo le informazioni musicali, poi ascolterete me medesimo. Ok, Pietro Gaeta, piacere a tutti voi. Prossimo disco, Baby Can't Swing, Dance, Dance, Dance.

0: secondo me questo disco lo balleremo in questo autunno-inverno 2026. Lo Barrel Count, Swing, Dance, Dance, Dance. Io sono Pietro Gaeta, I'll be one, I made, I sing, show me love.
1: Pomeriggio time.

vecchio pezzo di Robbie S, Show Me Love, per questo caso questa canzone è stata rifatta da capo. LB1, I Need a Sing, Show Me Love. In arrivo ci sono anche Lost Frequency e Murray Forest, Paradiso. È tutto...

0: Bella questa canzone di Lost Frequency e Mari Feroz. E adesso, ragazzi, un tuffo nel passato. Vi dico un aneddoto: nel 2014 andai a vedere una partita del Milan. Pato segna, Robinho, Pato e Thiago Silva ballarono questa canzone sotto la curva.
1: Pomeriggio time. Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
1: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.

Andy, Pasilda, un vecchio pezzo di musica house degli anni 90, che questo pezzo quest'estate lo abbiamo ballato e lo abbiamo ballato anche di brutto. Prossimo disco vi porto a

uno di quei dischi che quando lo ascolti vuoi andare proprio a Copacabana, però purtroppo il tuo conto corrente dice ma dov'hai? Ecco, Samuele De Bahia appena ascoltata qui al Pomeriggio Time.

0: un pezzo veramente molto bello, questo di Tombe, Head in Air. Ma adesso un tuffo nel passato. Nel 1994 i Da Blitz cantavano così: Stay with me.
1: Pomeriggio time. Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
1: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.

0: Stay With Me, i Da Blitz dal 1994, appena ascoltati qui al Pomeriggio Time. Da Pietro è davvero tutto, ragazzi, perché per oggi abbiamo dato dunque il nostro appuntamento con il Pomeriggio Time e a domani. Un besos!
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: È il momento di dare la linea alla redazione di Artradio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
6: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
7: Questa è Art Radio.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: È di circa 26 miliardi di euro l'impatto complessivo stimato per la manovra 2027, includendo le misure per energia e difesa finanziate con la flessibilità dell'Unione Europea. Al netto di queste ultime, l'impatto delle misure ammonterebbe a circa 12,5 miliardi, pari a un'incidenza del meno 0,54% del PIL. È quanto emerge dai primi calcoli sulle tabelle del documento programmatico di bilancio trasmesso a Unione Europea e Parlamento. Le misure per energia e difesa finanziate attraverso la flessibilità europea valgono altri 13,5 miliardi di euro nel 2027, portando l'impatto complessivo stimato a circa 26 miliardi.
8: Nel 2025 si stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di individui. Lo rileva l'Istat, sottolineando che in termini percentuali l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è pari all'8%, in lieve calo rispetto al 2024, e al 9,3% tra le persone. L'incidenza della povertà assoluta per le famiglie composte solamente da italiani è pari al 5,9%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero e raggiunge il 29,4% tra famiglie composte esclusivamente da stranieri.
9: Un uomo di 49 anni, di origine marocchina e residente nel Reggiano, è stato denunciato a Castelnuovo dei Monti per minaccia aggravata dopo un video su TikTok in cui, secondo l'accusa, minacciava le donne che non portano il velo mostrando un coltello e un pacco di proiettili. Nel filmato, girato nel giardino di casa, l'uomo avrebbe insultato e minacciato in modo esplicito le donne musulmane che rifiutano i precetti religiosi, sfidando in particolare una donna marocchina già vittima di atti persecutori.
8: Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate, era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una RSA situata in provincia di Milano. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I due uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime.
9: In Italia, in un solo anno, sono state inserite 92 nuove droghe sul mercato. Le strutture assistenziali faticano a rispondere alle varie emergenze, anche perché sono a corto di personale con 1.900 operatori in meno di quelli necessari. Come fotografa la Società Italiana Patologia da Dipendenza, a pagare il prezzo della carenza di dipendenti assistenziali sono i pronto soccorso, sempre più presi d'assalto da persone con episodi di overdose o problemi di droga.
8: Altra medaglia azzurra ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, il quartetto femminile composto da Fidanza, Alzini, Balsamo e Guazzini vince la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre battuta dalla Gran Bretagna. Secondo argento dunque per l'Italia, che già con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti aveva vinto l'argento, battuta solo dalla Danimarca.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

Madi. E la polenta, volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene, piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati, dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta. Ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

a tutti amanti della musica. Siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart. Ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più potente d'Italia.

0: Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.
5: We need to warn people.
6: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
7: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
8: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
7: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
8: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
7: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
9: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
7: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta, grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
9: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
7: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
6: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
2: Pronti, partenza via ragazzi, è iniziato un nuovo appuntamento con Flipper. Ciao, sono Marco Mari, ho pronto qui il mio Flipper con le mie palline e le mie canzoni e le mie notizie curiose che vi terranno occupati con me per una orettina, dai. Partiamo subito, partiamo sprombattuto, partiamo con una signora della canzone. Stiamo parlando di Mietta, che lei a partire dal 1989 con canzoni e poi con Amedeo Minghi e per tutti gli anni 90 ci ha regalato delle belle sensazioni.

Una canzone, questa in apertura del nostro Flipper, che ci ha riportato ad un'estate di fine anni 90, cos'è, del 1998? Beh, l'estate nella quale lei, Mietta, e Marina Rey si contendevano la vetta della classifica, partecipando entrambe ad una trasmissione amatissima all'epoca, ovvero il Festival Bar. Tra poco, ragazzi, vi daremo anche notizia di quelli che sono gli argomenti curiosi all'interno di Flipper.

I Backstreet Boys sono tornati protagonisti nel nostro Flipper, ma adesso diamo un'occhiata alle notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi. Sono tutte curiosità che arrivano dall'Italia. Fra poco parleremo di una mucca in piscina, di un festival, di un dolce, la Sbrisolona, e poi ci sarà spazio anche per una auto storica in regalo a papà. Intanto noi si prosegue col nostro cammino, si prosegue con un'altra canzone italiana che ci riposta ad un festival bar, questa volta degli anni Ottanta. Edoardo Bennato con Ok Italia, bellissima anche il video che poi era la sigla che concludeva le serate del festival bar con una bella ragazza protagonista.

Madonna con la sua Cosina Commotion, ragazzi, ci ha portato dritti dritti alla prima curiosità di oggi. Mai sentito parlare di una mucca in piscina? È successo in Trentino Alto Adige, in Val Venosta, dove alcune mattine fa i vigili del fuoco sono stati allertati da una struttura alberghiera che si è vista praticamente in mattinata una mucca in piscina. Praticamente l'animale, girovagando di notte, evidentemente ha perso l'orientamento, è entrato nella struttura, in quello che era in una parte della struttura alberghiera, e poi camminando sulla copertura della piscina l'ha sfondata ed è finita in acqua. Fortunatamente c'era l'acqua e la mucca è rimasta lì fino a mattina. Comunque è stata riportata sulla terraferma e in ottime condizioni. L'animale poi è stato riportato anche dal proprietario, insomma, nella sua sede, nella sua stalla. Va bene, dai, adesso c'è Lucio Battisti, I Giardini di Marzo. Mamma mia.

Secondo me è una delle più belle canzoni di Lucio Battisti, questa I giardini di marzo. Invece qui noi potremmo parlare dei giardini d'ottobre. Aspettavamo che arrivasse l'autunno e a quanto pare l'autunno è arrivato, nonostante ci siano ancora in giro un sacco di zanzare. Ragazzi, quelle ci sono. Allora cerchiamo di evitare che magari la prossima primavera ce ne siano ancora di più. Diamo un'occhiata ai sottovasi, quindi svuotiamoli dell'acqua e puliamoli bene, perché le zanzare tigre non depongono le uova nell'acqua, ma praticamente nella parte dei sottovasi vicinissime all'acqua. Quindi con una spugnetta cerchiamo di ripulire i sottovasi in modo da eventualmente tirar via quelle uova che con l'anno nuovo, con la prossima primavera, andrebbero piano piano a dischiudersi. Detto questo, per il momento chiudiamola qui e proseguiamo con un po' di disco degli anni 70, disco made in Italy con Jappy & Jappy. Questo è Body to Body.

si chiamano Eden, arrivano dalla Sicilia e ci hanno regalato il loro ultimo In Autostrada Contromano. Se siete amanti dei dolci e se siete in zona, il weekend tra il 16 e il 18 ottobre non dovete perdervi il Festival della Sbrisolona, che si svolge a Mantova, in pieno centro storico tra Piazza Erbe e Piazza Sordello. Oltre 40 gli espositori e da tutta Italia saranno 4 le categorie: dolceria mantovana, dolceria lombarda, poi c'è dolceria nazionale e specialità chocolate. La torta sbrisolona è il dolce tipico della città virgiliana, particolare perché nell'impasto c'è farina gialla e le immancabili mandorle. Quindi è un dolce che risale al XVII secolo ed è stato voluto dai Gonzaga, i duchi di Mantova.

ogni tanto dei motivi danzerecci come questo ci vogliono per tenere alto il morale della truppa. Nel frattempo la mia voce sta un po' traballando, del resto con l'arrivo delle temperature più basse, più umide, più che altro in queste ultime mattine e sere c'era piuttosto fresco, mentre di giorno si stava da Dio. Però sono quelle situazioni meteorologiche che poi ti fregano, perché insomma tu magari esci un po' vestito al mattino, poi durante il giorno c'è caldo e ti spogli, tra virgolette, e rimani vestito un po' leggero e lì magari sudi e sono fregature. Vabbè, ritorniamo alla musica italiana. In apertura abbiamo avuto Mietta, eccola la sua rivale nel 1998, però con qualcosa di diverso da quella primavera. Eccola qui, stiamo parlando di Marina Rei.

Come si fa a non sciogliersi davanti ad una canzone come questa, Cuore a metà di Marina Ray? E intanto il tempo scorre via veloce, amici. Solamente un quarto d'ora abbondante prima di arrivare al momento dei saluti. Abbiamo ancora qualche canzone da regalarvi, ma abbiamo anche dell'altro da darvi. Abbiamo ancora l'ultima curiosità. Il tempo di una canzone? O anche due? Direi di sì. Dopodiché, ragazzi, vi parleremo di un bel regalo fatto da due figli al papà. Un regalo davvero inaspettato e insperato.

quando mancano pochi minuti alla conclusione anche quest'oggi della nostra partita flipper, vi raccontiamo una bella storia accaduta a Celano. Siamo nella Marsica in Abruzzo, protagonista della quale è il signor Dino. A Celano alcuni giorni fa c'è stata il raduno delle auto d'epoca e i figli del signor Dino l'avevano invitato ad andare a vedere, lui che è appassionato d'auto d'epoca. Lui inizialmente non ci voleva andare, poi moglie e figli hanno insistito, così lui è andato. E quando è arrivato nel piazzale antistante il castello Piccolomini, c'erano tutte le auto d'epoca, almeno in esposizione, e lui è caduto l'occhio su una Fiat 1100D grigio scuro, che l'ha colpito particolarmente. Perché? Perché quell'auto era stata l'auto di suo padre, che nel 1964 la acquistò, vettura sulla quale poi il signor Dino aveva iniziato le prime guide per imparare a guidare praticamente. E così praticamente si è avvicinato, ha notato che anche l'interno era identico, rosso, a quello dell'auto del padre. E il figlio ne ha detto: papà, sembra la macchina del nonno, quella che hai guidato anche tu. E lui fa: sì, è semplicemente identica. Gli ha detto: queste sono le chiavi. Praticamente i figli hanno fatto il regalo al padre di questa vettura, che poi era quella che lui aveva guidato tanti tanti anni fa.

I Cock Robin, dagli anni 80 noi li ricordiamo per due canzoni, la loro prima, Promise You Made, e poi questa Just Around the Corner. E i Cock Robin sono stati i penultimi a partecipare oggi al Flipper di Marco Mari. Il tempo di ascoltarci Eccoti di 883 Max Pezzali e poi arriveranno i miei saluti.

0: così ragazzi, siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi di Flipper, ci siamo giocati tutto il giocabile, io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima partita. Ciao a tutti!
1: Game over.

0: Radio.
1: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
2: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
2: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
5: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
6: Il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live, intervista, musica d'altri tempi, giovialità. Allora ricorda, Art Radio il giovedì alle 24.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Bentornati al consueto appuntamento con le notizie a carattere locale di Art Radio, in studio Roberto Tibaldi, in primo piano. Genzano, il sindaco Papalia in consiglio, chiede 3 milioni per Palazzo Sforza Cesarini. Ospedale Castelli di Ariccia ha attivato il pronto soccorso oculistico H6 per le urgenze di tutto il territorio. A Velletri una nuova bonifica in via Genettola, Bosca Ambiente rimuove rifiuti abbandonati. 16enne violentata a Marino, la reazione di Alessandra Zeppieri, le ragazze hanno diritto di vivere libere dalla paura. Sempre Ciampino, buche e fango con il parcheggio della ASL, l'Italia nel diritto De Petro segnala il degrado e chiede interventi. Frosinone, Mastrangeli, il sindaco lancia l'allarme, 30 milioni di euro entro dicembre, ma i giochi politici valgono più dei cittadini? Il sindaco richiama tutti alla responsabilità e avverte sui finanziamenti e sulle opere attese da anni. Intanto la crisi politica continua e il 26 ottobre si avvicina. Tale padre, tale figlio, il nome di Valanzasca al centro di un processo per diffamazione a Cassino, un imprenditore di Sora accusato di aver offeso sui social il titolare di un'azienda del nord Italia. A Frosinone doppia fumata nera per il presidente del Consiglio Fabrizio, si ferma a 13 voti, ma strange le dimissioni, non le ritiro. Latina, tentano di rubare rame in un'azienda, arrivano i carabinieri, ladri in fuga a mani vuote. Parcheggio multipiano, nulla è cambiato, anzi va sempre peggio, la denuncia di LBC dopo un sopralluogo. Devastante situazione di degrado, sporcizia, abbandono e fatiscenza. Arrestato con 23 kg di cocaina, ora finisce in carcere. A Viterbo rapina un 90enne con lo spray al peperoncino per i soldi per droga per alcol, condannato a 5 anni e mezzo. Tentato furto in una casa vicino, blocca l'auto con il trattore, ladri costretti a scappare a piedi. Fermato con la cocaina reagisce ai finanzieri che perquisiscono casa e trovano altra droga, arresto al coinquilino. Ebbene è tutto con le notizie di Art Radio a carattere locale. Vi ricordiamo che l'appuntamento è rinnovato a domani, ma per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.artradio.it. Un caro saluto dalla redazione.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Radio.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Madi. E la polenta, volemo mette, que spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati, dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Art Radio. La storia continua.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti irregolari lungo la costa ligure e localmente sulla Valpadana occidentale, qui accompagnate da temporanee nebbie al mattino, temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche, temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi. Al sud, stabile in prevalenza soleggiato, con qualche disturbo localizzato all'area tirrenica meridionale, ma innocua. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.

Radio. Il meglio della musica in vinile su Art Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21:30. Allora ricorda, 21:30, Vintage Club, il meglio del vinile 70, 80 e 90.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia. In via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
4: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

0: per ascoltare Art Radio. Puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Ma tu come fai a stare senza di me? Mentre i miei vestiti piano piano si allargano, tu come stai senza di me? Io non me lo perdono che mi sono distratto.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-5653-899.
2: Amici di Art Radio, bentornati ad un nuovo appuntamento con Art Vintage. Oggi parleremo di Fabio Concato. Pseudonimo di Fabio Bruno Ernani Piccaluga, nasce a Milano il 31 maggio 1953 ed è un cantautore italiano. Il padre è Luigi Piccaluga, chitarrista e autore jazz, più noto come Gigi Concato, a sua volta figlio dei cantanti lirici Nino Piccaluga e Augusta Concato. Come il genitore quindi è dal cognome di quest'ultima giornalista e poetessa che Fabio trae lo pseudonimo. Muove i primi passi nel mondo della musica nel 1974, quando insieme agli amici Bruno Cacciafetta e Giorgio Porcaro forma il gruppo cabarettistico I Mormoranti, in cui Fabio scrive testi e musiche e inizia a esibirsi nel celebre locale Derby di Milano. È scoperto da Walter Quartier, che lo mette sotto contratto per l'Harmony, etichetta del gruppo Saar, per cui incide nel 1977 l'album Storie di Sempre, che contiene il singolo a Dean Martin, che ottiene un buon successo radiofonico e di vendite. Nel 1978 partecipa all'incisione dei cori del 45 giri Ufono Bo Shooting Star, rispettivamente sigla iniziale e finale della prima serie televisiva Macha arrivata in Italia a Atlas Uforbo e altre canzoni dell'LP omonimo della serie pubblicato dalla Fonicetra. Infatti è interprete solista delle canzoni Procton e Eagle. Dopo un altro album per l'Harmony, svendita totale nel 1978, passa alla Philips, per cui incide nel 1979 Zio Tom, la cui title track verrà poi ripresa nel 1990 anche da Mina per il disco Ti Conosco Mascherina. Passano tre anni prima che Fabio torni sul mercato, ma questa volta con successo. L'album omonimo del 1982 segna il primo vero riscontro popolare per Concato. Trascinato dal singolo Domenica Bestiale, partecipante al Festival Bar di quell'estate, pur non entrando nella hit parade, diventerà in breve tempo il classico per eccellenza del cantautore milanese. Il brano, fra l'altro, parte della colonna sonora del film di Marco Risi Vado a vivere da solo, con Jerry Calà protagonista. Nel 1984 Concato entra nel suo maggiore successo discografico con un album tratto omonimo in cui sono contenuti alcuni dei suoi successi quali Ti ricordo ancora, Tienimi dentro te, Sexy Tango, Rosalina, Guido Piano e soprattutto Fiore di Maggio, dedicato alla neonata figlia Carlotta. Nel 1986 l'album Senza avvisare, anch'esso un buon successo discografico, arriva al numero 2 della classifica 33 giri. Nel 1989 incide una canzone dedicata al telefono azzurro, che era il numero telefonico dell'epoca, il cui il tema è proprio quello delle violenze domestiche ai bambini e di cui proventi lordi derivanti dalla vendita del singolo sono stati interamente devoluti all'Organizzazione per la Difesa dei Minori. Il brano arriva al numero 1 della classifica dei singoli. Nel 1990 partecipa al 33° Zecchino d'Oro in qualità di autore con la canzone Locona Spangherona. Sempre nello stesso anno, a distanza di 4 anni dall'ultimo lavoro, Concato pubblica un album inediti Giannutri ed è un nuovo successo anche grazie al brano trainante Speriamo che piova. Segue la prima raccolta ufficiale Punto e Virgola nel 92 e la prima volta di In Viaggio, altro successo di vendita e di critica. A seguire Vita Quotidiana, dove sono inclusi altri duetti tra cui Chiama Piano, cantata con Pierangelo Bertoli. Nel 1990 arriva anche un album di canzoni reincise, Scomporre e ricomporre, pubblicato nel 1994, che contiene l'inedita Troppo Vento. Per questioni dichiaratamente affettive, la canzone Guido Piano viene riproposta alla sua versione originale. I successivi due album del decennio, nel 1996 Blu e nel 1999 Fabio Concato, in cui c'è il successo Mi innamoro davvero, con la partecipazione di Giuseppe Feliciano, con la partecipazione di José Feliciano, si attesteranno su discreti livelli di vendita. A sorpresa, nel 2001 decide di partecipare al Festival di Sanremo con Ciao Ninin, la cui canzone fra di apripista all'album Ballando con Shebaker, che mette in evidenza una virata verso la sonorità più spiccante jazz. Nel 2003 è il primo album in live di Concato, Voilà. Ha anche collaborato con Samuele Bersani con la canzone Binario 3. Nel 2004 Concato intraprende anche una apprezzata tournée in coppia con Anoxta dal titolo Viceversa Tour, che vede i due artisti giocare a scambiarsi e a reinterpretare i rispettivi successi. Torna al Festival di Sanremo nel 2007 con la canzone Oltre il Giardino, ispirato alla difficoltà di chi perde il lavoro a 50 anni. Duettando nella serata del 1 marzo con Michele Zarrillo, la canzone ottiene un ottimo riscontro discografico e permette la pubblicazione di un'antologia di successi in una veste ancora riarrangiata. Bene ragazzi, a questo punto ci sono tante cose da dire, come tutti gli artisti che proponiamo in Arte Vintage, ma è il momento di farvi ascoltare una delle più belle canzoni di Concato e noi vi diamo l'appuntamento alla prossima, naturalmente a domani con Arte Vintage. Un caro saluto da Roberto Di Baldi a tutti voi, buon proseguimento con i programmi di Arte Radio, ciao!

0: Art Radio. È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10, e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Cronaca in apertura. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi.
2: Altri due morti sul lavoro oggi a Chieti. Un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale di Scerni in provincia di Chieti, lavorando ad un macchinario. Per il 23enne studente universitario non c'è stato nulla da fare. A Cagliari invece un autotrasportatore stava scaricando dei giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato. Bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sul semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico.
3: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e bancario, con un contributo pari a circa 5 miliardi di euro, oltre che dettagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea. L'Associazione bancaria italiana non si è ancora pronunciata ufficialmente, anche se trapela contrarietà ad un nuovo esborso.
2: L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi. Lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione. Per mesi il presidente ucraino Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico.
3: Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate.
2: Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo capo con il Benfica, il Milan vuole conquistare i suoi primi tre punti contro il Salisburgo. Amorim torna alla difesa a tre con Tomori in mezzo a Rabiot, davanti prima da titolare per Camarda. In casa Juve, Spalletti contro il Celta dovrebbe puntare su Voltemade, assistito da Alaibegovic e con Seisao. Possibile la difesa a tre con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League, Sarri non convoca Bellanova e Kessié contro il Pafos.
3: È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Art Radio.
4: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

0: facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
3: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
4: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
3: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
4: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
3: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
5: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
3: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta, grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
5: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
3: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
2: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.
6: No, è mio! Papà, papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Passione per la terra e amore per gli animali. La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
0: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
0: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

Sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione. Docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Art Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 1 bis via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa tra gli svincoli di Vetralla e di Monte Romano in direzione Civitavecchia in provincia di Viterbo. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. Sulla strada statale 7 Var Variante Formia-Garigliano è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Veramente, dove la brace e i profumi di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta, volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore. Ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28. Telefono 06 9655 213. Premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoria.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Accendi la tua dose quotidiana di bellezza. Le notizie, gli ospiti, l'attualità in tempo reale.
4: Inizia ora la nostra diretta
3: su Art Radio.
4: Resta sintonizzato.

0: Ciao a tutti, siete su Arte Radio e questa è Beautiful Days. Bene, bentornati, è giovedì 15 ottobre, mettetevi comodi, la nave sta salpando ovviamente, Daniele, buonasera innanzitutto al mio collega Daniele, senza mettere le mani davanti la telecamera, perché siamo in diretta a Facebook, ci stanno seguendo i nostri amici, c'è già qualche reazione, adesso lo saluteremo, Andrea De Vecchis è il nostro amico regista.
1: Buonasera a tutti!
0: Che da regista saluta un attore, qual è Daniele?
1: Addirittura lui è meglio, lui è più bravo.
0: Lui è più bravo. Ah, sì. Questo lo dici tu, insomma, poi sarà il pubblico a decidere. Occhio Daniele, che mi sono sentito un po' come Papa Francesco. E quindi, dato il buonasera, mettetevi comodi, allacciate le cinture e sintonizzatevi su sulle nostre frequenze. Vi ricordiamo che i nostri i modi per seguirci sono svariati. Da oggi se ne aggiunge un altro, innanzitutto in DAB nelle radio, quindi nelle radioline DAB da casa, oppure in macchina se avete una macchina insomma recente, con la nostra app Art Radio e su www.artradio.it. Ad Alexa chiedendo riproduci Art Radio, poi Radio Garden, Web Radio Italiane, Radio.net, e da oggi vi posso dire che c'è il nuovo Prismatic FM. Lo conoscevi?
1: Esatto. Io calcola che
0: non l'apro ancora.
1: Nel pomeriggio sono andato su Team Vision.
0: Team Vision. Ok.
1: Su Play Store
0: ci arrestano,
1: ho scaricato radio.it e anche lì siamo.
0: E anche radio.it, quindi sì. Mi aggiunge Daniele, poi saremmo felicissimi se voi ci andate a cercare su Facebook, su Instagram, TikTok, YouTube, i recapiti fondamentali è il numero WhatsApp che è il 344-56-53-899, lo vedrete adesso in sovraimpressione perché Daniele lo sta cercando
1: e anche la mail
0: dove potete inviare i vostri brani oltre che le vostre domande, e noi qui di Beautiful Days ma di tante altre trasmissioni saremo felicissimi di mandarle, io soprattutto Daniele, perché
1: anche io sì, io sono qui per mandarle.
0: Tu sei qui per mandarle. Allora, quindi nuova puntata di Beautiful Days, abbiamo oggi, io voglio presentare subito l'ospite, così tu stacchi con la telecamera e io mi tolgo col faccione, abbiamo l'onore...
1: Anche perché lei è meglio.
0: Eh sì, sicuramente, insomma, la gara era veramente... puoi puntare più in alto, cioè, nel senso, abbattere me. L'onore di avere in studio con noi... una donna,
1: niente poco di meno,
0: no qui c'è proprio fatto una presentazione, una donna straordinaria, professionista della sanità, logopedista, l'ho detto bene perché adesso
2: bene.
0: Quindi presentiamo Eleonora Crocetta.
2: Ciao a tutti, buonasera, grazie per l'invito, mi fa molto piacere essere qui con voi stasera.
0: Sì noi siamo felicissimi, sappiamo che Eleonora è già stata qui in un'altra trasmissione che se non erro è quella di Maurizio.
1: Da Maurizio, sì, per presentare il suo libro che
0: di cui
1: diciamo,
0: andremo a parlare anche stasera ovviamente. Allora, Eleonora è l'autrice del libro autobiografico,
2: esatto.
0: Tu non sei la tua malattia, un testo nato quasi come un vulcano in piena eruzione.
2: È vero.
0: Ecco, abbiamo parlato già con Eleonora, quindi sa del mio timore nel dire informazioni che ho trovato... Allora, per rompere il silenzio su una patologia subdola e spesso invisibile come l'endometriosi, e qui insomma approfondiremo questa cosa nel dettaglio, ci sono anche delle attività in supporto di cui parleremo fra poco, partiamo proprio da qui. Nel tuo libro racconti un percorso di diagnosi complesso e faticoso. Quando hai capito che la tua storia personale poteva diventare una mappa di speranza e un faro per tante altre donne?
2: Allora, l'ho capito nel momento in cui ci sono voluti anni e anni di dolore per arrivare poi ad una diagnosi che arriva in una tarda età, un'età matura, molto matura, e quel percorso così travagliato che comunque mi ha portato anche a conoscere altre donne e in particolare un'amica che poi mi ha supportato tantissimo per arrivare alla diagnosi, istradandomi un po' su quelle che potevano essere le strutture migliori alle quali rivolgersi, questa, questo sacrificio continuo, proprio dato da questa vita nel dolore, mi ha fatto capire che probabilmente potevo io in un qualche modo dare forza alle altre, nel senso che ovviamente non è normale vivere una vita nel dolore e per certe patologie sembra quasi invece normalità vivere il dolore, ma okay, non è così.
0: Esatto. Bene, quindi
1: ma diciamo che Beautiful Days è, come tu sempre dici, sì, il programma della...
0: No, questo è il programma, sì, perché...
1: Del buon umore.
0: Questo è il programma del buon umore, e esatto, proprio parlare di queste cose, esorcizzarle, e poi soprattutto di informazione, informare le persone che magari non sono arrivate ancora, magari le possiamo aiutarne una su, certo, su quelle che ci ascoltano, saremmo felicissimi, quindi... Questa sera si parlerà anche del dolore in un altro,
1: aspetta,
0: modo.
2: Sì, insomma, della serie partorirei con dolore, però insomma, anche meno, anche meno, anche non si meno. Può fare tutta una vita così.
0: Allora, Eleonora, noi oltre a esserci informati su di te, insomma, ed aver seguito un pochino la tua storia, ti abbiamo fatto una tortura, che è la tortura che io chiedo di fare a tutti, cioè scegliere tre canzoni.
1: E tutti ci rispondono, è stato difficile.
0: È stato difficile perché solo tre canzoni per uno che ne ascolterà 12.000 al giorno è un po' difficile. Quindi mi metto anche io nei panni degli altri, però tre canzoni ti abbiamo chiesto, sì, e tu le hai scelte, ce le hai date. La prima canzone che adesso andremo a mandare è proprio già la tua, è già una delle tue, e c'è questo... questa usanza che tu ce la presenterai, tu presenterai la canzone ai nostri telespettatori e anche ai radioascoltatori della DAB, soprattutto a quelli della DAB, perché poi su Facebook restiamo sempre connessi a parlare con Eleonora, lo diciamo a tutti, e quindi ti lascio lo spazio e tu puoi fare il tuo annuncio.
2: Allora, la prima volta che faccio un annuncio di una canzone in radio, comunque la canzone che ho scelto è la canzone del grande Phil Collins, Another Day in Paradise, e è una canzone alla quale tengo tantissimo perché rappresenta un pezzettino della mia vita, e quindi la dedico a tutti voi
0: su Arta Radio.

0: Ecco, bravo. La tua musica, il tuo spazio. Alza il cuore, alza il volume, sei su Art Radio. E dove se no, solo su Art Radio è Beautiful Days. La nostra nave è già uscita dal porto, dal nostro porto abituale. Adesso stiamo nel nostro mare di informazioni, leggerezza, cose importanti, cose meno importanti. Stasera con Eleonora Crocetta.
1: Mi permetti di salutare Roberto, perché l'ho visto che ha messo il mi piace sulla diretta. Roberto Chiominto, che Eleonora conosce molto bene.
2: Abbastanza.
0: Esatto, Roberto Chiominto. C'è una folta schiera di Chiominto che ti sta seguendo.
2: È
0: proprio
2: una stirpe.
0: Una famiglia, tutta la famiglia.
1: Martina anche. Martina,
2: certo, sì. Grazie.
0: Ok, quindi salutando tutti andiamo a parlare di una cosa importante, cioè il motivo specifico per cui hai scelto, Eleonora, Another Day in Paradise. L'hai iniziato a dire prima del lancio, però adesso te lo vogliamo chiedere.
2: Lo specifico, okay. Allora, questo pezzo, a parte vabbè, Phil Collins che rappresenta il periodo del filone musicale che comunque seguivo, e questo pezzo mi ricorda il mio primo lento.
0: Ah, beh, sì. Quindi cioè, capite ragazzi che ci state seguendo il livello, cioè, questo è il suo primo lento, Another Day in Paradise.
2: Ovviamente questo fa capire anche più o meno di che epoca sono, sì, però, non sono
0: insomma,
2: giovanissimo.
0: La qualità della musica insomma, è importante.
1: Ma posso fare una domanda?
0: Ma tu puoi fare tutto quello che
2: non
0: vuoi.
2: Non era Roberto niente. Il mio primo lento?
1: No, non intendevo quello.
2: Ah, okay.
1: Volevo sapere la vostra canzone qual è.
2: La nostra? All of You di John Legend.
1: Capito? Non l'ha scelta.
0: Quindi Roberto immagino sia il marito, cioè tutta...
2: È mio marito.
0: Ok, quindi Chiominto.
2: È quello che è diventato mio marito recentemente a giugno, dopo 11 anni di frequentazione e convivenza.
0: Ma sì, quindi salutiamo Roberto che e tutta la famiglia Chiominto che
2: ciao,
0: insomma
2: Filippo,
0: ci sta seguendo.
2: C'è anche mio figlio.
0: Ci sta seguendo anche Filippo, quindi salutiamo anche Filippo. E quindi questo è stato il tuo primo lento, quindi il motivo per la scelta. Una scelta
2: in una festa, tra l'altro, come si faceva una volta, cioè,
0: dentro casa,
2: esatto. Il sotterraneo, questa festa dove comunque gli adulti non c'erano, solo gli amici di classe, amici, e tanto cibo e tanta bella musica,
0: vedi? E noi queste feste non le facciamo, Daniele, perché...
1: No, però...
0: Sono passati quei
1: però
0: tempi.
1: Potrebbero ritornare.
0: Già ai miei tempi facevano la musica, era un po' più aggressiva, che tra l'altro non mi piaceva, perché c'erano le disco anni 2000, così. Bene, allora, in questa puntata, allora c'è anche questa cosa dell'almanacco, è importante ruotare, insomma, attorno ai giorni in cui si svolge la puntata e intorno alla settimana stessa. Oggi, nell'almanacco del 15 ottobre, andiamo a parlare del ruolo della scrittura con te apposta, ovviamente è collegato. Ci porta quindi questo 15 ottobre a celebrare l'ingegno e la cultura, ma vogliamo focalizzarci sul potere salvifico della scrittura. Eleonora, tu ami scrivere sin da bambina, giusto? Fin da
2: sì,
0: giovane età, insomma.
2: È vero.
0: Nel libro descrivi la scrittura come uno spazio di verità e di cura.
2: Ed è così.
0: Quando il corpo si ferma a causa del dolore, quanto la scrittura ti ha permesso di non sentire, insomma, il peso della malattia?
2: Allora, io ho memoria di me che scrivo dai tempi delle elementari, quindi da quando ho iniziato l'apprendimento della scrittura, e mi ricordo che passavo le giornate a scrivere e a raccontare storie, tant'è che avevo questo desiderio, un giorno scriverò un libro, sai quei desideri della serie un giorno farò la ballerina, insomma una
0: sì,
2: cosa simile, ecco. E quindi ho sempre pensato, lo vorrei tanto fare, ma sarà qualcosa che resterà lì così sepolto. Non avrei mai pensato invece davvero un giorno di scrivere un libro. Mi sarebbe piaciuta magari una scrittura un po' diversa, cioè nel senso non avrei voluto scriverlo sul dolore vissuto nella vita, però la scrittura può essere veramente salvifica, nel senso che può aiutarti a buttar fuori quello che a volte è incomprensibile anche a te stessa.
0: Ok, quindi ti aiuta, sì, beh, condivido pienamente le tue parole. Poi andiamo a fare un attimo quella cosa che dicevamo prima, Leonora, in preparazione, a parlare un attimino delle attività in supporto di questa situazione, che, insomma, che si sta espandendo, questo con i controlli, la prevenzione si sta
2: Sì.
0: espandendo, quindi ti lascio, prima della prossima canzone, uno spazio, insomma, in cui possiamo fare informazioni in questa maniera.
2: Allora, l'obiettivo principale del libro è stato proprio l'informazione, la sensibilizzazione e il non far sentire sole le donne affette da questa malattia, che è una malattia purtroppo ancora poco conosciuta, ancora spesso sottodiagnosticata, se ne sta parlando recentemente, ma c'è ancora tanto, su cui capire e indagare. Ultimamente anche sul nostro territorio sono emerse realtà importanti dal punto di vista della cura e quindi per esempio recentemente è stata inaugurata qui all'Ariano la Casa della Comunità e sono dei punti importanti perché c'è comunque anche lì la presenza di associazioni di volontariato, associazioni che comunque permettono il supporto di persone fragili. Io a suo tempo non ebbi la fortuna di avere un'associazione di riferimento qui sul territorio, adesso so che invece, per esempio, esiste. Però qual è l'obiettivo? Fare rete, supportare le persone fragili e farle sentire meno sole. Quindi, comunque, ben venga il fatto che stiano nascendo queste realtà un po' su tutti i territori.
0: Bene, no,
1: Beh,
0: questo ci fa
1: ricordiamo
0: piacere.
1: che è molto importante fare comunità, perché questa Casa della Comunità, se non erro, è a Via Tevere, giusto?
2: Sì.
1: Aperta a Via Tevere e quindi c'è tutto il supporto di cui la malattia necessita.
2: Sì, di vari tipi di patologie, insomma, è un buon punto di riferimento.
0: Se ce lo chiedete, o comunque in maniera generale, Daniele, possiamo lasciare fra i commenti di questa diretta qualche sito che riguarda o i contatti che riguardano la casa, insomma, che abbiamo detto. E buonasera a Renzo che ci sta seguendo. E adesso ascoltiamo il prossimo brano che è Fai rumore di Diodato.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Bene amici, bentornati. Per gli amici in dub avete ascoltato Diodato, Fai Rumore, che tra l'altro anche l'Onora insomma ha apprezzato come scelta. Le canzoni ormai le scelgo solamente io e i nostri ospiti. Daniele non lo fa più.
1: Bene.
0: Daniele insomma è pericoloso.
2: Io ho altro da fare.
0: Hai altro da fare, e quindi parliamo due secondi del programma, del palinsesto di Arte Radio, che è cangiante, sta sempre cambiando.
2: È in continua mutazione.
0: È in continua mutazione. Quindi Daniele, ti invito a dircelo. Ti invito a dircelo questo palinsesto. Partiamo in maniera molto rapida da lunedì.
2: Tu mi stai sfidando, perché i programmi stanno aumentando e stai testando la mia memoria.
0: È che io non ce l'ho la memoria, ecco. Mi sembra.
2: Allora, il lunedì partiamo con Vittorio Aimati dalle 10:30.
0: Ah,
2: con
0: il suo meraviglioso programma
2: Pezzi Unici, dura una mezz'oretta e parla dei migliori interpreti tra musica, cultura e quant'altro.
0: Giusto.
2: Poi il lunedì
0: pomeriggio
2: abbiamo Claudia con una canzone per te,
0: quindi potete inviare lì le vostre dediche. Il martedì
2: abbiamo alle 17 fino alle 18 Ciak Parliamone con Mattia, che parla di cinema, dei migliori film usciti nelle sale. E poi la sera c'è il programma di Maurizio.
0: Sì.
2: C'è il programma di Maurizio, lo sport, l'attualità e le notizie alla radio. Che cosa sono quegli sguardi?
0: No, perché il titolo del programma di Maurizio è molto lungo, quindi io non l'ho mai imparato. A questo punto credo non succederà mai più.
2: Il mercoledì c'è dalle 17 alle 18.
0: Era qui che volevamo arrivare.
2: Il nuovo programma di un giovane speaker.
0: Lo dico io, di Daniele Digia, che conduce il suo meraviglioso programma che riguarda la musica emergente in toto. L'abbiamo ascoltato ieri, sono stato un tuo spettatore. Volume zero. I mercoledì dalle 17 alle 18. Poi ogni venerdì random, ve lo dirà Daniele, ci sarà una classifica del programma, perché ci sono classifiche legate, così.
2: Perché poi su Facebook ci sono i brani e quindi lì potete andare a votare il vostro brano preferito e poi si farà la classifica di volume zero. La sera c'è Art Studio Live di Dario con tutta musica live, quindi
0: sì.
2: È un programma davvero interessante. Poi torniamo al giovedì, che c'è Beautiful Days alle 21.
0: Programma di punta del gioco.
2: Il programma di Roberto Lanna Macroll. E poi
0: cosa bella è questa qui, è che dopo di noi,
2: c'è 10:30, 10:40,
0: c'è Note di Notte.
2: Note
0: quindi
2: di
0: una sesta notte non dormi. Ci sono Roberto, Claudia, Libra, Vito, così ti possono accompagnare.
2: Al sonno, no,
0: ti possono accompagnare nella notte,
2: ecco.
0: Da sveglia, ovviamente da dormiente.
2: Il venerdì poi c'è sempre Claudia dalle 17 alle 18 con una canzone per te, e la sera ti racconto una storia con Vittorio Aimati.
0: Bene.
2: E poi la domenica c'è alle 10 c'è Lungo il Cammino,
0: esatto.
2: Il programma religioso.
0: Perché l'hai detto con quell'enfasi, poi rido, sembra che ce l'ho. Cioè, Lungo il Cammino.
2: Lungo il Cammino, si chiama
0: Lungo
2: così
0: il Cammino, e poi... C'è un programma domenicale che si chiama È Sempre Domenica, dove all'interno a volte c'è anche Gabbia di Marte. Perfetto. Questa è la programmazione, mi sembra insomma, completa, però sempre in continuo.
2: Poi ci sono delle novità che sveleremo.

0: Poi ricordiamo che queste interviste i nostri ascoltatori possono riascoltarle sul nostro sito
1: Esatto,
0: arteradio.it
1: esatto.
0: nella sezione collaboratori e lì ci sono tutte le
1: C'è
0: nostre
1: tutto
0: facce
1: quanto, quindi
0: e possono andare a
1: poi Eleonora
0: riascoltare.
1: puoi estrapolare qualche
2: Sì.
1: parte che ti è servita, togli la mia voce, quella di Daniele,
2: Ma
1: c'hai
2: no,
1: un audio
2: perché?
1: meraviglioso, perché lì c'è a parte gli scherzi, c'è la qualità DAB sul
0: Sì,
1: sito,
0: sì, sì.
1: quindi è
2: Certo.
1: una qualità molto migliore. Bene, fatto questo, abbiamo rubato qualche minuto al programma, ma lo facciamo sempre, siamo contenti di farlo. C'è una sezione, insomma, che riguarda sempre, parliamo sempre di te, del tuo libro, che tra l'altro vorrei che fosse messo Daniele anche qui, altrimenti la copertina, se magari loro vanno a cercare il libro nelle librerie, questo Eleonora si trova nelle librerie anche,
2: Questo si
1: no?
2: trova nelle librerie e acquistabile anche su Amazon.
1: Ok. Quindi andiamo a parlare un attimino di Eleonora, come ti ho fatto delle domande fuori onda, tipo della tua stagione preferita, come professionista per il momento. Quindi sei una logopedista da oltre 20 anni,
2: Sì,
1: giusto?
2: sì.
1: Guarda,
0: Perché l'hai detto con questo
1: perché io ho
0: tono?
1: preso delle informazioni certificate da delle fonti vere.
2: Certificate.
1: Dalle fonti serie, quindi però c'ho sempre paura di dire qualche.
2: Purtroppo è vero. Cioè, nel senso è
1: No,
2: vero, da
1: no,
2: più di
1: bene,
2: vent'anni,
1: no,
2: sì.
1: per una professionista del settore, insomma, mi sembra buona. Sei abituata, insomma, a prenderti cura degli altri e a dare supporto, specialmente in età evolutiva. Come si concilia il ruolo di professionista che cura con l'essere paziente che attraversa la sofferenza? La prima domanda. E poi, hai mai provato quel senso di colpa di cui parli nel libro legato ai limiti imposti dal dolore?
2: Allora, prima di tutto lavoro nell'età evolutiva, ma non solo, lavoro
1: Esatto.
2: molto anche con gli adulti e devo dire che quello che è stato un po' il mio percorso clinico mi ha reso anche un po' più sensibile rispetto al paziente quando arriva da me, nel senso che comunque vuoi non vuoi il mio lavoro mi porta in un qualche modo a lavorare su un disturbo, non la voglio definire sempre patologia perché non è sempre una patologia importante, a volte è un disturbo. Però l'aver vissuto in prima persona momenti di dolore e insomma periodi bui, diciamo così, hanno fatto sì che io potessi acquisire forse quella sensibilità che secondo me in alcuni momenti potrebbe anche venire a mancare. Poi il senso di colpa, non è facile fare un lavoro in cui devi essere prestante, devi dare supporto. Devi essere di supporto laddove magari sei tu in quel momento ad aver bisogno e quindi ci sono stati momenti di difficoltà, volte in cui avrei voluto anche mollare, perché questi sono tipi di lavoro in cui appunto stando a contatto con la malattia, il disturbo, la difficoltà non è sempre tutta una gioia e perciò laddove sei tu a non sentirti al pieno delle tue forze spesso risulta difficile. Ma ce l'ho fatta.
1: Ma sì,
0: Allora,
1: quando
0: innanzitutto,
1: parti così basso con la voce
0: non
1: non
0: abbiamo
1: reggi.
0: fatto gli auguri.
1: Non abbiamo fatto gli auguri.
0: Dobbiamo farlo.
1: Innanzitutto li facciamo al nostro collega Dario, di cui era il compleanno
0: Dario,
1: ieri,
0: ecco.
1: giusto? Ecco, auguri Dario.
0: Poi è il compleanno di Fedez.
1: Perché mi fa sempre
0: No,
1: sbagliare?
0: davvero, è il compleanno
1: Devo
0: di.
1: sempre
0: E poi
1: rispondere male.
0: andiamo da Fedez a Lucio Corsi, quindi stiamo proprio in un
1: Stiamo
0: altro
1: salendo.
0: pianeta. E il compleanno di Didier Deschamps, tutti i
1: Francesco.
0: giocatori, David Trezeguet, tutti i calciatori sono
1: Tutti
0: nati oggi.
1: Francia che ha vinto il mondiale, quella
2: Hai
1: è.
2: visto?
0: E poi io volevo fare una domanda a Eleonora.
2: Vai.
0: Nel tuo mestiere, nella tua professione, c'è stato un momento dove hai detto: no, io non ce la posso fare con questo tipo. Non facciamo i nomi perché c'è
1: No,
0: la
1: no, ne
0: privacy, però con questo tipo
1: c'è una
0: di
1: montagna,
0: ragazzo, ragazza,
1: una montagna
0: ecco.
1: insormontabile professionalmente, diciamo.
2: Allora, posso anche dirvi qual è il tipo di difficoltà che più mi mette alla prova ed è un disturbo che si chiama ADHD. Oggi se ne parla. Perché prima era sempre associato al bambino, oggi Robbie Williams ha scoperto di avere l'ADHD. rimanendo in tema musicale.

0: mi ha messo sempre alla prova come disturbo, perché sono quei bambini, se parliamo del bambino,
1: Sì.
0: che in un attimo sto studio lo metterebbero sotto sopra.
1: Sì, perché poi dicono che sono, racchiudono tutto nella solita frase: è un bambino vivace e
0: Vivace.
1: iperattivo.
0: Sì.
1: Non vanno nello specifico.
0: Esatto, però un conto è la vivacità, quella che viva Dio che c'è, e un conto invece è un disturbo, quello è un disturbo vero e proprio, cioè sono bambini che hanno comunque delle caratteristiche, tipici in un certo modo, atipi in un altro modo, e però, quindi quello è stato il primo disturbo che mi ha messo veramente alla prova e che però, mi ha dato forza nello approfondire quel disturbo lì.
1: Quel disturbo lì.
0: Cioè, alla fine ho detto perché non ci devo riuscire? Quindi da lì ho iniziato ad approfondire la tematica, gli aspetti peculiari, come io potevo approcciarmi meglio, e sto
1: È
0: imparando.
1: stata una bella leva,
0: Sì,
1: diciamo, è
0: sì.
1: stata una bella leva e quindi anche quindi in ambito medico, come tutti i lavori, ovviamente ci sono queste
0: Certo.
1: difficoltà. Ma io vorrei cambiare totalmente perché se no il nonno non si diverte come gli altri ospiti. Siamo troppo seri. Ok. Ok. Capito?
0: Vai.
1: Eleonora, se tu avessi il potere, così a bruciapelo, penso
0: Sì.
1: sia bellissima la domanda. Se tu, questa è la domanda che facciamo a tutti, e poi tagliamo i
0: Ok.
1: pezzettini per vedere le vostre facce. Se
0: Vediamo.
1: tu avessi il potere di licenziare una persona nel mondo, cioè proprio nel
0: Ah, nel
1: sistema
0: mondo.
1: mondiale, così a bruciapelo, tu cioè, puoi farla sparire dal suo ruolo, chi sarebbe?
0: Porca paletta, ma avete fatto una domanda che veramente mi mette alla prova. Allora, una persona al mondo che vorrei far sparire.
1: Aspetta un attimo perché
0: Cerchi. Qualcuno mi dà qualche suggerimento da
1: No,
0: dare in
1: no,
0: giro?
1: sì, no, tipo lui ti metterà la musica del milionario adesso. Senti come clicca. Eccola, vedi.
0: Ah, ok. Allora, vediamo. La persona al mondo che vorrei far sparire.
1: Forse.
0: Allora, se andiamo sulla politica,
1: In
0: direi.
1: generale, ne hai solo una di
0: Ah,
1: cartucce.
0: ne ho solo una.
1: Una sola.
0: La
1: La
0: risposta esatta è solo una. Risposta, giustamente, la risposta esatta è solo una. Io direi elimino Putin.
1: vedi? Un altro capo di stato folle. Bene, perché ovviamente quando ho formulato questa domanda era l'epoca di Trump folle, Gerry
0: Ah,
1: Scotti che entra. E quindi io ho detto, mi risponderanno tutti Trump,
0: ok.
1: Putin,
0: Certo.
1: chiunque sia un capo di stato folle. Invece c'è anche Daniele in classifica.
0: Ci sono anche io.
1: C'è
0: Con Tina
1: anche
0: Cipollari sono.
1: Daniele insieme a Tina Cipollari, all'Otito, e quindi la cosa è sempre andata
0: Ah,
1: molto divertente
0: vedi.
1: per questo.
0: Beh, Tina Cipollari, insomma, siccome non dar torto a
1: Certo, ce l'ha
0: chi.
1: detto un'amica, tra l'altro, un'attrice
0: Sì.
1: importante, che tra l'altro sta apparendo, insomma, su Netflix, e ha scelto Tina Cipollari. Quindi, Daniele, sei in classifica, così adesso te la batti con Putin, perché è la prima volta che viene nominato.
0: Pensa, abbiamo ospitato una ragazza che sta su Netflix e io ho davanti te. Vedi le differenze,
1: Poi fa sto gioco.
0: eh?
1: Bene, guarda, la prossima canzone parla proprio di questa cosa, degli ostacoli del cuore, ma io ce li ho davanti. Quindi, per gli amici che ci stanno ascoltando in dub, questa è Gli ostacoli del cuore di Elisa con Luciano Ligabue.

0: Sono giorni che fanno rumore, Daniele, che è il regista meraviglioso. A questo punto bisogna dirlo. Hai
1: Grazie.
0: visto che bello quando entro mentre c'è lo stacchetto, Daniele? Con questa che in sottofondo è una canzone di Bruce Springsteen, meravigliosa, ma non trovate dappertutto. Insomma, è su YouTube se vi va di sentirla. Non mi ricordo il titolo, come nelle scorse puntate, quindi a posto così. Ve lo dico
2: Coerente.
0: dopo. Quella che invece che avete ascoltato è Gli ostacoli del cuore,
1: Gli
0: Elisa,
1: ostacoli,
0: Gli ostacoli del cuore, con Luciano Ligabue.
1: ma
0: Allora.
1: io mentre ascoltavo Gli ostacoli del cuore ho sentito anche che una ragazza canta.
0: Vedi, perché lui ci ascolta ma non può parlare, poi dopo può parlare però.
1: E quando parlo è un
0: Fai
1: danno.
0: danni.
2: Sì, canto sotto la doccia un po' come tutti. No,
0: Sì?
2: vabbè, no,
0: No.
2: mi piace cantare e come ti dicevo, ho preso anche qualche lezione di canto. Nel lavoro mi capita di seguire, trattare, supportare persone che usano la voce per il canto, quindi da noi si dice voce cantata
0: Ok.
2: ed è un mondo bellissimo. È un mondo bellissimo, ragazzi, perché allora lì tu dici, ok, io ti aiuto. Però c'è chi sta al di sopra di me, proprio montagne e montagne al di sopra di me,
0: Riguardo, diciamo, la
2: riguardo al
0: cura.
2: professionista della voce, perché un conto è riabilitare la voce e un conto è rieducare o riabilitare la voce cantata, cioè ci vuole una padronanza anche proprio in termini di musica, oltre che di formazione specifica immensa.
0: Bello. E quindi, tra l'altro, con Eleonora non ho sbagliato una canzone, perché ogni canzone che ho scelto io
2: Vero?
0: rispetto alle sue, comunque sto andando
2: Sì,
0: bene.
2: molto
0: È
2: bene. Anche
0: tutto
2: questa qui di Elisa e Ligabue.
0: un filo
2: Sì.
0: continuo. Daniele, io ti inviterei a rimettere di nuovo la copertina del libro di Eleonora, perché c'era una curiosità sulla grafica che mi ha incuriosito, insomma, questa ragazza con queste farfalle che, come dicevi tu, insomma, sa molto di rinascita. È
2: Sì.
0: molto.
2: Allora, lei se la vedi bene sa un po' di donna indiana.
0: Sì, infatti io ti ho
2: Vero?
0: detto molto Allende
2: Esatto.
0: perché
2: Esatto,
0: sembrava uno di quei
2: lei mi ricorda
0: libri,
2: un po' la compagna di Brad Pitt al film, non mi ricordo come si chiamava il film, bellissimo. Lei indiana,
0: sì,
2: appunto,
0: sì, ho
2: vabbè.
0: capito. No, ho
2: Ok,
0: capito,
2: mi sfugge,
0: rinnegatomi.
2: io con la memoria pure non sono messa bene. Le farfalle. Allora, mi piaceva questa copertina perché questa donna, secondo me, rappresenta proprio una rinascita. Cioè, vederla così, con questi colori sfumati, mi sa veramente di una donna che sta andando verso qualcosa di bello. Le farfalle, io amo le farfalle, ho anche un tatuaggio che tra l'altro mi sono fatta insieme a mia figlia, proprio con la farfalla, perché per me è libertà, anche se vive poco, ma secondo me vive di
0: È
2: immenso.
0: l'espressione massima
2: Esatto,
0: della vita in generale.
2: esatto. E questo.
0: Bene, quindi se volete lo trovate su Amazon, ovviamente, cercando Eleonora Crocetta, cercando il titolo, oppure potete trovarlo nelle librerie.
2: Sì.
0: Allora, parliamo un attimino fuori scaletta di questo. Parliamo un attimino delle presentazioni passate e delle presentazioni che farai. Come
2: Ok.
0: cioè come scrittrice, questa è la domanda invece come scrittrice, perché altrimenti ci focalizziamo solamente sulla Eleonora Dottoressa, invece adesso andiamo a Eleonora scrittrice artista, capito? Allora, adesso
2: Ok.
0: abbiamo agganciato con le farfalle e la copertina. Allora, qual è stata la presentazione più bella che hai fatto? Cioè,
2: La prima,
0: come la
2: la
0: prima,
2: prima, la prima in
0: ok.
2: assoluto, te lo dico subito proprio perché è stato un'esplosione di emozione. Quindi mi sono anche emozionata e l'ho vissuta proprio a pieno.
0: Bello.
2: Bella, veramente bella.
0: Sì, in realtà le prime nel teatro anche credo che Daniele possa condividere, nella musica sono sempre molto belle. E invece le prossime che andrei a fare, se ce l'hai già in preventivo
2: Allora,
0: qualcosa?
2: ci sono in piedi dei progetti e non vi nego che io ho anche delle ambizioni grandi, grandi perché purtroppo entrare in quelle realtà è piuttosto difficile, ma io vorrei portare il libro nelle scuole, in particolare nelle scuole superiori,
0: Certo.
2: perché voglio far arrivare l'informazione a quella fascia d'età dove ovviamente si avviano i primi segni e sintomi della malattia. Quindi vorrei portare e sensibilizzare proprio nell'età cruciale. Perciò la mia grande ambizione, il mio grande desiderio è riuscire ad arrivare nelle scuole superiori con il libro. L'obiettivo non è la vendita per chissà quale motivo, ma diciamo che parte del devoluto della vendita comunque andrebbe alle associazioni,
0: okay,
2: che si occupano di endometriosi, ma voglio proprio portare l'informazione alle giovani per far capire che vivere con il dolore non è in realtà una cosa normale. E altre presentazioni ci sono in piedi, ma ancora non le svelo perché sono ancora non definite.
0: Ok, quindi per chi volesse informarsi sul percorso artistico comunque e di diffusione di Eleonora, potete trovarla sui social come Logopedista. Niente, no, devo bere acqua. Logopedista.
1: Ti servirebbe anche a te.
0: Da quando che so che lei fa questo lavoro e non riesco a dirlo il suo lavoro, è un'ora e mezza ormai che ci siamo conosciuti e non sono mai riuscito a dirlo.
2: Guarda,
0: bene.
2: In inglese è più bello,
0: cioè?
2: Speech therapist,
0: per vedi? Me è molto meglio.
1: È perché sei madrelingua.
0: Sono madrelingua.
2: Certo.
1: Padrelingua.
0: Sono padrelingua. Bene, dopo le battute molto british di Daniele, che le capisce, solo lui Daniele, perché?
1: Perché hai riso?
0: Pare io rido sempre. Per pietà.
2: Per solidarietà.
0: Per solidarietà e pietà. Bene, adesso andiamo invece a parlare e a presentare la seconda canzone che ha scelto Eleonora, che è questa qui.
2: Che a proposito di memoria, io non ricordo, comunque è una canzone di George Michael.
0: Esatto.
2: Pure questa mi sta profondamente a cuore. Vabbè, io adoro George Michael. Per me è un grande mito proprio in termini di voce di epoca. Non mi ricordo il titolo.
0: Careless Whisper.
2: Yes.
0: Qui su Arte Radio.

0: giorni che fanno rumore, la nostra nave sta viaggiando su questo mare di informazioni che stasera sono
1: che
0: sempre
1: canzone.
0: Sono un po' dedicate.
1: Mamma mia.
0: Questo,
1: che
0: tutto meraviglio. Questa tiritera, perché adesso lui sa bene che cosa significa il titolo.
1: Abbassa, allora,
0: come dicono alla radio, abbassa il telefono.
1: Allora, la canzone George Michael l'ha scritta a 17 anni.
0: Ok.
1: Mentre era in autobus, quindi noi mentre siamo in autobus pensiamo ad altro, lui scrive questa meraviglia, riflettendo su come un momento di leggerezza possa distruggere un legame sincero.
0: Il titolo però tradotto qual è?
1: Il titolo tradotto
0: non l'hai fatto.
1: No, ho fatto.
0: Compiti non fatti, due.
1: Ma scusami,
0: due in
1: parla di tradimenti, di rimpianti.
0: Vogliamo sapere, non ci ricordavamo il titolo, sapevamo benissimo il testo, Ironora.
1: Sì,
0: sapevamo benissimo di
1: soprattutto
0: cosa.
1: Io soprattutto il testo, vabbè.
0: Ma incredibile, guarda, scusaci, Ironora, purtroppo abbiamo questo regista qui e basta. Solo lui. Allora, nel tuo libro lanci un monito chiarissimo fin dal titolo: tu non sei la tua malattia. Purtroppo patologie come l'endometriosi sono ancora oggi sottodiagnosticate e sottovalutate, e spesso chi ne soffre si sente solo o non creduto.
2: Sì.
0: Quindi adesso parliamo l'ultima volta di
1: sussurro
0: questa malattia.
1: Sussurro incurante. Capito?
0: Ma io sto parlando di una cosa seria.
1: Io anche, mi hai chiesto.
0: Sussurro incurante.
1: Ecco.
0: Beh, incurante
1: era meglio la traduzione mia, no?
0: No, vabbè, incurante sarà tipo un sussurro che... Vabbè, comunque, sussurro incurante, me lo ricordavo
2: diverso pure sì, io, sì, sì, effettivamente.
0: Dico, parliamo l'ultima volta, nel senso l'ultima volta adesso in questa intervista, del fatto, diciamo, della malattia in se stessa. E, se tu volessi dare solamente un messaggio ai familiari, insomma, a chi ne è affetto, che magari ancora non lo sa, cioè, ti lasciamo questo momento per farlo. Se tu volessi, diciamo, un messaggio che arrivasse ai medici, alle famiglie e soprattutto a chi sta lottando e che è da poco, insomma, in questo cammino.
2: Ok.
0: Solo.
2: Allora, abbiamo già capito che è una malattia subdola, abbiamo già detto più volte sottovalutata, sottodiagnosticata, la persona che ne è affetta spesso non viene creduta, è una malattia che non si vede dal di fuori. Quindi che succede? In un mondo in cui si è abituati a vedere sempre tutto, è tutto sotto gli occhi di tutti, e viviamo un mondo in cui essere prestanti è fondamentale, questa malattia molto spesso non ti rende prestante, ti abbatte in termini fisici e psicologici, ma dal di fuori non si vede. Quindi questa cosa può ulteriormente buttar giù, perché non sempre si viene creduti rispetto al dolore che si vive. E la cosa terrificante è che è successo anche a me, ma che non è successo solo a me, a molte donne poi hanno condiviso questa stessa triste situazione, lo stesso specialista, che dovrebbe essere tale, è lo stesso che non crede al tuo dolore. E quindi ad un certo punto potrebbe farti la famosa domanda, come è stato fatto a me, del tipo: hai fatto caso se quando avevi quei dolori stavi facendo degli strani pensieri? I dolori sono psicologici, capisci? Però tu sei afflitta dal dolore, piegata in due dal dolore, ma hai fatto caso se stavi facendo un pensiero un po' così negativo? Quindi no, ripetiamo che il dolore non è normalità. Lì dove c'è un dolore in certi periodi, ma non solo, e questo dolore ti impedisce la vita quotidiana e quindi impatta negativamente su tutte le funzioni della vita, è importante andare a fondo e quindi sentire il proprio corpo.
0: Bene, questo è il consiglio che diamo a tutti, quindi che l'onore dà a tutti. Adesso voltiamo pagina, anzi ti ringraziamo che, insomma, di averci aiutato a diffondere una cosa così importante. Adesso però andiamo a fare delle domande, perché tra l'altro fra poco l'onore deve andare via, quindi noi dopo ci sarà uno stacco.
1: Quindi facciamo
0: una carrellata di domande, ecco. Proprio.
1: Sei pronto?
0: Per esempio, una che faccio sempre agli scrittori, ma anche ai musicisti, che mi hanno fatto anche a me, e che è bella, cioè secondo me è bello rispondere, è che tu adesso sei scrittrice, giusto? Hai scritto, insomma, sei una scrittrice, no? Come Daniele.
2: Faccio ancora fatica ad identificarmi in questo ruolo, però.
0: Allora, che libro vorresti aver scritto?
2: Wow. Eppure questo è difficile perché di libri che me ne piacciono ce ne sono tanti.
1: Io ho 100 anni di solitudine.
2: No,
0: il mio libro preferito quello.
2: Io non sono molto da questo, da questa tipologia di scrittura. Ma tu vuoi proprio un titolo o posso dirti?
0: No, beh, pure il genere, come vuoi tu.
2: Allora, io vado molto sullo psicologico thriller psicologico.
0: Infatti ti ha messo una musica idonea.
2: Infatti sì, la sento. E quindi sì, uno di quei libri in cui c'è la parte inerente il trauma, quindi il vissuto psicologico che si incastra con il thriller.
0: Quindi non so se l'hai letto.
2: Mi viene il libro, però posso dirti che per esempio il film, cioè io sono molto amante di Anthony Hopkins, quindi Il silenzio degli innocenti. Piuttosto che l'altro,
1: una caso,
0: sì.
2: Piuttosto che l'altro film che adesso mi sfugge sempre il nome, lui meraviglioso, il bambino che vedeva
0: Il sesto senso.
2: Bravo.
0: Ok. Sì. Allora, in questo filone italiano, per esempio, non so se l'hai mai letto, se ti interessava, c'è Giorgio Valetti,
2: sì,
0: Compianto.
2: L'ho letto,
0: Giorgio...
2: Io uccido,
0: io sono Dio. Stavo dicendo già la soluzione del libro nel titolo, perché è già nel titolo, okay. Io sono Dio, okay. È un altro libro bellissimo, quindi ve lo consiglio a tutti, lo consigliamo a tutti, oltre al libro di Leonora ovviamente. Adesso ti farò fra poco un'altra domanda, prima però andiamo ad ascoltare la prossima canzone che è di
1: Tiziano Ferro.
0: Non la posso cambiare? No, vabbè, va bene.
1: Cambiamola, dai, dimmi.
0: No, va
1: dimmi.
0: Bene. Tiziano Ferro. Senza scappare mai più.

0: E siete su Arte Radio, sono precisamente le 22:21. Siamo addirittura d'arrivo, vediamo già il porto d'attracco, Daniele, della serata.
1: Sì, lo vediamo.
0: Andiamo un attimino a parlare delle pillole di positività, la cronaca bianca. Facciamo spazio alla nostra cronaca bianca, raccontiamo un'iniziativa. Questa era la nave.
1: Lo vediamo il porto, sì.
0: Sì, la mia è una cosa poetica, vedi come fa, è diventata comica. Però bene, giusto, quella era la nostra nave che sta vedendo il porto in arrivo. Facciamo quindi spazio alla nostra cronaca bianca, raccontiamo di un'iniziativa bellissima nata in alcuni ospedali pediatrici italiani, la creazione di laboratori di lettura e fiabe terapeutiche gestiti da specialisti della comunicazione e appunto logopedisti per aiutare i bambini a elaborare la degenza attraverso il gioco e le storie. Possono accelerare, cioè le parole giuste possono accelerare la guarigione o alleggerire il peso della cura, secondo te, per questi bambini magari che si trovano, cioè questa iniziativa che ci è stata segnalata può alleggerire il peso della cura?
2: Beh, sicuramente sì, insomma, se pensiamo ai bambini ospedalizzati non è assolutamente roba semplice.
0: Quindi serve questo.
2: Sì.
0: Questo alleggerire. Bene, dobbiamo correre adesso.
1: Dobbiamo correre,
0: ma non possiamo mandare via Eleonora senza che ci dà il terzo pezzo. Quindi, prima di rientrare e salutarci, accomiatarci con Eleonora,
2: devi
0: presentare la terza canzone.
2: Allora, Marco Masini, Ti innamorerai. Volete sapere perché?
0: Dopo.
2: Ok, a dopo.

0: Restate qui con noi, qui. Questa l'ha fatta proprio Daniele, l'ha scritta lui. Allora, Eleonora, sappiamo dei tuoi impegni, quindi prima di arrivare a salutarti e mandare dei 12.000 pubblicità per salutarti con Daniele, vorremmo...
1: T'avviso,
0: capito? No, voglio chiedere. Allora, andiamo a parlare di questa canzone che tra l'altro è la preferita di Daniele, l'abbiamo capito.
1: Io sono andato al concerto adesso.
0: Pure io ci sono stato, Eleonora ovviamente è proprio fan, quindi perché hai scelto questa canzone?
2: Perché lui rappresenta un altro pezzo di vita, in particolare tutta il pezzo di vita dell'adolescenza. Lui mi ha accompagnato in tanti momenti. E belli e brutti, sai, quei momenti che vivi nell'adolescenza, no? Quindi il primo amore finito, la prima delusione, e lui per me rimane un grande. Tra l'altro l'ho visto in concerto recentemente e ha fatto in me un grande effetto, ha una voce pazzesca. Quindi sì, ti dirò che nel tempo la sua voce è migliorata.
0: In una delle sue canzoni, Spostato di un secondo, mi pare che sia, dice: vorrebbe vedere come sarebbe stato la sua voce senza 20 anni di veleno, 30 anni. Quindi ha questa curiosità lui, però a noi piace così la sua voce, piace assolutamente.
2: Vissuta.
0: Esatto. Bene, in realtà, caro il mio Daniele, se tu non hai domande, io faccio un'altra domanda, the last, a Eleonora, e poi ci sono i titoli di coda, cioè devo chiuderla la puntata, quindi siamo in perfetto orario anche per tenere Eleonora qui in altri 2 minuti, quindi ti vorrei chiudere questa cosa dicendoti: qual è stato il giorno più felice nella tua vita? Questa perché è una vecchia domanda di Beautiful Days, che era riferita al primo ricordo lucido che non tutti hanno, cioè nel senso io non me lo ricordo il primo proprio, e poi è tramutata in: qual è il giorno più felice della tua vita?
2: Allora, non è un unico giorno, sono più giorni, mi dispiace, okay, ma non riesco a racchiuderlo in un unico giorno. Il giorno in cui sono nati i miei due figli,
0: okay,
2: e il giorno in cui ho conosciuto Roberto.
0: Perfetto.
2: Mio marito.
1: Quindi possiamo dire che Roberto è la persona che chiude questo cerchio.
2: Sì, assolutamente.
1: Che parole.
2: Sì, sì.
0: E quindi noi abbiamo visto alla fine Beautiful Day, si va sempre a parlare di cose positive, perché abbiamo chiuso con l'amore, che è il sentimento più nobile che c'è. Bene, allora non c'è bisogno neanche di farti uscire prima, perché noi adesso chiudiamo, abbiamo parlato della tua terza scelta, ti ringraziamo innanzitutto di essere stata qui con
2: noi.
0: Grazie
2: a voi.
0: La nostra nave quindi attracca nel porto sicuro di Art Radio, ritorna laddove era all'inizio, abbiamo circumnavigato tutte queste informazioni. Vi ricordiamo, insomma, che potete riascoltare la puntata dove volete, potete anche rivederla su Facebook. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno visto personalmente. Ringrazio Daniele.
1: Grazie a te.
0: Di essere sempre un grandissimo regista. Vi lasciamo con il nostro pensiero del giorno tratto proprio dall'anima di questa puntata. La forza non viene da ciò che puoi fare, ma dal superare le cose che un tempo pensavi non potessi superare. Vi auguro una sfilza di Beautiful Days, ci vediamo giovedì prossimo, non si sa se abbiamo un altro ospite o non l'avremo, insomma ve lo diremo nei prossimi giorni.
1: Cioè, ci devono seguire sui social.
0: Ci devono seguire così. Vorrei lasciare solamente un altro minuto, Eleonora, per dire quello che vuoi, libertà, ti manda a quel paese Daniele, fai quello che vuoi.
1: Un messaggio.
2: No, Daniele lo ringrazio tantissimo, è un ragazzo speciale. E se posso, approfitto di questo spazio.
0: Vai.
2: Per fare gli auguri a me e a Roberto, perché come oggi 11 anni fa ci siamo conosciuti.
0: Vedi.
2: Quindi Art Radio in un qualche modo ha anche coronato questa ricorrenza.
0: Sei entrata
2: un po' particolare perché siamo separati in questo momento, cioè io qui e lui da
0: infatti
2: parte,
0: allora invitiamo Roberto la prossima volta che viene a presentare un'altra tua iniziativa, a venire con te, perché da adesso in poi è dentro l'almanacco di Beautiful Days.
2: Perfetto.
0: E non è
1: Roberto poi verrà, non ti preoccupare.
2: Sì, Daniele,
0: lo minacci.
1: Verrà.
0: Ah, perché è uno che si vergogna della
1: radio. Ma figurati Roberto.
2: No, non direi.
0: Bene.
2: Se posso dire un'ultima
0: cosa?
2: Certo,
0: vai, quello che vuoi.
2: mi aggancio con l'almanacco finale che tu, della frase che tu hai detto. E una frase: è l'amore che conta, che è poi una canzone di Giorgia.
0: Sì.
2: Perché l'amore è quello che ci spinge in ogni cosa. L'amore per il nostro lavoro, per le nostre passioni, l'amore inteso come il partner, l'amore per i figli, l'amore per gli hobby, l'amore.
0: Quindi l'amore che muove il sole e le altre stelle. Noi chiudiamo con tutte queste perle di dolcezza, ma sono contento di farlo. Diamo l'appuntamento ai nostri amici in DAB fra poco.
1: Note di notte
0: iniziano ad arrivare i nostri ospiti. Noi vi salutiamo, vi abbracciamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre io, Daniele, Beautiful Days. Grazie Eleonora,
2: grazie ancora a voi, grazie mille,
0: ciao
1: ciao
2: ciao, buonanotte.

Benvenuti a Note di Notte. Qui c'è una sola regola. Non parliamo di politica, di tasse e di problemi. Solo di cose inutili e bellissime. Siete a Note di Notte. Buon ascolto.

0: E benvenuti a tutti, buona serata, anzi buonanotte su Art Radio in questa magica notte, bellissima notte insieme a noi perché è notte di notte, questa volta siamo tornati ancora. Bene, è un momento importante, io sono Roberto, sei su Art Radio e questa è notte di notte. In con me questa sera Claudia.
1: Sì, si sente?
0: Che
1: sì,
0: si è fatta
1: ho già fatto qualche
0: che
1: danno.
0: Che ha fatto danni.
1: Si è fatta già sentire,
0: c'è anche Libra.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: Buonanotte.
1: Come sta?
0: Buonanotte.
1: Come sta?
2: Bene, ci risiamo.
0: Vi ringrazio per essere rimasti svegli con noi, e se sei qui a quest'ora. E perché forse anche tu non riesci a dormire. O forse perché è l'unico momento in cui puoi essere te stesso senza nessuno che ti giudica. Stasera parliamo di sogni. E non parlo di quelli che fai di notte, parlo di quelli che fai ad occhi aperti, mentre sei sull'autobus, al lavoro, sotto la doccia. Quelli che ti fanno dire un giorno lo farò. Quelli che tieni nel cassetto da anni e hai paura di tirare fuori, perché sei lì e dici ad alta voce qualcuno potrebbe ridere. Io voglio sentirne uno, il tuo. Mandamelo ora su WhatsApp di Art Radio.
1: 4 4 5 6 5 3 8 9 9,
0: oppure attraverso la nostra mail artradio@gmail.com, poi semplicemente invece andando su www.artradio.it nella parte contattaci e lì andrai sicuramente ad inviare un messaggio.
1: Libera
2: Claudia, buonasera.
1: Abbiamo lanciato il tuo argomento preferito.
2: Eh sì, l'avevo proposto
1: due settimane fa. Sì.
2: Poi ci abbiamo avuto una settimana di stop.
1: Di pausa.
2: Eh sì, dai. Però sì, siamo tornati più carichi che mai.
1: Sì, perché dovete sapere che noi lavoriamo comunque. Vero Roberto?
0: Noi siamo sempre qui.
1: Siamo sempre qui.
2: Siamo degli staganovisti, voi soprattutto.
1: Sì,
0: non è vero. Tutti qui lavorano tutti.
1: Tutti lavorano, è vero. Salutiamo Vittorio, credo ci stia ascoltando. Purtroppo non può essere con noi questa sera, ma ci ascolterà. Forse ci chiamerà anche.
2: Un saluto a Vittorio. Guarda, ti saluto tanto e mi manchi tanto.
1: Sì, lo so. È arrivato Libra. Ma Vittorio dov'è?
2: Dov'è Vittorio?
1: Si è agitato perché non l'ha visto.
0: Vittorio è venuto a mancare.
2: No.
0: Stasera. Non c'è.
2: Non scherziamo.
0: Non c'è. Manca.
1: Questa sera è venuto a mancare.
0: Ah, come state questa notte? Siamo qui fino alle una.
1: Fino alle una, come una. Sempre.
2: Ormai abbiamo lanciato questa cosa delle una. Presto lo diranno tutti.
0: E intanto saluto i ragazzi di Beautiful Days che ci hanno accompagnato fino a quest'ora. Un argomento importantissimo e che devo dire è stato molto ascoltato. Loro sono andati anche in video, in audio video, noi siamo solo in audio.
1: No, noi siamo solo in dub.
2: Sai, secondo me il nostro programma rende di più solo in audio, perché deve cullare, deve mantenere un profilo morbido senza che, ecco, i nostri brutti musi prendano.
1: Sì, infatti, no, assolutamente non ci teniamo a questa cosa, sinceramente. Allora, Libra, perché hai voluto fortemente questo sogno?
2: Ma perché credo che sia uno di quegli argomenti, insomma, come direi io, evergreen, no? Sempre verdi, come quegli alberi che ci sono sempre durante la stagione. I sogni ci sono sempre durante tutta la vita, insomma.
1: Sì.
2: E è quello che ci tiene vivi, insomma.
1: Sogni tanti, in tanti modi si può sognare.
2: Certo, ad occhi aperti, durante, ecco, il sonno.
1: Io in primis
0: sono una sognatrice.
1: Io sono nata sognatrice, continuo ad essere una sognatrice. Ma perché vedo il video lì? Io
0: cosa vedi?
1: Io vedo un video là.
2: Io lo vedo anch'io.
1: È vero, Libra.
2: Vedo la mia felpa. No.
1: Ci ha fatto lo scherzetto.
0: No, non mi ho fatto nessuno scherzetto.
1: No.
0: È che Daniele che lascia delle reminiscenze in giro.
1: Allora ci hanno guardato per un po', ci stanno guardando.
0: Non lo so, potete anche chiudere.
1: Vabbè, siamo qua, siamo felici di essere qua. Lanciamo la prima canzone e poi parleremo di qualche sogno dei nostri ascoltatori.
0: Sì, intanto vedo che cominciano a scrivere i nostri ascoltatori.
1: Ma già ci hanno scritto,
0: esatto,
1: durante
0: due settimane. No? Sì, abbiamo della roba.
1: Tanta bella roba. Wow. Questa è la prima. Bella.
2: È lunga.
1: Bella storia. Too Much Heaven. Un grande successo dei miei anni. I famosi bellissimi, bravissimi Bee Gees.

0: Ed ecco che siamo tornati, benvenuti a tutti coloro che in questo momento si fossero messi in contatto con noi, siete su Arte Radio, in questa nostra puntatona, Note di Notte, dove potete ascoltare belle cose,
1: bella musica. Soprattutto questo.
0: Oggi abbiamo però un argomento ben preciso da dire, che è il sogno.
1: I sogni.
0: Ecco, chi è di voi due che è un sognatore?
2: Ma io credo tutti e due.
1: Allora, fino a pochi anni fa mi ricordavo i sogni, forse l'età, non lo so. Poi siamo tre età diverse noi qui in studio.
2: Sì, ricordiamo
0: 29, 23 e 32.
1: Sì, sarei io 32.
0: Certo.
1: Sì, non avevo dubbi. Allora, adesso sogno, mi ricordo pochissimo di quello che sogno, perché penso molto, quindi non ricordo i sogni.
0: Ah, quindi hai sempre la mente in movimento.
2: Dici che è per quello che non...
1: Penso di sì.
2: Potrebbe. Beh, diciamo in dei periodi della mia vita dove ho pensato tanto, dove riflettevo in continuazione, è vero, ora che mi ci fai pensare non ricordo particolarmente i sogni, non li ricordavo. Adesso sogno tanto, me li ricordo, poi vabbè ovviamente dopo qualche giorno magari sai,
1: sì, va
2: te
1: bene.
2: Li dimentichi. Però
1: svaniscono.
2: Ecco, l'altro giorno proprio ho sognato uno dei miei produttori, pensa.
1: E vabbè, tu che cosa vuoi sognare? La tua ragazza sicuramente.
2: E va bene,
1: questa
2: ma
1: è la prima
0: perché
1: cosa.
0: È venuto a mancare?
2: No, assolutamente.
0: Quindi è un sogno vivo.
1: Forse ha in programma qualcosa.
2: Io ho scritto troppe cose.
0: Un desiderio.
1: Ce le dirai comunque.
2: E io ho scritto dopo, io ho detto, ma sai che me ne sono sognato? Mi ha fatto, no, vabbè, ma in
1: ti
2: che
1: prego,
2: senso?
1: Ti prego, no?
0: È un incubo. Questo.
1: È un incubo.
2: Però è vero, la mia ragazza c'è sempre i miei sogni, spesso e volentieri.
0: Ma chi, Marta?
2: Eccola, Giusi, quanti.
0: Ah, non mi ricordo. Queste che si stanno strappando i capelli davanti
1: alla radio,
0: non so, sono sette.
2: No, no, è Ilaria, ciao amore, so che mi stai seguendo.
0: Ragazze, mettetevi comode sul divano perché adesso Libra arriva, dopo la pausa.
1: Vi dico solo questo, che il nostro Robby è un Pinocchio.
2: È un gran Pinocchio, a partire dall'età.
0: Con la P,
2: Comunque posso... Sì. Ecco, leggere il primo messaggio,
1: certo,
2: che ci è arrivato.
1: Perché ce ne sono tantissimi.
0: No, devi.
2: Devo. E allora iniziamo.
0: Ok, bravissimo, sei stato un grande. A te Claudio.
2: Allora, questa ascoltatrice ci scrive da Pescara, ma non sappiamo se è uomo o donna, M puntato, si firma così.
0: M.
2: 29 anni.
1: Bellissima lettera.
2: Sì, è la mia.
1: Anche
0: sì, di Marta, no? La solita la lettera di Marta.
2: E, il mio sogno è sempre stato fare la mamma. Solo
0: pensavo a fare l'amore.
2: Vabbè, è una conseguenza magari.
1: Certo.
2: Solo che mi hanno detto che non posso. Stasera però ho capito che posso sognare di essere una mamma in un altro modo. Adottare, accogliere, amare. Non è finita.
0: Assolutamente
1: bellissima.
0: No, è l'inizio, anzi,
1: bellissimo questo messaggio.
0: È più difficile.
2: È una cosa molto bella, credo che l'adozione in generale, anche per persone che possono avere figli, è una scelta molto nobile, una scelta che molte più persone dovrebbero fare.
1: Ma non
2: se,
1: è facile nemmeno l'adozione comunque.
0: Cioè chi fa figli i propri, è chiaro che hanno un amore infinito, no? Viscerale, cioè, però chi decide di fare questa cosa immensa,
2: un estremo atto d'amore
0: immenso, cioè, credo che sia superiore, perché non solo tu ami una persona di un'altra mamma, no? Che per ovvi motivi, tanti motivi non c'è più, ma secondo me è il doppio, perché significa che il tuo cuore può ospitare tanto.
2: Ma
0: oltre.
2: Anche per il bambino adottato significa anche forse il doppio, no? Essere amato due volte, non solo come figlio adottivo, ma proprio come essere umano in generale.
0: E poi la cosa è reciproca, perché è chiaro che chi adotta ha bisogno di dare e di conseguenza riceve, no?
1: Ricevere amore, dare e ricevere tanto
2: amore. Uno scambio
1: amore.
2: Equo.
0: Hai tu qualcosa da qualche messaggio? Io
1: sì,
0: ne ho tanti,
1: ce n'è uno bellissimo. Ho messo i miei sogni in un cassetto e ho fatto finta di aver perso la chiave. Ma stanotte ascoltandovi l'ho ritrovata. Non è tardi. Non è mai tardi per sognare.
0: Ma voi avete tutti i sognatori, tutti, tutti, clienti.
1: Ma questo è un programma che amano, ho capito, i sognatori. Ma, allora, anche perché abbiamo parlato sempre di questo genere di argomenti, perché sì, l'altra volta c'è stata la lettera mai spedita, quindi sono sempre persone.
0: Mentre voi avete una clientela più romantica,
1: tu invece?
0: Io ho Cristina da Sabaudia che mi dice scusate, che mi dice, perché i miei a differenza dei vostri si presentano né M puntato né C puntato, ecco.
1: Quindi si chiama
0: Cristina da Sabaudia.
1: Cristina da Sabaudia.
0: E dice allora: io ho un sogno ricorrente legato a frequenti traslochi. Sogno continuamente di uscire dalla mia abitazione attuale per incamminarmi verso una nuova casa senza mai riuscire a raggiungerla. Man mano che cammino, i miei movimenti rallentano fino a costringermi a trascinarmi a terra, mentre la meta diventa visivamente sempre più lontana.
2: E questo sarebbe curioso.
0: Cannabis?
2: Ma non lo so se Cristina Sabaudia ha queste abitudini, però credo che ci sia una spiegazione.
1: Comunque
2: a
1: questa
2: tipo
1: cosa
2: di sogni,
1: per me non è nei sogni, è realtà.
0: Ma per te?
1: Nel senso che io ho fatto 3.000 traslochi, quindi non è un sogno, è una realtà per me il trasloco, nel senso proprio reale della parola, trasloco. Per lei che cos'era il trasloco?
0: Non lo so, bisognerebbe chiedere.
2: Io credo che ci sia una spiegazione a questo tipo di sogni, come magari quelli in cui ti svegli e stai cadendo nel
1: vuoto.
2: Forse
1: è la paura.
2: Sì, può darsi, oppure l'ansia, una preoccupazione. Un'ansia.
0: Quindi ci servirebbe uno buono, insomma. Uno
2: forte.
1: Sì, un buon dottore.
0: No, beh, adesso scherziamo. Stiamo sdrammatizzando. Certo, è chiaro che lei, signora, deve, io da buon psicologo le posso dire che lei...
1: Sì,
0: deve trovare un attimo di fermezza nella sua vita, quindi evidentemente ha qualcosa che la disturba, qualche cosa interiore che non la tiene bene ferma alla sua vita, alla sua quotidianità.
2: Quanta saggezza.
0: Quindi la invito a si metta seduta, signora, e guardi la De Filippi alle 3 del pomeriggio.
1: Sì, no,
0: non mica per niente, perché piglia sonno. A me fa così.
1: No, io non la guardo, sinceramente.
0: No, io l'accendo apposta per prendere sonno.
1: Sinceramente no, basta. Anche basta.
2: E puoi sognare cosa, però? Dopo quella dei Filippi se
1: sì,
2: t'addormi.
1: E dopo quei filmetti lì, i turchi.
0: No, guarda, sono dispiaciuto, perché qualcuno me l'hanno tolto, il mio preferito, e non riesco.
1: Qual era
0: più
1: il tuo preferito del turco?
0: Era cosa? Era Cian, no?
1: Cian.
0: Tu perché mi guardi così?
1: Perché stai parlando arabo, per
0: guarda, che è come le due canzoni, sono
2: Macan
0: arabe.
2: Yaman, quello... No,
0: no, Cian. Albora.
2: Mai sentito.
1: Kayaman ormai è passato.
0: Che è il marito di Alia. Capito?
2: Robby, stai a parlare una lingua con me, ecco, appunto, incomprensibile.
1: Stiamo parlando di sogni.
0: Ah, è vero.
1: Manda una bella canzone, dai.
0: Vabbè, io adesso, mentre mando la canzone, leggo la mail che mi è arrivata. Okay. Però io vi faccio ascoltare una bella canzone e vi ricordo che potete scriverci. E se non vi va di andare a mettere la mail, visitate il nostro sito bellissimo, interattivo, aggiornato.
1: A proposito,
0: dimmi.
1: C'è quella novità che dobbiamo dire.
0: Diccela.
1: Che ci possono ascoltare da adesso anche su Prismatic FM.
0: Esatto, quindi scaricate l'app Prismatic e siamo anche lì.
1: Siamo anche qui.
0: E vi dirò un'altra cosa, se voi a casa avete uno smart TV e andate su Google, scrivete Art Radio, ci vedete, no, ci sentite, vedete il logo, in sintesi.
2: Vedete il logo e sentite
1: e le nostre
2: voci.
1: Facce anche.
0: Oh, bello questo. Sì. È la volta di Lionel Richie e questa ve la dedico.
1: Bellissima.
0: Stuck on You.
1: Siete su Art Radio DAB.
0: E questa
1: Notte di notte.
0: Assolutamente.
1: Claudia, Libra e Robby.

0: Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa?
1: Che pezzo?
0: Togliete.
2: Sì, io faccio.
0: Lei che cosa sta facendo? La ola.
2: La Ale, ci siamo. Siamo su Arte Radio. Siete voi su Arte Radio?
1: Bentornati.
2: Bentornati. Ben
0: Ma come
2: ritrovati.
0: Si fa a non rimanere impressionati da simili canzoni? Guarda.
1: Questa è tanta roba. Io ti vedevo a te che volavi, che andavi.
0: Io in poche canzoni mi proprio scarico. In questa e in quella di Venditti, Peppino.
2: Ah, quella bellissima di Venditti.
0: Quella io quella riesco così. È chiaro che mi piacciono tutte, però Peppino.
2: Quanto vorrei che ci identifichiamo in quelle canzoni noi, no? Ci si identifica che in quelle canzoni.
1: Quanto vorrei, ecco, questo è il mio sogno, che un giorno
0: ti chiamassi Peppino.
1: No, facessi la stessa cosa su una mia canzone che cominci a fa
0: io.
1: No, che io, una roba no, una roba un po' più dolce.
0: Tu falla.
1: E io l'ho fatta, la devi solo cercare.
2: No, l'hai fatta, no. Veramente?
0: Allora tu me la mandi, tu mi dai il tuo CD originale, perché noi mandiamo solo cose originali su Arte Radio, solo bella musica, e poi vi possiamo rimanere.
2: E solo grandi artisti qui a Arte Radio.
0: Sì, sì. Come si chiama quella di Roberto Lanna? Pezzo di pane, una cosa del genere?
1: Più morbidi del pane.
2: No, non mi... È bella anche quella di...
0: In questo momento mi sta dando delle imprecazioni, lo so.
2: Di Roberto Lanna Macroll, sì, è vero, è molto bella.
0: Roberto Lanna Macroll, che
2: sta... Io ogni tanto vedo qualcuno che passa qui, no?
0: Sì, fra poco ci
2: arresteranno. Hai chiuso a chiave, sì, no. Perché sai...
0: Allora, caro Roberto Lanna Macroll, che ci stai ascoltando con le tue cuffiettine, non cercare di prendere sonno, perché è il momento di dirci il tuo sogno. Scrivici.
2: E mandate anche i messaggi di WhatsApp.
0: Bene, allora abbiamo vocali. Io un'altra cosa, praticamente c'è un'altra testimonianza che racconta invece un classico incubo all'interno di un magazzino pieno di scatoloni. Mentre il sognatore, quindi terrorizzato, cerca di nascondersi da un ipotetico mostro che in realtà, non so, magari potrebbe essere Maurizio, potrebbe essere
2: potrebbe.
0: È stato salvato, pensate un po', in questo sogno da Pulcinella.
1: Ok.
0: Quindi sicuramente avrà fatto delle notti brave con l'amica di Sabaudia.
1: Beh, probabile.
0: Penso che è sempre questa
1: Pulcinella che ti salva dal mostro cattivo.
0: E poi naturalmente questa maschera tradizionale lo ha preso per mano, lo ha rassicurato.
1: Fra.
0: Da gli ha sussurrato.
2: Mi sembravi quasi un cinese.
1: È vero,
0: gli ha rassicurato sussurrando e si è sacrificata affrontando la creatura per permettergli di scappare. Praticamente Pulcinella è morta e lei è viva.
2: Beh, si è sacrificato,
1: ha dato la sua vita.
0: Ma secondo te, no, adesso io mi faccio è vero che io anch'io sogno cose strane e non me le ricordo. E non me le ricordo
2: nemmeno io.
0: Allora questa ragazza se le ricorda. È già una cosa un po' particolare, ecco. E poi si ricorda questo sogno.
2: Questo sogno in particolare.
0: È che poi praticamente ci ha rimesso Pulcinella al suo sogno.
1: Calcola, mio papà, se avessi fatto un sogno del genere, mi avrebbe detto: ma invece di dormire la notte, ma che te metti a fare?
2: Ma che fai la notte? Ma che fate di notte? Che si fa di notte?
1: Noi parliamo.
2: Sì, si ascolta notte
0: Marta,
2: di notte?
0: Marta, voi non parlate con Libre, Marta? Ah, no, mi sta dicendo che non cantano.
1: Cantano.
0: È un'autrice.
1: Ok, Marta. Suonato, canta.
2: Allora,
0: ho
2: sognato per 10 anni di uccidere questa mosca.
0: Mi sta legando con questa mosca terrificante.
2: Ho sognato per 10 anni di aprire una piccola libreria, dice questo nostro ascoltatore.
0: Cioè la libreria di Libra.
2: Di Libra.
1: La libreria di Libra.
2: Tutti mi dicevano che ero stupido, che non ci avrei campato con questa cosa. La settimana scorsa ho firmato l'affitto. Ho una paura da morire, ma per la prima volta non mi vergogno più del mio sogno. Vedi che non è stupido.
1: In bocca al lupo.
0: In bocca al lupo. Beh, era bella scelta, anche perché di questi tempi aprire la libreria è
1: investire
0: veramente...
1: sulla cultura fa sempre paura.
2: Bene, fa sempre bene.
1: Però fa sempre paura, è normale.
2: Sì, certo.
1: Però in bocca al lupo al nostro ascoltatore, perché è una scelta coraggiosa e bellissima.
0: Spero che questo ascoltatore abbia aperto la libreria in una grande città, mi auguro.
2: E ci auguriamo, perché all'Ariano ce n'è
1: una sola.
2: Una?
0: C'è?
2: Sì che c'è.
0: Sì, è vero, c'è. Cioè, ecco, adesso non c'è più.
2: Hanno ucciso Don Grande.
0: Terrorizzata. Non c'è più. Sì. Io mi ricordo, non l'hai uccisa, perché non è tornata. Uccisa. In merito a quello che stai facendo tu, quindi uccidendo quelle, poi le moschine, no?
2: Ecco.
0: Allora io mi trovai in un concerto, e non è un sogno, questa è la realtà, in un concerto dove la cantante aveva tremendamente paura delle mosche. Dei moschini.
2: È una fobia.
0: Esatto.
1: La moscofobia.
0: Non lo so che cos'era, però poverina aveva sofferto tanto, cioè soffriva tanto, come stai facendo tu, no?
2: Perché... Sì, mi stava infastidendo.
0: Ma è viva ancora e mi sta guardando, la vedo.
2: Ti guardo. Ti ricordate la mosca?
0: È quella. Devi sapere, cara Claudia, che la mosca, ha visto quegli occhioni grandi?
2: Sì.
0: Ma se tu li ingrandisci, sono 6.000 occhi ad ogni lato. E ti riesce a vedere in slow motion.
1: Ed ecco perché non riusciamo a catturarla.
0: Esatto, lei ti vede in slow motion e riesce a camminare anche all'indietro. Quindi è terribilmente culo se riesce ad ucciderla. Quindi significa che un occhio...
2: Adesso prendo quella paletta che
0: è lì. Lasciala lì, ce l'hai in testa adesso. Allora, stavo dicendo che una ragazza durante un concerto aveva paura di
2: queste
0: mosche, ecco, e durante il concerto si è tolto la scarpa e ha cominciato a menare a tutti i moschini che si attaccavano sul palco, perché hai visto che si attaccano per te, lei cominciava invece di cantare ad appiccicare tutti questi moschini a terra.
2: Non lo so io, Quanti erano sti moschini?
0: 2 o 3.000, penso.
1: 2 o 3.000.
2: Cioè, l'avremmo fatto tutti questa cosa.
0: Erano spariti i tasti delle tastiere, erano tutti neri.
1: Quello che serviva è che tutte le persone che stavano a vedere il concerto salivano sul palco.
2: Certo.
0: No, poi hanno spento le luci sul palco.
2: Perché quello che le attirava.
0: E hanno acceso quelle della piazza e tutte si sono concentrate sulla gente che era seduta. Allora hanno pensato di spegnerle, hanno acceso e tutte sono tornate sul palco.
1: Vabbè, dovevano fare concerto al buio.
0: Sì.
2: Vai con un'altra. Devono
0: farla a Mosca.
1: Sì, dai, allora leggiamone un altro. Ci scrive Andrea, 42 anni, camionista, e ci scrive: il mio sogno da ragazzino era fare il ballerino. Mio padre mi menava se lo dicevo. Ho ancora le scarpe da danza nell'armadio, nascoste dietro le gomme invernali. Le guardo ogni sera e ballo da solo in garage. Nessuno lo sa. Ora lo sapete voi.
2: E noi ti ringraziamo per avercelo detto.
1: Grazie per questa confidenza speciale.
2: Speciale, specialissima.
1: Non smettere mai di ballare, non smettere mai di non coltivare il tuo sogno per far sì che diventi un lavoro, ma per semplice passione.
2: Cioè, è quello che ci tiene vivi. Bisogna sempre restare con quel sogno, sempre immaginare, sempre sperare che... si possa realizzare, ma penso per lui ormai non si realizzi più. Comunque, rimane con questo sogno.
0: Art Radio.

0: Vai libera.
1: Ma state cantando?
0: Sì, ma queste canzoni ci trasportano proprio.
2: Guarda, da quando abbiamo iniziato il programma non è stata sbagliata una scelta di una canzone.
1: Ma è tutto opera mia.
2: E poi io ho visto che forse ce n'è una che mi garba tanto dopo, non lo so, vabbè, vediamo.
1: Vediamo un po', dai.
2: La vedo là da qualche parte.
1: Cosa dice il destino?
0: Questa era la canzone per il nostro amico che ha avuto il coraggio di firmare il suo contrattino per aprire la sua libreria. E per tutti quelli che non hanno ancora il coraggio di farlo.
1: Beh, evidentemente non hanno ancora trovato la giusta...
0: Ma ci vuole coraggio soprattutto per fare queste cose, sai?
1: Ma perché il coraggio viene dalla parola core.
2: Core.
1: Romanesco.
0: Dal cuore. Sì.
1: Core, coraggio. Quindi se uno non ha il cuore, non ha nemmeno il coraggio.
2: È vero però sta cosa. Boh, non so se l'etimologia è proprio quella,
1: è così,
2: però,
1: è così, core.
2: Però comunque c'ha senso.
1: Mi sta prendendo in giro, lo devo leggere.
2: Ma a parte gli scherzi, no? Ma io volevo farvi una domanda a voi due, che insomma, diciamo...
0: No, ti prego,
2: questo non è un domandone, anzi è una cosa secondo me molto bella di cui parlare stasera, no?
0: Sai perché poi io dove vado a finire? Secondo che domanda è?
2: Vabbè, no,
0: non è inerente a niente.
2: Allora, parlando di sogni,
1: no? Aspetta, tu mi hai provocato?
2: Ecco.
1: La parola coraggio deriva dal provenzale antico courage, in francese courage, che a sua volta risale al latino volgare coratium, in derivato dalla parola cor, ovvero cuore. Nell'antichità il cuore non era considerato solo un organo biologico, ma la sede dei sentimenti più profondi nell'anima, dei desideri e della forza d'animo. Di conseguenza l'etimologia della parola svela che il significato letterale di avere coraggio e avere cuore o agire con il cuore.
0: Ecco perché siamo
2: antichi. E io vado giù col cappello. Complimenti.
0: Siamo antichi per questo noi.
1: Hai capito?
2: Bellissimo.
1: Quindi se avere coraggio, come il coraggio di sposarsi, no? È perché hai cuore. Capito?
2: Sì, comunque ci metti della passione, del sentimento, qualcosa. Sì,
1: quindi
2: sì.
1: Se tu apri una libreria, non è soltanto aprire la libreria a fine di mettere dei libri a favore e fare un servizio a chi viene a prenderli.
2: No, ma è proprio per te che lo offri.
1: Ma lo fai perché lo offri a te stesso.
2: Certo.
1: Questo. Ecco perché...
0: Perché ami la cultura, ami...
1: Ma al di là di questo, perché alcuni locali, alcune attività funzionano in posti strani? Perché anche colui che le gestisce... fanno parte integrante del suo essere. Di conseguenza lo ama.
2: Beh, le cose che funzionano meglio sono
1: sicuramente
2: quelle,
1: si
2: sono quelle che diciamo vengono dal profondo delle
1: io
2: persone.
1: Avevo,
2: no?
1: Qui da noi, no? C'era un signore che aveva le scarpe, vendeva le scarpe.
2: Okay.
1: Allora non era al centro del paese, era in periferia e noi andavamo a comprare scarpe sportive da lui. Ma ti affascinava perché lui ti spiegava come era fatta quella scarpa, sapeva perfettamente tutto lo studio di quella scarpa, che tu la compravi anche se costava, la compravi perché ti eri innamorato di quella scarpa, sembrava che fosse una Ferrari pronta per partire. Quella scarpa era qualcosa, la sua descrizione era qualcosa di fantastico,
2: di unico,
1: ma lui era bravo a descriverla
0: perché aveva amore
1: per quello che faceva,
0: per quello che faceva.
1: Poi è chiuso.
2: Poi...
0: perché non l'hanno capito.
2: Però ecco, il fatto è questo, quello che cercavo di dire, no? Che alla fine le attività, le carriere, i rapporti che funzionano meglio sono quelli dove c'è un sentimento genuino, una voglia di proseguire, no? Di andare avanti, di crescere. E sicuramente il cuore e il coraggio, di conseguenza,
0: la condivisione
2: è la variabile più importante, forse. Però, visto che io poi non mi dimentico, vedi come magari qualcuno si dimentica i sogni, io non mi dimentico quello che stavo per dire. La mia domanda per voi
0: era e sarà:
2: voi avevate il sogno quando eravate più insomma giovani di questa radio?
1: Ah beh, sì.
0: Io ho cominciato, caro.
1: Guarda, io...
2: Com'è nato
1: il mio? Quello comincio? Vai, Robby.
2: Allora, com'è nata questa?
1: Allora, senti bene, questa è una cosa molto, bella, molto bella. Allora, io avrò avuto, penso, 12-13 anni. E quindi ho sempre amato il settore musicale, no? Ma non quello del canto, il canto cominciava dopo. Quello della radio ho cominciato prima. E avevo della comunione, quindi sto parlando di 10 anni, ecco, mi ricordo.
2: Quindi 15 anni fa più o meno.
1: 15 anni fa. I miei nonni mi regalarono uno stereo. Quelli che c'era il piatto da una parte e la musicassetta dall'altra.
2: Ok.
1: E quella musicassetta era in grado anche di registrare quello che cantava il piatto. Non so se l'hai, tu l'hai mai visto.
2: Sì, comunque, sì, capito, no. Capito.
1: E quel, mi ricordo, tutto bello grigio della Philips. E io...
2: diciamo un campionatore praticamente.
1: No. Un piatto e una cassetta. Potevi sia ascoltare la musica e sentire la musica con il disco. Okay. Ma allo stesso tempo lui registrava l'altro. Okay. Ecco. Quindi stiamo parlando del 1983, 80.
2: Cioè, da quanto tempo hai 29 anni, Roberto?
1: Io ti dico questo perché me l'hanno regalato, è vintage, quindi io non l'ho visto.
2: Ok.
1: Comunque imparavo, mi piaceva, il mio sogno era quello di fare lo speaker. Adesso c'era una radio locale che si chiamava Radio Lariano 1, dove c'era una certa Claudia Mattacchioni che io non conoscevo
0: perché circa 50 anni fa,
1: perché l'ho conosciuta qua, siamo conosciuti,
0: avevo
1: qua.
0: 13 anni,
1: giusto?
0: Quindi
1: io ho conosciuto tantissimi anni Claudia Mattacchioni, ma la voce di Claudia Mattacchioni è come quella di poi gli speaker che si sono susseguiti volta per volta, e mi ricordo che loro facevano il programma di post Sanremo. Quindi Sanremo cominciava e loro erano pronti. Però non avendo subito il disco fresco, loro che facevano? Registravano.
0: Sì, ma è stato, guarda,
1: registravano
0: una cosa
1: dalla
0: fantastica
1: televisione,
0: sì.
1: L'esibizione, vero, del cantante, che poteva essere, che ne
0: a
1: so,
0: casa mia.
1: Christian. Sì. Cara la prima sera. Però si sentivano pure applausi da gente. Però erano sempre i primi e noi chiedevamo le dediche. Si credeva, era proprio un'abitudine. Mi puoi mettere questa canzone?
0: Ma centinaia e centinaia di dediche.
1: Cioè, fammi fare una dedica alla radio. La chiamavo e io, come tutti, e facevano la cosa. Sono passati tanti anni, quindi a 21 anni, quindi 8 anni fa, e chiesi a Francesco Della Valle, il mio carissimo amico, se potesse parlare con il direttore, che è il nostro Maurizio.
0: Adesso,
2: un saluto a Maurizio, che sicuramente ci sta ascoltando
0: adesso. Poi domani ci rimprovo.
1: Ecco, e se potevo avere l'opportunità di avere io anche una possibilità
2: uno spazio.
1: Di avere lo spazio. Al che io ci andai, mi chiedero lo spazio, mi misero alle 6:30 di mattina, prestissimo, andavo a prendere i giornali. Ero più, diciamo, da facchino, prendevo i giornali all'edicola, però mi divertivo. Ma non ho mai amato la staticità. Io sono sempre stato un tipo dinamico, no? E quindi le radio di una volta non erano dinamiche. Ecco, quello che stiamo facendo noi adesso era impensabile. Che si dicesse una parolaccia, oppure dici, ma mai
0: parlare così tanto.
1: No, no, no. Poi, ecco, questo è uno spazio notturno, quindi la chiacchiera c'è pure bene. E io invece... Dopo, qualche anno dopo, è nato Radio DJ, Fiorello, ma queste cose facevo prima.
2: Il precursore.
1: Queste cavolate facevo prima. E tant'è che ogni tanto si incrociava Radio Maria, quelle frequenze nostre. Io mi incavolavo perché si sentiva lei, io no. E mi inventavo queste cose, tipo, che ne so, facevo entrare i traghetti nella radio, i bambini in classe, erano tutti dischi con degli effetti speciali particolari e che mi facevano compagnia.
0: Ma eravamo già avanti allora.
1: Il nostro direttore metteva le mani ad anfora e si presentava davanti alla porta
0: come fa adesso. Però è
2: un'immagine che conosco anch'io.
1: Che conosce, faceva così, si metteva così e mi interguiva, perché secondo lui era troppo vivo, capito?
0: Non si poteva.
1: Però è un sogno che io ho realizzato, grazie pure a Maurizio, che mi ha dato l'opportunità di parlare, di ascoltarmi, di cominciare a usare il diaframma. Perché io il diaframma l'ho imparato proprio facendo la radio. Ecco, in questo momento mi senti, sto utilizzando il diaframma, lo senti?
2: Sei molto, ecco, intenso.
1: Molto intenso. Prima non lo sapevo usare, e quindi diciamo una bellissima esperienza che ricordo con affetto.
2: È una bellissima storia.
0: Adesso hai la voce radiofonica, come la mia.
1: Sono stato ma lei anche quando parla con quelli della CEA parla così.
0: Sì.
1: Senta, gentilmente, mi potreste riattaccare l'acqua? E la signora della telefonia qualche giorno fa, perché voleva avere delle informazioni in merito a delle tariffe, e parla, dice: scusi, io volevo sapere, perché ti chiamano loro, visto? Ti chiama Pordenone. Allora tu rispondi: chi è che non c'ha un'amica a Pordenone?
0: C'è la zia a Pordenone.
1: Tutti quanti. Allora risponde, gli fanno la domanda se preferiva una tariffa anziché l'altra, e le fa: no, naturalmente io preferirei una tariffa più agevolata. E quello gli ha fatto: signora, ma lei lo sa che ha una bella voce radiofonica? C'è pure quella della telefonia,
0: sì,
1: se ne accorta.
0: Io cosa le ho detto?
3: Hai scoperto l'acqua calda.
0: Gli ho detto: la sto chiamando da una radio.
1: E adesso mandiamo la pubblicità.
3: E invece tu, Cla?
0: Allora, ne vogliamo parlare tra poco?
3: Vabbè, sì, dai.
0: Ci ascoltiamo una canzone?
1: Io direi, prima della canzone ci prendiamo il nostro classico caffettino.
0: Coffee break.
1: Perché oggi ha un aroma proprio particolare. Chissà perché.
0: Buonissimo, profumatissimo. È il caffè Fantini. Bella.

0: In realtà è Adriano Celentano che non sbaglia mai con le sue canzoni, con Cara Dolce Rompi. E questa canzone fu appunto una canzone, era la sigla di Fantastico, che dove lui era ospite quella sera. Bene, Claudia.
1: Eccomi, ci siamo. Ecco Libra, sta ancora bevendo il caffè Fantini. Anch'io, l'abbiamo proprio preparato in questo momento con la nostra macchinetta
2: perché
1: personalizzata.
2: Perché ci voleva un bel caffè adesso.
1: Sì, ci vuole perché ci tira un po' su. Più lo mandi giù, come si dice, e più ti tira su il caffè Fantini. Ricordatelo, per qualsiasi informazione chiamate Art Radio al 344-5653-899. Allora.
0: Ma le sai proprio tutte?
1: Le so tutte.
2: Dove eravamo rimasti?
1: Si è ricordato.
0: Hai visto? Tutto.
1: Io stavo cercando di non fargli ricordare questa cosa.
2: No, perché sono curioso, è una bella storia e anche per conoscerci ancora meglio, no?
1: Allora, io ho cominciato prestissimo, io amavo l'arte già, non per niente andavo all'istituto d'arte, quindi... Amavo tanto l'arte.
2: Lo sai che te ce lo facevo da istituto d'arte?
1: È vero?
0: Artigiana,
2: pure mia
0: fantastica,
2: mamma
0: artigiana
2: ha fatto
0: fantastica.
2: L'istituto d'arte a Velletri.
1: Sì,
2: lei era appassionata di...
1: Ceramica?
2: No, di arredamento interno.
1: Ah, ok.
2: Sì.
1: Io volevo fare l'architetto, però poi ho preferito la radio all'architetto, all'architettura. Oh, va bene.
0: Pensavo che avesse preferito l'architetto.
1: Anche l'architetto, sì. L'architetto di mio padre. Allora, io ho cominciato prestissimo perché, anzi, prima ho cominciato con la banda folcloristica di Giulianello, era una majorette. Io suonavo il tamburo rullante, oltre che avevo la minigonna, sai come vanno queste majorette. Poi ho cominciato alla radio, che era in via Roma, se non erro, vero Robby? Tu te la ricordi?
0: Non me la ricordo, però mi ricordo che era lì, me l'hanno detto.
1: Via Roma, facevamo l'albero di Natale con i dischi.
0: Veramente me l'hanno detto, non c'ero
2: sì,
0: io.
2: No, è che...
0: non so, mi sta perdendo
2: di dire. No, mi fai estremamente sorridere.
0: Perché?
2: È una cosa bella.
0: Sì,
2: è una cosa molto bella.
0: Io non c'ero
1: veramente.
0: Ma meno
1: male che è così.
0: Non c'ero veramente.
2: Ma infatti il mio sorriso non era riferito
0: ai miei 29 anni.
2: No, assolutamente mai. Non oserei mai prendere in giro la tua età. No, era proprio sul tuo viso, capito?
1: Perché felice, vedi quanto
2: mi metti
1: felice.
2: Di buon umore.
0: Meno male.
1: Perché domani c'è un grande evento.
0: Ah sì?
2: Aia.
0: E qual è?
1: Il tuo, Robby, un grande evento di domani.
0: Ce n'ho
1: per
0: uno.
1: Quello sei felice.
0: Ah, è vero. Sì. Bene, adesso che me l'hai fatto sapere, me l'hai ricordato, adesso è proprio fantastico.
1: Finita.
0: Scrivetevi, vi mando il mio IBAN per le donazioni. Vabbè, allora, facciamo i seri.
1: Allora, io cercavano in questa radio, Radio Lariano,
0: sì.
1: Nel 77, cercavano voci per la radio.
0: E non l'hanno trovata.
1: Quindi io poi ero una persona timidissima. Non lo so come ho fatto ad andare a presentarmi per fare la speaker radiofonica. Perché sono ancora così.
2: Quindi hai avuto coraggio?
1: Ho avuto questo coraggio di affrontare questa cosa. E ho cominciato... mi hanno scelto perché ero l'unica. E
0: ecco.
1: E quindi ho cominciato qui a Radio Lariano in via Roma, poi l'ha comprata Maurizio, questa radio fantastica, è venuta qui vicino dove siamo adesso, al ponte, vicino Mastrella, in questa è via Giuseppe Garibaldi.

0: questo caso, no? Noi stiamo chiacchierando fra di noi, ignari,
1: sì,
0: ignari di chi in realtà realmente ci stia ascoltando. Io ieri mi trovavo immerso nelle montagne sotto Tivoli e ascoltavo Alta Radio benissimo. Quindi
1: uno non va a immaginare,
0: per chi non lo sa, un paesino proprio. E devi sapere che la nostra radio, la nostra emittente, e ti ricordi quali sono le nostre frequenze?
1: Ce l'hai scritte
0: te
1: tu
0: le
1: là.
0: Dico io, per essere precisissimo, noi trasmettiamo in DAB Plus, che è un canale digitale, sul canale 10B, è una frequenza 211,648 in MHz. Ecco, prima si massimo si arriva a 106 in FM, noi stiamo in 211, quindi sia, capisci com'è la situazione della digitale, ecco. Quindi,
1: sì, ma meno male che me l'hai detto, perché mi chiedono tutti, ma che frequenza è?
0: 211,648, cosa che frequenza. Le radio, giustamente le radio normali non ci arrivano a 200, ci sono quelle DAB che prendono come la digitale terrestre della televisione, no? È la stessa cosa. E quindi noi in tutto il Lazio copriamo tutto il Lazio in DAB Plus. Il Lazio significa che posso salutare amici di Viterbo, di Rieti, in questo momento Latina, Frosinone, Roma, provincia, Roma Centro,
1: ascoltando.
0: Roma Centro, copriamo tutta Roma in modo capillare. Tanto
2: quindi,
0: per essere chiaro,
2: non c'è non ci sono scuse, insomma,
0: non ci sono scuse, no.
1: No, è che l'ascoltatore adesso non è più abituato a chiamare, vuole ascoltare, vuole sentire la musica, sentire le chiacchiere dello speaker.
2: Ma perché non ha coraggio, secondo voi, l'ascoltatore?
0: No, anzi, è abituato. Il giovane magari prende Spotify oppure ascolta i brani caricati da lui, scelti da lui, quindi non credo che vada a sentire né questa radio né le altre. Se tu li senti magari nelle minicar con la macchina a palattuzzo, io tutte le canzoni
1: sì,
0: quelle che piacciono a te.
1: È vero, quando passano qui davanti.
2: È vero perché, diciamo, allora, io quando ero più piccolo l'ascoltavo tanto la radio. Ne parlavo proprio con Vittorio 2 settimane fa. E parlavamo, insomma, di Radio Subasio, di Katia Giuliani, che è una speaker di quella radio. E appunto parlavamo, insomma, di questa mia esperienza, insomma, quando ero bambino, da ascoltatore della radio, e che poi con gli anni è un po' scemata, no? Nel senso, ho cominciato ad ascoltare appunto da Spotify le canzoni che mi piacevano, gli artisti che mi piacevano, e ho un po' abbandonato la radio, anche forse per non colpe, però, diciamo, tra virgolette, della radio, nel senso che venivano passate canzoni che a me non piacevano.
0: È chiaro.
2: Però allo stesso tempo, grazie a questa esperienza, che non nasce ora che sto facendo, diciamo, da speaker insieme a voi, ma nelle precedenti ospitate in radio, nel mio frequentare questo ambiente, mi ha fatto tornare un po' la nostalgia, o comunque ad apprezzare questo mezzo di comunicazione che è fantastico.
0: Certo.
2: Perché appunto gli dicevo a Vittorio che io il volto di questa Katia Giuliani tuttora non lo conosco, anche se potrei digitare su internet.
0: È una bella ragazza.
2: E conoscerlo invece, sono legatissimo al ricordo della voce, e spero che quello che è stata lei per il Matteo Bambino, il libro Bambino, magari lo siamo noi.
0: Per me lo
2: sta
0: Gladio Mattacchioni.
2: Vedi?
0: Per te la Giuliani, per me la Mattacchioni.
1: Allora, io sto provando.
0: Sì.
1: A fare una cosina.
0: Ecco perché non ti sentivamo.
1: No, sì, sto provando a fare una cosina, se ci riesco.
2: Ma per caso è la persona che ho appena nominato?
1: Sì, che hai appena nominato.
0: Non lo so.
1: Se riusciamo.
0: Chissà se ci riesce, non lo so, non credo.
1: No, non ci riusciamo. Vabbè, ci proviamo dopo.
0: Ma
1: dai.
0: Tu continua.
1: Sì. Ok.
0: Allora, stiamo parlando di sogni.
2: Sì, volevo leggere un messaggio che ci è appena arrivato.
0: Sì.
2: Allora, dice, ciao note di notte, sono Sofia, 19 anni. Il mio sogno è andare a vivere in Islanda per vedere l'aurora boreale con il mio cane. Si chiama Biscotto. Secondo voi i cani vedono l'aurora? Secondo me sì. E Biscotto la merita.
0: Ah, carino.
2: Allora, volevo spendere due parole su questo messaggio perché l'avevo letto, insomma, mentre era arrivato, e ho cercato. su internet, se questa

0: cosa fosse effettivamente vera. E è vera, i cani vedono l'aurora boreale, in realtà la vedono anche prima degli esseri umani perché hanno una vista,
1: Forse i colori un po'
0: che se
1: particolari.
0: i colori li vedono in modo più particolare, li vedono con sfumature di grigio, marroncino e bianco.
1: Ah, da lì
0: Il
1: nasce il
0: blu.
1: film.
0: Quale film?
1: 50, no?
0: 50 sfumature? No, non penso.
1: Ah.
0: No, non penso. Questo non penso davvero, non come l'etimologia di prima.
2: Ma c'è Vittorio per caso?
1: Non lo so. Non è venuto a mancare.
2: Non c'è Vittorio?
0: Vitto? Niente. Dai, continuo la mia narrazione sull'aurora boreale. Allora, intanto che
2: Sì,
0: Vittorio ci
2: bravo, bravo.
0: raggiunge. No, dicevo, vedono il blu, il viola in modo molto nitido. Ma. Non riescono a vedere magari i colori come il verde, il rosso. È una sorta del fenomeno, diciamo, del daltonismo umano. Però vedono l'aurora boreale, la vedono anche prima, degli esseri umani, appunto perché hanno una vista che si presta di più al buio e alla notte. E a proposito dell'Islanda, è un posto magnifico, vabbè, non sono io, che lo scopro, e proprio qualche giorno fa. Ma non solo qualche giorno fa, è una cosa che insomma è un desiderio, un sogno appunto che va avanti da un po'. È un sogno che io e la mia ragazza condividiamo di vederla un giorno, di visitarla. C'è stata una persona che conosco di recente a Reykjavik, è veramente incredibile. Ho visto delle foto, un posto veramente meraviglioso da vedere almeno una volta nella vita, credo.
2: Sì, è vero, perché c'è andata anche una persona a me molto cara, è bellissima, veramente, molto molto bella.
0: Desidero
2: Mi ha
0: veramente
2: detto
0: tanto
2: che è
0: visitarla. Ma
2: molto
0: lui, quello
2: bella.
1: che ha il telefono, è andato a vedere l'aurora? Ecco
2: Hello?
0: perché non è venuto.
2: Hello? Pronto?
0: Non è
2: Pronti?
0: pronto.
2: Pronti?
1: E non è pronto.
0: Ah, non è pronto, non è pronto Vittorio.
2: No,
0: Mannaggia. Vabbè,
2: niente, non è pronto, Vittorio.
0: dai, ci riproviamo tra poco.
2: Ci riproveremo tra
0: Credo
2: poco, non
0: che
2: lo so,
0: sia meglio
2: io.
0: riprovare tra poco. Ma Claudia, ma ti è arrivato qualche messaggino a te?
2: Allora, io messaggi ne ho. Dunque, ho un messaggio di una nostra amica che ci ascolta da Rocca Massima e ci dice del nostro programma, che è un bel programma che sta ascoltando. E vorrebbe raccontarci un sogno, ma è un sogno un po' particolare. Lo vuole tenere per sé. Comunque ci ringrazia e
0: E noi ringraziamo lei.
2: ringraziamo lei che ci ascolta da Rocca Massima, dalla provincia di Latina. E andiamo avanti col nostro programma. Ricorda per favore, Libra, tutto quella cosa lì che riguarda la nostra radio, i nostri contatti, eccetera, eccetera.
0: E certo, perché ci possono ascoltare i nostri ascoltatori in DAB, come ricordato anche prima, dalle radio di casa o in macchina. Attraverso la nostra applicazione di Art Radio o sul sito www.artradio.it tramite Alexa, Radio Garden, Web Radio Italiane e Radio.net e per ultima ma non meno
2: Sì.
0: importante il nuovo metodo di ascolto ovvero tramite Prismatic
2: Prismatic
0: ma
2: FM.
0: anche tramite i nostri social insomma potete restare sempre aggiornati tramite le nostre pagine Facebook, Instagram, TikTok, YouTube sempre digitando sulle piattaforme Art Radio. I nostri recapiti invece, se volete appunto continuare a scriverci come stanno facendo tutti i nostri ascoltatori su WhatsApp al numero 344 56 53 899 o tramite email artradiodub o artradioweb@gmail.com.

0: E siamo tornati a Nota di Notte con la fantastica voce di Pino Daniele. Dicevi?
1: E non solo Pino Daniele.
0: Beh.
2: anche un certo Tibaldi.
1: Ah, io non voglio... Beh. Non sia mai,
0: vabbè, non è la stessa cosa.
1: Però mi sa che sei rigirato.
0: Sì,
2: un pochino
0: no, perché ho fatto se tu fossi qui e non ti cercherei.
2: Ma quella l'ha fatta scherzosamente lui, quella.
1: Sì. Così. È un omaggio.
2: L'ha fatto, sì, se tu fossi qui a maggio l'ha fatta. A maggio, no,
1: grande Pino, grande Pino.
0: È un modo per ricordarlo, insomma, ricordarlo in modo scherzoso,
1: sempre con
0: lui.
1: Piacere. Ecco, bene, allora, posso dire una cosa
0: anche
1: riguardo
0: due,
1: Pino?
0: Anche due.
1: Che uno dei miei sogni, che però non si realizzerà mai, perché purtroppo quando se n'è andato io ero troppo piccolo . E io non l'ho mai visto dal vivo. E sarebbe stato uno dei miei sogni ascoltare Pino dal vivo in uno dei suoi concerti.
0: E hai fatto veramente male!
2: E questa cosa ci fa piacere. Perché di solito non amano i ragazzi di oggi questo tipo di cantanti. Quindi
1: meraviglioso.
0: Sì, ma qui stiamo parlando di un ragazzo che Libra non è un ragazzo di oggi, perché se fosse normale non sarebbe qui con noi a quest'ora. Quindi siamo, lo so, Marta, che è qui per te, ma non è la stessa cosa.
2: Risalutiamo la tua ragazza.
1: Ciao, Marta. Amore. Ciao, Ila. Mannaggia. Ma lascialo stare, Roberto.
0: Un amore, l'altro è Ila.
1: No, è la stessa persona.
0: Certo.
2: Tremendo.
0: Eppure una sera la voglio far venire qua.
1: Ma va bene, quello è il problema.
0: Ci facciamo due chiacchiere. Al prossimo argomento.
1: Va bene. Tanto sta ascoltando, quindi...
0: Ciao, Ila.
1: Se vuoi, manda un messaggio, amore, al numero che abbiamo detto prima. Lo ricordo, 344-5653-899.
0: Sì, amore, ricordatelo.
1: E se vuoi interagire.
2: E poi già che dice amore...
0: Sì, me lo dice pure a Marta, amore,
2: tanta roba,
0: perché non si ricorda
2: questo.
0: Come si chiama, capito?
2: Non è facile
0: non
2: nemmeno...
0: Non fa torti a nessuno.
2: I ragazzi che dicono amore.
0: Allora, intanto abbiamo superato la prima ora.
2: Ce l'abbiamo fatta.
0: E quindi un
1: andiamo
0: minuto...
1: Andiamo verso le una.
2: È mezzanotte 01.
1: È un nuovo giorno, ragazzi. Andiamo.
0: Buongiorno, oggi è il 16 di ottobre. Che bello.
2: Bel numero il 16.
0: Auguri a tutti coloro Bruttissimo. Che compiono gli anni, sono in ascolto in questa magica notte. Magari stanno studiando, magari stanno camminando sulla tua strada, magari stanno facendo... all'amore
1: o magari stanno facendo o sai che
2: tutto può essere
1: o sai che ci servirebbe adesso
0: io lo so
1: dimmi
2: io lo
0: per
2: so,
0: motivi di intenso
2: sa.
0: Traffico la preghiamo di attendere in linea
1: no io intendevo dire un bicchierino
0: di che
1: non lo so di qualcosa di aromatizzato capito
0: grazie di
2: io
0: questo incontro
2: un,
0: io
2: uno
0: sono venuto qua adesso qua nel vostro studio perché ho saputo che è successo. Fermate con sto pianoforte, ha rotto i coglioni. Ma guarda questo, mi senta a me, non voglio cantare, amico.
2: Libra, è un sogno questo.
0: Ho detto la parolaccia.
1: È un sogno, è un incubo.
0: E non mi sente Maurizio.
1: È un incubo.
0: Maurizio, se hai mai sentito, ho detto una parolaccia.
2: Domani sono tuoi.
0: Allora io sono venuto qua perché è vero che qua fanno il pane buono? A quest'ora lo sfornano?
2: A quest'ora lo sfornano il pane? No, più tardi.
0: A me mi hanno detto che apre adesso il forno notturno. Io sono venuto con la Wawan.
1: T'hanno detto bene, però.
2: No, l'hanno presi quelli della Wawan.
0: Ho capito,
2: .
0: Mi hanno fermato 39 volte a me. Io pure ce l'ho nera. Solo che mi sono salvato con la mia monoposto. La mia è monoposto.
2: Ah, quindi sei sempre ed esclusivamente
0: sono solo.
2: Tu.
0: Se voglio fagare qualcuno, apri sportelle tutte e due insieme, così.
2: Ho capito. Infatti, sì, a volte dici devi stare. Sulle mie ginocchia.
0: In realtà io...
2: Se
0: allora,
2: vuoi un passaggio.
0: No, siamo seri perché siamo io e il mio maggiordomo Augusto.
1: Onofrio.
0: Augusto si chiama il mio, pure tu Onofrio.
1: Il mio Onofrio.
0: Allora andiamo insieme, io dico, ma guarda che la Wawan ne può portare solo uno. Allora io dico, guida tu. Hai capito?
2: Non ci far caso. Questo è il nostro Renato.
0: Io voglio salutare Maurizio, ti amo. Lo so che a quest'ora mi stai a sentire, che stai al computer.
2: Vogliamo tornare seri?
0: Quando mai o siamo stati? Pure
2: sempre,
0: prima.
2: Sempre.
0: Allora saluto, ciao.
2: Ciao Renato.
0: Ciao.
2: Vai a fare la nanna, vai.
0: Allora, e con chi?
2: Non lo so, con chi vuoi.
0: No, dico perché Augusto mi si è portata la macchina, devo aspettare che ritorna.
2: Ti accompagniamo noi.
0: Grazie, guarda. Aspetto.
1: C'è il forno a 3 minuti a piedi.
0: Allora intanto vado a Pio Sfilatino.
1: Ma pure la pizza rossa è buona?
0: Buona, qua giù fanno pure buona. E ritorno subito, va bene?
1: Va bene, a presto.
2: Ciao Renato.
0: Ciao, vediamo.
1: A dopo, ciao.
0: Non dimenticarmi, Libra.
1: Non dimenticatemi.
0: Ciao, ciao Libra.
2: Ciao Renato.
1: Ciao Renato.
2: Vai, Libra.
1: Allora, no, volevo leggere un messaggio che ci è arrivato, molto toccante, molto toccante.
0: Beato lui.
1: Ma non era una rovina?
2: Sì.
1: Ma è tornato?
0: Ho sentito di toccante.
2: Via, ci ha preso ormai il gusto.
1: Allora, torniamo seri perché questo messaggio deve essere letto con un rigoroso, con una rigorosa serietà. Allora, non ho un grande sogno. Ci scrive questo ascoltatore o ascoltatrice, non si è firmata. Non ho un grande sogno. Il mio sogno è solo che domani mia madre si ricordi il mio nome all'Alzheimer. Se stanotte la sogno, che me lo dice, io ho vissuto.
2: E qui non aggiungiamo altro.

0: bentornato in diretta, eh? È colpa di Libra, se avete sentito questo rumore.
1: Non so, qua.
2: Okay. Il microfonino. Okay.
0: Delle cuffie di Libra.
1: Non so che ho fatto qua, però chiedo Venia.
2: Ce l'ha tutto volume.
0: No, Venia è appena andata via.
1: È andata via,
0: è
1: Venia.
0: Sensibilissima.
1: Ciao, Venia.
0: Ciao, Venia.
1: È andata via con Renato.
2: Spiegaci un po' questa Disperato.
0: Quale, questa?
2: Desperado.
0: No, questa sono gli Eagles, bravissima canzone degli Eagles, bella. Beh, tutte le canzoni che stiamo mettendo questa sera sono esclusivamente grandi successi, perché la nostra, devi sapere, caro Libra, no, caro Libracciuto.
1: Libracciuto.
0: Certo, è una radio giovane che trasmette 24 ore su 24 musica giovane per tutti, ma si concede il lusso di fare dei programmi fuori, come questa sera, dove c'è la musica.
2: Fuori?
0: Fuori che?
2: Hai detto
0: fuori dalle righe? Allora, che cosa volevo dire? Che noi siamo, per coloro che si fossero messi in contatto in questo momento con noi, attraverso le nostre app, attraverso Alexa, attraverso i sistemi della TV, smart, insomma, tanti modi per ascoltarci, per sentirci, per mettervi in contatto con noi, soltanto se non lo volete potete trascurarci, ma non lo state facendo, vi ringraziamo perché comunque state scrivendoci a nostra artradio@gmail.com tutti i giorni, tutte le ore, 24 su 24, questa è artradio,
2: ma
0: ciao.
2: Ma ci scrivono costantemente, scrivono continuamente.
0: Sì, e allora voglio leggervi questa cosa qua. Stiamo parlando di sogni, ogni sera, ogni giovedì sera fino alle una noi vi facciamo, troviamo delle cose per come intrattenervi. Questa puntata l'argomento l'ha scelto Libra.
2: Sì,
1: eccomi qua.
0: Ecco, detto anche, sono diventato un sognatore. Ecco, e parliamo di sogni. E c'è Fabio che mi ha raccontato di aver sognato un ragazzo misterioso di nome Raymond.
1: Raymond,
0: si chiama così, con cui ha vissuto una connessione mentale fortissima e giornate piene di farfalle nello stomaco. La sensazione di beatitudine era così reale che a risveglio la persona ha provato un vero e proprio senso di lutto per giorni.
1: Cioè praticamente una sorta di sogno lucido.
0: Lui, come dice, era talmente reale la cosa che quando si è svegliato non c'era, e di conseguenza è come se avesse subito un lutto di una persona cara. Era talmente reale che...
1: Comunque quanto è vasto e misterioso questo mondo dell'inconscio, dei sogni.
0: Perché la mente mente.
1: La mente mente?
0: È chiaro, se
1: c'è
0: mente...
1: C'è un verso di una canzone di Marrakesh.
0: Sì.
1: Dice, la mente mente trova sempre nuovi modi di ingannarmi. E credo che Fabio, il nostro ascoltatore, sia andato incontro.
2: Quindi lui si inganna da solo
1: a questo.
0: Beh, magari può provare a disintossicarsi un po'.
1: Sempre quello, è come Cristina da Sabaudia. No, non lo so, forse...
0: No, disintossicarsi da questi brutti pensieri, riposare, vedere alle 15 canale 5 può aiutare.
2: Sempre là,
1: ma ti ha pagato la De Filippi?
2: Sì, sicuro.
0: Sì.
1: Sotto banco.
0: Sì, ma io sono innamorato di cosa? Come si chiama quella bionda?
1: A Letizietto.
0: No, vedi che non vedi la De Filippi? Non la vedi la De Filippi? No. E adesso mi sfugge.
1: Non so.
2: La più anziana del programma. Esatto. Cioè, sono quanti anni che sta lì?
0: Non lo so.
2: Che sta cercando l'amore.
1: Ma uomini e donne?
2: Sì.
1: No, vi prego, dai, andiamo avanti.
0: È lì che mi addormento.
1: Andiamo avanti che mi vien l'ansia.
0: Allora, andiamo avanti. Stiamo parlando di questo signore che ha sognato uno che si chiama... Già che te sogni uno che si chiama Raymond.
1: Raymond.
0: No? Significa che in realtà c'hai dei seri problemi.
1: Beh, ma...
2: Forse conoscerà qualcuno.
0: Ma perché non Ugo?
1: Perché non Raymond?
0: No, Raymond. Evidentemente Raymond. Quel sogno...
1: Era un sogno internazionale.
0: Posso fare una domanda a questo nostro amico Fabio che ci ascolta? Ma Raymond era esistente? In realtà lo hai conosciuto veramente?
2: Secondo me sì.
0: Poi l'hai portato nei sogni?
2: Secondo me sì.
0: Perché è troppo particolare come nome. Sì. Cioè, ciao, mi chiamo Raymond e sono nei sogni.
1: Oppure magari all'alleato, che ne so, era il nome di un personaggio di un libro, di un
0: come
1: film.
0: Quando tu ti ricordi di sera sul divano mentre dormivi dicevi Marta. È quella perché esiste veramente. Capito?
1: Ne la posso fare più.
2: Di solito i sogni sono quello che vivi.
0: Esatto.
2: Quindi
0: noi viviamo Maurizio, quindi
2: viviamo
0: negli incubi.
2: Viviamo anche Vittorio che ci sta dando la sola.
1: L'altro Vittorio, mi manchi. Dove sei, Vittorio?
2: Vittorio ci sarà con noi giovedì prossimo, ma poi ci sono
0: domani,
2: i suoi programmi.
0: C'è anche domani Vittorio.
2: I suoi programmi del venerdì, ti racconto una storia, bellissimo programma che io consiglio a tutti perché è veramente bellissimo, particolare, interessante. Quindi
1: tanti
2: consigliatissimo,
1: spunti,
2: sì, assolutamente. Consigliatissimo. Cos'altro vogliamo aggiungere a questi sogni?
1: Allora, io volevo raccontare il mio sogno da bambino, quello vero. Importante, no? Come tutti magari i bambini della mia generazione, forse anche un po' prima, non so se adesso anche è così, visto che insomma la nostra nazionale, il nostro calcio sta attraversando un periodo buio, però quando io ero piccolo il mio sogno era diventare un calciatore. E...
2: il classico sogno dei bambini.
1: È scontato, però credo che poi ognuno lo viva a modo proprio e con le proprie sfumature. E, il mio sogno era di giocare nella mia squadra del cuore, che è la Lazio, e magari un giorno, capito, di esordire all'Olimpico in un derby magari con la Roma, segnare. E invece me la vivo come tifoso.
0: Ma pure tu abiti a Sabaudia?
1: No, io abito. Vabbè, no, dai, no.
0: Non c'è di Sabaudia.
1: 100 gocce, ma 100 gocce d'acqua, però. No, non bevi altro.
3: 100 gocce di gin.
1: Ma invece, Roby, qual era il tuo sogno da bambino? Mo togliendo la radio, eccetera.
0: Il mio sogno da bambino?
2: Fare il cantante.
0: No. Il mio sogno da bambino era di avere una famiglia, figli.
1: Bellissimo,
0: figli.
1: Bellissimo. Lo condivido.
0: Sono nato per essere... Quello era il mio sogno.
1: L'hai realizzato?
0: Sì.
2: Anche il mio era quel sogno là. E di avere soprattutto bambini, figli.
0: Ma quelli ne ha avuti tre.
2: Ne ha avuti tre.
0: Quanti ne vuoi?
2: No, avrei voluto
0: avere... Cioè 29 anni, ne ha già tre?
2: Sì. Magari.
0: E tu invece, quel bambino, il tuo libro, quello che è venuto pomeriggio?
1: No.
0: Nicola, no? Ma dove c'è papà?
1: Magari era Vittorio.
0: No, è venuto con Marta.
1: Ah, non conosco.
0: Ah, sì.
2: Comunque lo posso dire?
0: Sì, lo puoi dire.
2: Diccelo. Che avrò una nipotina.
0: Wow. Ah, che bello.
2: Marilisa.
0: Ah, che bello. Bella.
2: Un bacio. Alla mamma.
0: Certo, una giovane a 29 anni essere già nonna, come ci si sente?
2: È bellissimo. È fantastico, a 29 anni avere...
0: Quindi la porterai qui per le dediche?
2: Sì, guarda, io portavo Deborah, la grande che vive in Toscana, la portavo con me alla radio, quando era piccolina. Sì, la mettevo vicino a me. Lei si ricorda questa cosa. Sì, fantastico. Bello, belle
0: magari
2: belle
0: quando
2: ricordi.
0: Piangeva un 45 giri in bocca. Sì. Dopo ti racconto un aneddoto.
1: Io pendo dalle due labbra
0: di questa cosa, è fantastica questa la racconto da tutti, bellissima, ma te la racconto dopo.
1: Vabbè.
0: Dopo vi racconto un aneddoto. Allora, i sogni, le mail, sai, i ragazzi stanno scrivendo, voi non ne leggete nemmeno una. Vi ricordiamo che fra poco c'è Notte d'amore.
1: Ne ho un'altra. E dice: sono stato 7 anni con una persona che non amavo. Che non amavo più per paura di restare solo. Il mio sogno era svegliarmi senza ansia. L'ho fatto ieri, ho lasciato tutto. Sono in macchina ora. Vi ascolto. Non so dove dormo stasera.
0: Ecco.
1: Ma per la prima volta respiro. Scusate se piango mentre scrivo.
2: Quindi non lascia perché ha paura di rimanere da solo.
1: Però è riuscito a, diciamo, a staccare,
2: avere la forza,
1: ad avere il coraggio
2: il
1: di
2: coraggio
1: farlo. Stima
2: tantissima,
1: grande stima nei tuoi confronti e un in bocca al lupo per il futuro.
0: Beh, devo dire che i nostri ascoltatori sono veramente particolari.
2: A quest'ora sì. Particolari, e noi siamo felici di
0: io
2: questo.
0: Io ce n'ho un'altra,
2: vai.
1: Ma dai.
0: Allora, questo è toccante, Nicoletta. Allora, non mi dice da dove è Nicoletta, però comunque sia, quantomeno mi ha detto come si chiama.
1: Ciao Nicoletta.
0: Allora, ha spiegato di aver sognato un ragazzo sconosciuto con cui si proteggeva a vicenda in una situazione difficile.
1: Ma quanti ragazzi sconosciuti sognano i nostri ascoltatori? Non lo so. Questo come si chiamava?
0: Non lo dice, Gerald. Non lo dice, no. E quindi vive in una situazione difficile. Proprio prima di svegliarsi, rendendosi conto che il sogno stava svanendo, è mai capitato a voi che a me pure perché quanto è bello certe volte vuoi continuare a farlo, però non c'è possibilità,
1: che poi cerchi di riaddormentarti sperando
0: invece
1: di riagganciarti.
0: Invece ti mando un messaggio, Daniele, alle 7:45.
1: Mamma mia, quello è un incubo, però
0: è così.
1: Ciao Dani,
0: praticamente lì ha voglia di tirare il sogno verso di te e tu lui svanisce,
2: e quando cerchi di ricordarlo,
0: esatto, cerchi di ricordarlo per riportare, invece non ce la fai,
2: non ci riesci.
0: E dice, proprio prima di svegliarsi, rendendosi conto che il sogno stava svanendo, i due si sono abbracciati in lacrime e lui le ha sussurrato: perché devo sempre lasciare andare chi amo? Non voglio che te ne vada. La ragazza si è svegliata con il cuscino bagnato di lacrime e una profonda malinconia. Può succedere?
1: Può succedere, sì. Possono succedere tante cose, diciamo, in conseguenza a un sogno. Io personalmente, spesso e volentieri in passato mi sono svegliato di soprassalto con un grande senso di paura, magari dopo incubi, che adesso neanche ricordo più, però ricordo la sensazione, diciamo, appena sveglio, perché sembra che effettivamente lo stai vivendo. No?
2: Meno male era un sogno.
1: Meno male era un sogno. Tante volte, ma sai, ultimamente pure magari mi è capitato, che ne so, di sognare così, come mi è venuto in mente, che magari dovevo andare a fare un esame, ero impreparato e dicevo: oddio, ma perché mo sto andando là, faccio una figuraccia, non so che raccontargli. Poi mi svegliavo e effettivamente magari era tutto ok, non era successo niente, era solo un brutto sogno.
0: Io pure all'esame, dovevo dare un esame di antropologia, e avevo studiato tantissimo, ma in fila, quando vai a dare l'esame c'è il tuo nome, no? Io stavo in fila e uscivano tutti piangendo, tutti. Non c'era uno.
1: Ma questo era un sogno?
0: No, questa è la realtà. C'era, tutti entravano e uscivano piangendo. Perché l'assistente che interrogava e non il professore, l'assistente li distruggeva.
1: Sei peggio. Mamma mia.
0: Quando è toccata a me, è uscito fuori. Qualcuno ha detto: no, dobbiamo rimandare alla prossima settimana. Quindi rimanda la settimana.
1: E c'era il professore.
0: E sapevo che l'assistente interrogava il professore tutto sul suo libro, che io era l'unico che non avevo studiato. Quindi ci ho avuto un giorno, due, per a caso per cercare di capire quello che c'era scritto. E lui, una volta, la prima interrogazione che mi ha fatto, sono riuscito a portarlo verso di me. Ho parlato del gruppo, della radio e dell'associazionismo. E quindi, che era comunque antropologia del gruppo, eccetera, eccetera, eccetera. E 28.
1: Guarda, è una grande.
2: Bene.
1: È una grande abilità quella di portare in questo settore, soprattutto, di portare il discorso dove vuoi tu. Perché dove ti senti più forte.
0: Sì, ma lì è stata disperazione.
1: Lo so. Però guarda che a volte proprio nelle situazioni.
2: L'adrenalina a mille.
1: Esatto.
0: Lì è stata disperazione perché piangevano tutti, io male che va.
1: Vabbè, dici, hai fatto la fine di tutti.
0: Sì, di tutti. Ma che è chiaro che.
1: È bravo Robby.
0: Abbiamo parlato di questa ragazza, però alla prossima volta che prendiamo questo tipo di argomento, ricordami di portare qua dentro un esperto di psicologia. Quantomeno possiamo dare un consiglio sotto certi sogni, certi aspetti, certe motivazioni, certo. Perché magari noi, non essendo preparati per dare una risposta, è chiaro che qui sotto cova si cela qualche problematica che porta il paziente a un'autorevisione
1: però
0: di se stesso.
1: Senti che terminologia specifica che
0: porta sì. una
1: che uomo colto.
0: Nel senso che colgo
2: molto.
0: Domani che vado all'uva, perché è periodo, e castagni anche.
2: Castagne, quindi
0: bisogna sicuramente rideterminare la fase conscia di questo tizio e capire perché questo c'ha i piagni di notte. Quindi sicuramente avrà un'infelicità repressa, certo. Che deve comunque riportare alla realtà, perché tenendola chiusa in se stesso poi magari gli provoca soltanto malinconia.
2: Cosa,
1: Qual è il sogno più brutto che hai fatto, Cla?
2: Vedi che se andiamo là.
1: Non so, magari.
0: Il sogno più
2: Sì, ma io sogno quello.
0: Ah.
2: Sogno quello, perché io ho quelle immagini.
0: No,
2: che
0: quello,
2: non sto a dire, questa cioè, è la... quindi sogno quelle cose, capito?
0: Non lasciale stare,
2: e quelle le devo accantonare.
0: Le devo dire la verità,
2: non ci
0: una
2: devo,
0: volta
2: non ci devo pensare.
0: Ve lo dico io, in realtà quest'estate mi ha visto a petto nudo e
2: sì,
0: da questo momento
2: sono rimasta,
0: è rimasta scioccata.
2: Sono rimasta scioccata da questa cosa, vedendo Robby così.
0: Perché io d'estate trasmetto soltanto in canottiere.
1: Robby, ti prego, non mi fa mai vedere una roba del genere, perché se no poi sono segnato a vita.
0: Appunto, sì. Dillo mio personal trainer.
1: Come si chiama? Raymond? Non si chiama Raymond.
0: Non è Raymond. Allora, abbiamo detto tutto?
2: Sì, restate qui con noi, siete su Art Radio.
0: Senti, una domanda vi volevo fare a voi due. Prego. Ma qualche volta avete pensato di non saper volare?

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento, forse

E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

ogni volta che tocco il fondo. A chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

so se leggerai mai questa lettera, forse è meglio così. Le cose dette a voce tremano, quelle scritte restano. Volevo solo dirti che da quando ci sei tu, la notte non mi fa più paura. Prima la notte era lunga, adesso è nostra. Mi piace come ridi quando sei stanco, mi piace come mi guardi quando credi che io non ti veda. Mi piace che non mi hai mai chiesto di essere diversa, solo di essere qui. Non ti prometto per sempre, nessuno può. Ma ti prometto adesso, tutto il mio adesso. Se domani la vita ci porterà lontano, ricordati questo. C'è stato un giovedì alle 23 su una radio piccola, una voce che parlava di sogni, e in quel momento io stavo sognando te. Ciao amore.

0: E ti sogno tutte le notti, anche quando mi sveglio, anche quando sono sobrio. La vita che cazzo è senza di te? Sì, senza di te. E non me ne accorgo quante volte ti penso, neanche le conto le volte che ti penso.
1: Questa poesia, notte di notte a quest'ora, a
2: Questa
1: 30 minuti,
2: nota d'amore, queste note d'amore di Art
1: 30
2: Radio.
1: minuti dalle una.
0: 30 minuti alle una, oh.
1: Siamo quasi arrivati alle una, ragazzi, eh.
2: Quasi alla
0: Comunque
2: fine.
0: il tempo è andato anche stasera.
2: Ma diteci se vi piace questo programma,
1: Ma
2: se vi
1: certo che
2: piace
1: ci
2: questa
1: piace, ce lo stanno
2: musica.
1: dicendo in molti. Stiamo parlando di sogni,
2: Ci
1: sogni più
2: raccontano
1: strani.
2: i sogni ci raccontano.
1: Certo. Allora, stai ricevendo altre mail tu? Io le sto cercando diverse, ne sto captando qualcuna e magari.
2: No, ci chiamano, ci salutano, ci ringraziano per la musica che stiamo selezionando, per i sogni che stiamo leggendo di tante persone, sconosciute, perché non è che ci dicono il nome, non lo vogliamo nemmeno sapere il nome di queste persone. Comunque si confidano con noi, che ci raccontano i loro sogni. Noi siamo felici di questo, vero
0: Sì,
2: Libra?
0: infatti volevo ringraziare tutte le persone che hanno interagito e che, insomma, ma non solo in questa puntata, anche nelle scorse, perché in qualche modo ci fanno entrare nella loro vita e questa è una cosa davvero splendida e noi vi ringraziamo e siamo onorati di poter condividere con voi questi piccoli momenti
2: Sì, di far
0: della notte.
2: parte, di un pezzetto della vostra
0: In
2: vita.
0: qualche modo sì.
1: Io stavo leggendo che il 50% dei bambini da 0 a 3 anni trascorrono il loro sonno nella fase REM, contro il 20% degli adulti che non sognano storie o persone. Quindi diciamo che noi nella fase REM ci siamo il 20%, loro il
0: Quindi è
1: 50%.
0: una cosa anche, diciamo, scientificamente provata che i bambini sognano di più degli adulti.
1: Esatto, ma che cosa vanno a sognare questi bambini?
2: E che sogneranno mai i bambini? Il lupo
1: Eppure
2: cattivo.
1: c'è qualcuno che lo sa e dice: i loro sogni sono puramente sensoriali. Il cervello rielabora le percezioni fisiche della giornata e del grembo materno, il battito cardiaco della mamma, il profumo della pelle, il calore di un abbraccio, il sapore del latte o lo scorrere dell'acqua del bagnetto. Poiché nei neonati la paralisi muscolare tipica della fase REM non è ancora perfetta, quindi perché noi ci paralizziamo, una certa, se ci buttano in un qualsiasi posto non ce ne rendiamo conto. C'è un momento della nostra notte che noi in realtà non ci siamo, nemmeno i muscoli, siamo lì buttati lì come il monitor del computer, lì, capito? Ho
2: Siamo
1: reso
2: praticamente
1: morti,
2: morti.
1: morti. E poiché i neonati, questa paralisi muscolare tipica nella fase REM non è ancora perfetta, esprimono il sonno muovendo i piedini e le manine, facendo versetti, accennando sorrisi, riflessi e manifestando un pianto improvviso. Avete visto che magari dice: sta ridendo, guarda, in realtà è in una fase REM, ma non è ancora completa e di conseguenza è imperfetta. E cosa sognano i bambini invece dai 3 ai 5 anni? Sono immagini legate a appagamenti di desideri immediati o bisogni biologici del momento. Se il bambino ha sete, sogna semplicemente un bicchiere d'acqua; se ha fame, sogna di mangiare. E gli animali, c'è cioè una massiccia presenza di animali domestici o selvatici, conigli, orsi e cani, che compaiono come figure statiche raramente aggressive. Quindi sognano anche gli animaletti. Quindi l'animale dentro casa fa bene.
2: Quindi è
1: Va
2: vera
1: bene.
2: la storia del lupo cattivo?
1: No, più che altro fa piacere sicuramente avere un cane. E dai 7 anni, dai 5-7 sognano personaggi, frammenti di memorie autobiografiche, e inserisce se stesso all'interno dell'azione. E ci sono delle paure, quindi un periodo in cui compaiono i primi veri incubi strutturati. Spesso assumono una forma minacce esterne, mostri sotto il letto, creature immaginarie, Maurizio davanti alla porta, oppure di perdersi o di essere abbandonati dai genitori. A 8-9 anni sognano come gli adulti, quindi sogno infantile, la lunghezza e la bizzarria tipica degli adulti. Il bambino acquisisce una piena capacità viso-spaziale, insomma, si diventa grandi a 9 anni. E quindi si comincia a sognare e magari a sentire altre radio a quest'ora,
2: Eh
1: sono
2: sì,
1: già
2: a
1: 9 anni.
2: 9 anni
0: Dai,
2: forse.
0: forse a quest'ora no, dai.
2: Ti
1: Dai.
2: ricordi il messaggio di quel papà che la figlia aveva paura del...
0: Sì, come no? Assolutamente,
2: Quindi
0: qualche settimana fa era.
2: sì, È successa questa cosa di un papà che si metteva vicino alla bambina?
0: No, mi sembra che la bambina aveva paura del mostro sotto al letto.
2: Sotto il letto,
0: e in realtà poi alla fine la paura era condivisa con quella del papà.
2: Del papà, sì.
1: Perché? Non ho capito questo.
0: Mi ricordo, ora passato qualche
2: messaggio,
0: passata qualche settimana, però mi ricordo questa bambina che aveva paura del mostro sotto al letto e il papà la rassicurava, insomma, su questa cosa, però in fondo a se stesso, insomma, aveva
2: anche lui
0: paura del mostro sotto al letto.
1: Gli faceva coraggio la figlia.
2: Sì, è vero.
1: Ecco perché dormivano insieme. Ok, magari era la moglie il mostro sotto al letto.
2: Molto probabile.
1: Ci può essere. Marta, non ce l'ha con te, Libra. Sei sempre, guarda, mi fa sempre arrabbiare, Marta.
0: Comunque, uno dei miei sogni, a parte
1: Marta,
0: gli scherzi
1: di
0: Roberto,
1: si sta confidando.
0: È che questa esperienza continui a lungo. Ne parliamo spesso fuori onda, quando, insomma, tra una canzone e un'altra, di come procede la
2: perché
0: puntata.
2: Perché ci parliamo fuori onda,
0: Certo, tanto pure. È un'esperienza veramente, veramente che mi sta dando tanto. Grazie, ragazzi,
2: siamo felici di averti qui
0: per questa opportunità che mi date ogni settimana e nulla, quindi volevo dirvi questa cosa.
2: Farci
0: perché mi fa immensamente immensamente piacere e sono veramente onorato di essere qui.
2: Ma noi facciamo i complimenti a te, almeno io, ma credo anche Roberto, come Vittorio ne abbiamo parlato.
0: Grazie Robby,
2: perché sei veramente un ottimo ragazzo, un'ottima persona.
0: Grazie,
2: quindi sei qui per questo.
0: Ma sbaglio?
2: Grazie al direttore artistico, che è sempre lui.
0: Ma il direttore artistico, no? Sbaglio o sta indagando su una tematica?
2: Sì, è vero,
0: sta indagando.
2: Sta facendo la sua ricerca.
1: No, perché ci stanno scrivendo in molti. Io allora, dato che sono
0: tanti, informare.
1: Devo vedere quali sono più interessanti, perché poi dopo ci si offendono.
2: Certo, bisogna accontentarli tutti.
0: Quale sarebbe
2: amici?
0: La tematica, Robby, che ti stanno chiedendo, insomma?
1: Mi stanno chiedendo, qualcuno mi parla di sogno erotico.
2: Ecco, ci mancava questo.
0: Beh, per chiudere, diciamo che ci siamo, insomma.
1: Allora, senti questo. Mi trovo in un corridoio nel mio ufficio, che frequento sempre. Un ambiente geometrico, minimale, ma le pareti sono interamente di vetro trasparente. All'improvviso appare una persona. Gli elementi del viso non sono nitidi, ma la sua presenza ti trasmette un senso di familiarità magnetica. Marta. Senza che vi troviate a parlare, l'attrazione diventa immediata. Mi avvicino intensamente a un contatto fisico e cresce rapidamente, consumandomi contro una delle vetrate. Finalmente un sogno giusto, guarda.
0: Che paura.
1: Ma come che paura? Questa
0: che paura.
1: Fanno sesso appiccicati al vetro. Sperando che non
2: ma
1: si
2: io
1: trovi...
2: non ci credo.
1: Sperando che
2: cosa.
1: Non si trovano in America, che si vede tutto dall'altra parte, solo vetri.
2: Cioè,
1: vabbè, è vero.
2: Vero? Dici che sarà vero?
1: Ma
2: sarà
1: non,
2: vero,
1: non
2: sarà...
1: finisce qua, perché dice: mentre l'eccitazione aumentava, mi sono accorto, oltre il vetro, nel cortile sottostante, che camminavano delle persone. Mi guardano, ma io non riuscivo a fermarmi. La sensazione dominante è un misto da esposizione totale e una liberatoria perdita di controllo. Praticamente, nonostante tutto, vedeva quelli sotto
0: e se ne infischiava.
1: Grazie Rocco.
0: Comunque, sarebbe stato veramente interessante sapere dei sogni di Vittorio. Peccato che non siamo riusciti a metterci in contatto con lui,
2: ce l'avrebbe raccontato.
0: Però
2: la
0: settimana prossima recuperiamo, facciamo una piccola parentesi.
1: Quello spin-off.
2: Dai, rifacciamo nelle puntate precedenti. Un'ora di sogni, facciamo, perché siccome ne abbiamo tantissimi da leggere di sogni.
1: Certo. Ciao, sono Marta. Questa si chiama così, non è quella, è un messaggio, 344-56-53899.
2: Giovedì prossimo, i primi 60 minuti, li dedicheremo ai sogni.
1: Sogno sempre di aprire una porta e trovarmi in una stanza d'albergo illuminata dalla luce calda del tramonto. E fino a qua.
2: Ci sta.
1: È fantastico.
0: C'ho paura adesso.
1: Seduto sul bordo del letto c'è il mio ex partner di molti anni fa. Non provo né rabbia né nostalgia. L'atmosfera è sospesa. Mi siedo accanto a lui. Inizialmente c'è solo un contatto visivo prolungato. Poi un abbraccio che si trasforma in un rapporto lento. quasi silenzioso, dominato da una forte sensazione di calore e accoglienza. Mo si chiama calore, capito? Accoglienza.
2: Quindi lei ci pensava a questa cosa?
1: No, l'ha sognata.
2: L'ha sognata perché
1: al risveglio, però, al risveglio l'emozione rimasta non è il desiderio di quella persona, ma una profonda sensazione di pace, come se la mente avesse finalmente chiuso un cerchio con una parte della mia vita.
0: Beh, però è una cosa molto interessante questa.
1: Ma una... perché? Perché è un po' strana, però.
0: Sì, sì, però è un punto strano. Di vista interessante. Come se...
2: cioè, ha voluto riprovare per...
0: No, magari non ha voluto riprovare, semplicemente è stato il modo che la sua testa, insomma la sua mente ha adottato per chiudere un cerchio, appunto, come diceva. Perché no? È una
1: cosa
0: è un'ipotesi...
1: Cioè, la sera ieri è rimasta qua.
2: Sì.
0: Ma la testa, come dicevamo prima, vaga, viaggia.
1: Sì, in quel momento in cui
2: viaggia
1: uno
2: tanto,
1: è morto,
2: viaggia tanto.
1: Praticamente quella fase REM, uno viaggia. Sì. Come questo nostro amico, no, amica, Ramona da Orte, che dice che sogna sempre di essere a bordo di un treno in corsa. E che attraversa il paesaggio notturno, quindi di notte. Lo scompartimento è illuminato solo da luci soffuse dai corridoi. Speriamo che non è un Intercity del 1980, i corridoi, che ti mi stavi seduto su quelle panchine ai lati del treno, visto? Oh, e di fronte a te si siede una persona mai vista prima, vestita in modo elegante e dal portamento molto sicuro. Gli sguardi si incrociano, l'aria si fa subito densa. Lo sconosciuto si sposta davanti a me, il suo primo contatto è una mano che sfiora la mia. Segue un bacio intenso e un rapporto travolgente, ritmato da movimento costante del treno sui binari. No, questa è bella. Ta-da-ta-da. A tempo, bellissima. In questo scenario, lei, Ramona di Orte, magari prende il treno, perché comunque Orte...
2: Io non commento.
1: A Orte lo prende, a Orte no. E in questo scenario, la spinta...
0: No, Maria, io esco. No. Ragazzi, buonanotte. Grazie, Maria, per averci seguito.
1: Buonasera.
2: Siamo arrivati quasi alla fine?
1: No, ancora non siamo alle una. Allora, in questo scenario, la spinta erotica non nasce dalla conoscenza dell'altro. Non mi delude proprio questo, ma dal puro mistero e dal fascino dell'ignoto, perché lei non lo conosce.
2: Quindi l'ha voluto conoscere?
1: No, non lo sa, è finito il sogno, così
0: ma invece una cosa, no, perché secondo me dobbiamo essere bravi ad alternare momenti di, chiamiamolo, cazzeggio e a momenti, insomma, di maggiore serietà, mettiamola così, eh?
1: Perché c'è una maggiore serietà.
0: No, allora,
1: posso dire una cosa? Devo fare i complimenti ad Arturo.
0: Arturo
2: pure
1: non, tu perché voi
2: ma mo pure Arturo dico
1: voi,
2: proprio
1: perché,
2: il ladianese
1: perché voi non l'avete salutato, siete due maleducati. Allora, Arturo è qui dietro con me, che suona il pianoforte da quando abbiamo iniziato.
0: Arturo, grazie.
2: Ecco, ma è fantastico,
0: perché,
2: Arturo comunque.
1: Perché Arturo...
0: Ma è Arturo o Arthur?
1: No, è Arturo.
0: Arthur
2: Steam.
1: Che sta suonando il pianoforte dal vivo qui ad Art Radio.
0: Allora, sotto questo, insomma,
1: grazie,
0: bellissimo pianoforte di Arturo, visto che oggi ho interpretato questa parte dell'uomo delle domande. Allora, volevo chiedervi se avevate... ancora oggi alla reverenda età di 29 anni per Roberto
2: e per
0: Claudio, ovviamente tu
2: sì.
0: Ce n'hai di meno, però di 29,
2: sì.
0: 27
2: 25. Sono rimasta
1: e già
2: 25.
1: Nonna
0: sì.
2: Beh, una avevate... volta si diventava nonni presto,
1: guarda che io allora ho letto però,
0: ma che scherzo,
1: allora, ieri mattina, perché dovete sapere che io la mattina mi alzo molto presto e faccio il TG regionale.
0: Lo conduci tu proprio?
1: Il treno regionale, no, non quello.

0: a 40 separata. Eh? Bello, eh?
1: Sì, tutto è preciso.
0: Tutto preciso, dai.
2: No, io vi lascio sempre.
1: No, già hai lasciato Marta ed è qui già una separazione, un dolore fantastico, perché questa sta piangendo. Si è strappato le
2: Un
1: unghie,
2: dolore
1: si è strappato
2: fantastico.
1: tutte le unghie finte.
2: E dopo tocca passare
1: Le ha buttate tutte qua per terra.
2: sì, l'aspirapolvere,
0: Chi
2: si può
0: passa
2: dire.
0: l'aspirapolvere?
1: La donna delle pulizie domani
0: Sì.
1: mattina.
2: Allora, la mia domanda era: ma avete ancora un sogno nel cassetto che non avete ancora realizzato, che
1: Io non ho
2: perseguite?
1: nemmeno più il cassetto.
0: Non
2: Non
0: ce
2: l'hai il
0: abbiamo più
2: cassetto?
0: i cassetti, sono
2: No.
0: stracolmi i
2: Ma
0: nostri cassetti.
2: nemmeno uno che
0: No,
2: dite.
0: il mio sogno è
1: Io ce
0: quello.
1: l'ho, io
2: Ce
1: ce l'ho.
2: l'hai? Ah,
1: Sì, invece ce l'ho.
0: gli è venuto così,
1: Ce l'ho.
0: all'improvviso.
1: Nell'arco di un certo periodo, no? Nella nostra, come dici tu, veneranda età, si mettono da parte tanti, tanti momenti, tante esperienze, che siano negative o che siano positive, oppure che siano momenti di vita vissuta. E alcuni di questi hanno più peso degli altri. Queste tipologie io ne metto nel cassetto a mo' di sassolino. Ma non per togliermi i sassolini nelle scarpe, per farne ammenda di quello che è successo, per farne tesoro e non sbagliare più. E il mio sogno nel cassetto è quello di riprenderli uno per uno e vedere in che modo si sono poi evoluti e se c'è caso di rimetterci mano oppure ignorarli per sempre.
0: Io credo che
2: Bellissimo.
0: si farebbero gli stessi sbagli.
1: Dici? Non
0: Secondo
1: credo,
0: me.
1: non credo.
0: No,
1: No.
0: ma devi avere la consapevolezza di adesso
1: Ma io ce l'ho la
0: per non
1: consapevolezza.
0: fare.
1: E forse prima
0: Ma.
1: non
0: E
1: avevo la consapevolezza, adesso ce l'ho.
0: appunto.
1: Certo.
0: Però dovresti tornare indietro con la consapevolezza di adesso. Ma non si può.
1: Come disse Totò, armiamoci e partite!
0: Non si
2: Beh,
0: può.
2: però se alla fine diciamo abbiamo acquisito insomma i nostri ascoltatori anche la propria consapevolezza, significa che il percorso anche con i propri sbagli e errori è valso a qualcosa.
0: Ma sì, di errori quanti se ne fanno nella vita.
1: Ma guarda che ognuno di noi credo abbia un percorso
0: Però, sì.
1: prestabilito. Già, non sto parlando di destino, eh. Sto
2: Però.
1: parlando che ognuno di noi, è mio punto di vista, chiaro, ha il piede equivalente al numero di scarpe che porta. Ovvero, non si può portare una scarpa più stretta se hai quel piede e devi indossare per forza quella scarpa. E di conseguenza, se indossi quella scarpa, è perché ce la fai a
2: A calzarla.
1: calzarla. E quindi qualsiasi cosa a noi capita, che sia brutta, che sia bella, no? Ognuno di noi ha vissuto sia delle cose belle che delle cose brutte, ma sono proprio quelle cose che in realtà, secondo me, possiamo trasportare. Molta gente, sono convinto, che non ce l'avrebbe mai fatta a portare il nostro peso, oppure noi a portare il loro. Quindi ognuno di noi ha un fardello ben preciso da portare, che sia bello, che sia brutto, ma niente è fatto oltre la nostra capacità di trasportarlo. Quindi la vita è fatta così. La chiave in tutto questo è quella di essere talmente lucidi e vedere la vita non soltanto, ho preso la malgioglite per un attimo, non soltanto
0: Trappetti e trappetti.
1: da un'angolazione, ma vederla ecco, come se dicessi, vedi il microfono, ce l'hai frontale. Dovresti vederlo dall'altra parte
2: In 3D.
1: e se vedi bene, se lo vedi dall'altra parte, davvero ci sono io. Quindi è un'altra angolazione di me.
2: Oddio, ma
1: Capito?
2: a me mi sono
1: Ecco,
2: spaventato. Ma non ti
1: potrebbe.
2: sei tolto la maglietta?
1: No,
0: No, no, no.
1: ho spento anche la luce. Potrebbe essere una reazione alla vita, vedere tutto in una. Ecco, allora io un consiglio che do a coloro che in questo momento si trovano in una situazione un po' triste, oppure che magari non hanno la capacità di vedere bene, che credono che la vita in qualche modo sia finita, sia terminata, sia inutile.
2: Cambiate punto di vista.
1: Dovete cambiare punto di vista, perché salendo su una sedia riuscite a vedere voi stessi dall'alto e
2: Oltre.
1: anche a giudicarvi. Magari state facendo male, siete voi stessi i primi giudici. Di conseguenza, la vita ti dà sempre altre opportunità. E come dice Geri Scotti, la ruota gira. E come se gira.
2: È bello ascoltarti, Robby. Penso che anche i nostri
0: Homo sapiens.
2: ascoltatori gradiscano. Comunque, il mio invece di sogno per, diciamo, il futuro è quello che dicevate anche voi prima, il vostro sogno, diciamo, qualche anno fa.

0: di mettere su uno spazio sano, sicuro, accogliente, caldo, che sia una famiglia dove l'amore regni.
1: Se non hai questo, non hai niente nella vita.
0: A proposito degli errori che si fanno nella vita, ecco, quello che vorrei, il mio sogno è imparare dagli errori che magari anche persone a me vicine hanno fatto prima di me, e non ripeterli, ovviamente, e cercare di essere quello che mio papà è stato per me. Vorrei, ecco, il mio sogno è diventare un uomo anche un tantino piccolino, picco picco piccolo,
1: un minimo,
0: sì, di quello che è lui
1: che
0: per
1: è
0: me,
1: stato, che è lui,
0: che è lui
1: e
0: per
1: che è
0: me.
1: stato mio padre per me, per mia madre per me. E
2: che cos'era?
1: quindi
2: È caduta Marta.
1: non
2: È caduta
1: rimpiangiamo
2: Marta.
1: niente, non rimpiangiamo niente, abbiamo vissuto, viviamo ancora, andiamo avanti,
0: ascoltiamo una canzone,
1: ascoltiamo una
0: poi
1: bella
0: ci
1: canzone
0: salutiamo.
2: No, presto ancora, vedi, perché ancora no, mica sono già le una.
1: Mandiamo, dai, manda quella bella canzone. Wow, bellissima.
2: Wow.
1: Art Radio, siete con noi.

0: Beh, rientro proprio sul sax di questa bellissima canzone di Phil Collins, One More Night, ancora una notte in più insieme a voi.
1: Eh sì, siamo qui con voi ancora per un 5 minuti circa. Claudia
2: Libra,
1: il nostro Robby, che non lo dice mai.
2: Robby il biondo.
0: Detto biondo. Biondo, occhi azzurri. Bene, allora, per coloro che si fossero messi in contatto in questo momento con noi, siamo esclusivamente in diretta, sono le mezzanotte e 57.
2: Le 1:03.
0: Le 1:03. Di conseguenza questo è un programma fantastico, Note di Notte, che purtroppo, se vi siete messi in contatto con noi in questo momento,
2: è giunto
0: al termine, quindi vi attaccate.
1: Noi non vorremmo andare, ma purtroppo dobbiamo andare.
2: Però vi ringraziamo a tutti quelli che sono stati in contatto con noi questa sera, che ci hanno ascoltato, a chi si è connesso ora.
0: Arturo, cortesemente.
2: Arturo che ha suonato il piano.
0: Grazie.
1: Grazie per i vostri
0: fatti
1: sogni.
0: Fatti sentire che ti prende l'applauso, Arturo, dai. Senti, sei bravissima, dai, grazie Arturo, grazie. Bravo Arturo, bene, grazie Arturo.
1: Grazie per i vostri sogni, li abbiamo tutti qui, li lasceremo qui.
2: Li riprendiamo settimana prossima.
0: Libra, una chiusa, dai.
2: Sì, no, allora, è stata una notte magica, una notte anche bizzarra a tratti, e continuiamo questo nostro viaggio, questo percorso nelle nostre note di notte. Che andrà avanti nelle prossime settimane, siamo solo all'inizio. Però,
0: quale sarà il prossimo argomento?
2: Lo scopriremo la settimana prossima. Questa settimana niente spoiler.
1: No, niente spoiler. Perché poi va male. Perché la settimana scorsa non ci siamo stati.
2: C'è stato più di qualche imprevisto.
1: Quindi, noi poi durante la settimana con Robby prepariamo il tutto.
2: Certo.
1: Quindi.
2: Però ecco, l'augurio è che continuiamo così, perché è un viaggio che ci sta regalando sicuramente tanto a ognuno di noi, e in modi diversi.
1: Ti fa crescere. Noi ci fa? Non ci fa crescere.
2: No, anche a voi. Ma non si smette mai di crescere.
1: No, non si smette mai, è vero.
2: E quindi nulla.
0: Io sto mettendo ancora il dente del giudizio.
2: Ah sì?
1: Ancora non
2: Ma
1: ce
2: è vero che c'hai ancora un dente da latte tu?
0: È questo appunto.
2: È quello là proprio, vero?
0: Sì. È certo.
2: E nulla. Quindi direi questo. Quindi grazie a tutti. Vi vogliamo bene.
1: Tantissimo. Bene.
0: Bene. E anche per oggi il nostro viaggio tra i desideri nascosti e le stanze della mente giunge al termine.
2: Posso un'ultima cosa proprio sullo scadere?
0: Sì.
2: Visto che la settimana scorsa non ci siamo stati e non c'è stata la possibilità, volevo mandare un grande abbraccio ai genitori di Edoardo Petrella, che è scomparso la scorsa settimana.
0: Esatto, bravo.
2: E nulla, non voglio aggiungere altro, perché credo che non sia necessario, ecco, quindi forte abbraccio.
0: Non ci sono parole, ma un forte abbraccio da tutti noi.
1: Quando ci succedono queste cose inutili, le parole sono inutili.
2: Esatto, quindi volevo solo mandare questo messaggio per ricordarlo, mi sembrava doveroso.
0: Bene, dicevo che siamo giunti al termine e abbiamo capito che sognare non è solo un modo per sfuggire alla realtà, ma è il carburante per costruire una nuova. Come diceva qualcuno, il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Quindi non smettete mai di farlo.
2: Buonanotte a tutti da Libra.
1: Buonanotte da Claudia.
0: Chiudete gli occhi, aprite la mente e buon viaggio a tutti.
2: Sogni d'oro.
1: Buonanotte.
3: Se sei sveglio, è perché qualcosa nella tua testa non vuole spegnersi. Noi siamo qui, stessa ora. Stesse chiacchiere inutili. Buonanotte a chi dorme. Buongiorno a chi inizia.

Art Radio On Air. Inviate i vostri messaggi vocali al 344-5653-899. Oppure una mail a artradiodab@gmail.com. Art Radio. La storia continua.

0: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16.30 il martedì e il giovedì. E se ti iscrivi entro il 31 dicembre 2026, l'iscrizione è gratuita. E per i più piccoli? Spazio al divertimento, con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 Settembre, oppure chiamaci allo 06 96351-21, oppure al 339 320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
1: In un mondo che ci vuole tutti uguali, c'è chi ha deciso di rompere gli schemi. A chi ha lasciato un'impronta impossibile. Storie straordinarie. Vite fuori dagli schemi. Passioni travolgenti che diventano leggenda. Dal lunedì al venerdì, fermate il tempo. Prendetevi 15 minuti di grande narrazione.
2: Sono Vittorio Aimati. Vi aspetto dal lunedì al venerdì per scoprire i nostri pezzi unici.
3: Finito lì?
4: Questa è Dolce Alice Live.
3: Do you remember? Allora, allacciatevi le cinture. Voi che dovete cambiare il pannolone, fatelo. Perché questa canzone va ballata. Va. Se avete

0: Bananarama, Cruel Summer. Abbiamo saltato dall'81 all'83 così a pie pari, però è bello perché queste sono canzoni che sono rimaste nel cuore a tutti quanti noi, soprattutto a noi che siamo anziani. Allora Patrizia, invece di fumare tipo Bob Marley, per favore, che è? Il microfono, aspetta che non è aperto, Ryan, c'è?
1: Io ci sono,
2: anche io. No, diceva Patrizia, appena è partito il brano, ho detto: guarda, si è messo in mano il caschetto delle banane. Bananarama per tutti.
1: Perché
2: quanti.
1: È una scimmia? Non lo so, non ho capito.
0: Come mai ho scelto due coglioni per lavorare con
1: perché
0: me?
1: Perché il terzo sei tu.
2: Perché il terzo sei tu, appunto.
1: No, noi siamo.
0: C'era ascolta, ma c'era i WhatsApp che erano arrivati?
1: Sì.
2: Allora, la signora Rosetta, allora, sì, vero.
1: Massimino caro, sono la signora Rosetta.
2: Massimino caro, non si può sentire, comunque, vabbè.
1: Ti ascolto sempre alla radio, Dolce Alice Live, insieme a Gianni e Patrizia che ti sopportano, poverini. Però oggi volevo farti i complimenti perché sei proprio un bravo speaker. Hai una voce, hai quella bella voce toscana che mi sembra di stare attorno del
0: cazzo?
1: Lago a mangiare i cenci.
0: Non lo so.
1: Comunque Max, le volevo dire, non ti ho mai visto, però
0: meglio
1: l'ho pensato pure io quando ho letto il messaggio. Esatto. Ti immagino. Comunque, Rosetta, se vai sulla pagina, lo vedi, c'è la foto di Max, però non ti mettere paura.
0: No. Comunque, ci devi andare a stomaco vuoto, Rosetta.
1: Perché se ci vai a stomaco pieno fa cagare. Vomiti. Comunque, un bacione da parte sua a tutte e tre.
2: Anzi, non ha aggiunto grande speaker Max, a differenza di tanti, magari ciarlatani.
1: No, però il bebbe è pieno. Poi c'era ecco. un'altra che è molto
0: bella. Scusami, Patrizia, scusami, Rosetta, da dove ha scritto?
1: Io penso che sia toscana come te, però non l'ha messo da
0: non
1: dove,
0: l'ha messo,
1: perché
0: okay, vabbè.
1: Ha detto da Torre del Garda, come aveva, da dove. No, ha detto che, come si dice, sentendo la tua voce, da toscano, si immagina di essere, come si dice,
2: Torre del Greco.
1: Torre del Greco.
0: Torre del Lago.
1: Torre del Lago, vedi?
0: Torre del Lago è dove abita Brian.
1: Ah sì, hai visto?
2: Hai capito, quindi vicini, qualcuno vicini. Che ti ha visto.
0: Sicuramente, la Rosetta. La Rosetta, nonna Rosetta, 94 sì. anni.
2: Nonna Rosetta.
1: No, nonna è nonna, signora ha detto.
0: È sempre nonna, 94.
2: Sempre 104 anni.
1: Questa qua è molto bella. Poi c'è, ragazzi, io ve lo devo dire, voi tre insieme siete un pericolo pubblico.
0: Esatto.
1: Perché
2: è il bello che abbiamo tutte e tre la patente.
1: No, perché lei ci ascolta spesso in macchina e per colpa delle battute di Max, dei commenti di Gianni e delle risate di Patrizia in sottofondo, va zig zag sulla strada.
2: No, stai attento, non fare incidente. No, per l'amor di Dio. No.
0: Da dove scrive? L'ha scritto da dove scrive?
1: Le scrive da Rapallo.
0: Rapallo, Liguria. Sì,
1: in Liguria, sì.
0: Noi arriviamo.
1: Comunque dice anche che ci dice di continuare così perché Dolce Alice Live ormai è meglio di una terapia del buon umore.
2: Hai
0: cioè praticamente facciamo da psicofarmaci noi.
1: Sì.
2: La facciamo ridere.
1: Un abbraccio da nonna Adele, lei è una nonna.
0: Ah, nonna Adele, meravigliosa. Non la conosco, però essendo nonna, io adoro tutte le nonne. Poi,
2: viva le nonne
0: viva
2: del mondo!
0: Viva le nonne! Allora Patrizia, prima fumavi tipo Bob Marley, però.
1: Sì, sì.
0: Infatti, senti, Brian, non ha

0: Love per Bob Marley, che poi insieme all'altro brano No Woman No Cry, No Donna Non Piangere, insomma, gli anni 80, i primi anni 80. Eh beh, perché poi se ne andò, morì il grande Bob Marley. Senti, Patty Marley, arriva di quei fumi dal monitor, che immaginate nemmeno.
1: Sembra un treno merci antico.
0: Sì.
2: Io sembro un treno merci antico.
0: Sì, sì, per la
2: e
0: fattezza.
2: E voi invece siete due cacacazzi.
0: Eccolo, oh. Minchius. E io ti rispondo così.

0: yeah.
1: Adesso.
0: Sì, vabbè, ma che te frega, insomma.
1: Gli Odissei, la versione lunga. Allora, abbiamo, siamo arrivati al momento, che noi andiamo a degustarci il Vintage Italy, cioè quel brano che supera i 20 anni, da 20 anni indietro, cioè nel senso, deve avere più di 20 anni, insomma, il succo è questo, insomma. E noi siamo andati a prendere questo brano qui per il semplice motivo che tra non molto troveremo, ritornerà ai microfoni di Dolce Alice Live questa persona. Ascoltatelo, poi sicuramente lo riconoscete. Occhio alla voce, sta
2: c'è
1: arrivando, perché da vomito.
2: Che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: queste cose.
1: Lei non mi ha fermato.
0: Ma perché?
1: Le avrei detto l'ultima bugia.
0: Allora, tra non molto ritornerà il maestro Facchinetti a Dolce Alice Live per una cosa che ha fatto insieme ai Pooh, chiaramente. Però poi ti dico, questa non so di che anno è, ma più di 20 anni sicuramente. È una poesia, eccola qua.
2: Un altro dei pilastri della musica italiana, ma che fa scherzo.
0: Questo non è un pilastro, questo è tutti e quattro i pilastri per reggere un palazzo. Mamma mia, che cose meravigliose che ha fatto quest'uomo. All'Orta. Che c'entra ora? All'Orta non c'entra assolutamente niente.
3: 1975.
2: Ti ha trovato l'anno, guarda.
0: O 85, forse è 85.
3: 75.
0: No, controlla. È un album, non è dei Pooh, ma è proprio di Facchinetti. Non è 75, sicuramente sarà 85 come meglio.
2: No, leggo anch'io, guarda, il brano a cui fa riferimento, sì. Forse ancora poesia, pubblicato nell'anno...
0: No, non è quello. Questo si chiama Bugie.
2: Bugie.
0: Allora, è arrivato anche Loris, ben arrivato Loris, e allora un brano, poi diamo la linea a Loris Marchi.
2: Guarda che...

0: Stai ascoltando Heart Radio.
1: Stai ascoltando Heart Radio.
2: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
3: I love the music. Best music.

0: Stai ascoltando I Classici alla Radio. Come nasce un classico degli anni 70, 80, 90 a cura di Loris Marchi. E in autunno saranno alcuni dei protagonisti a raccontare come nasce quel brano. Non perdetelo, perché la radio è il teatro della mente.
1: E la radio diventa il teatro della mente quando poi hai a che fare con certi personaggi come lei. Per annunciarla, uno dei classici che aprivano le serate allo Studio 54 di New York, la famosissima discoteca di New York. Con Loris Marchi oggi, insieme a Rebecca Lynn, che sarà una mia guida non solo spirituale, ma per intervistare l'ospite di oggi. Con Rebecca abbiamo qua Penny Ford, la cantante, leader degli Snap. A te, Rebecca.
2: Hi everybody, Penny, thanks for being with us today.
3: Awesome, it's great being here. Thanks for inviting me.
2: Yes, thank you, it's an honor for us.
1: Qualcuno si chiederà Penny Ford. Dunque, parlando di Penny Ford, io vi dico che Penny Ford inizia la sua carriera, diciamo quella forte, per intenderci, dall'84 all'88, dopo un periodo come corista del Gap Band, quindi qui parliamo di musica funky. Però parlando sempre di Penny, Penny ha avuto a che fare una grande amicizia con la collega cantante Chaka Khan, ma nel 1989 esplode quello che è il fenomeno che poi ha caratterizzato tutto il mondo musicale, il fenomeno Snap. E qui vorrei con Rebecca entrare un attimo nel contesto di quelle che sono le canzoni più famose che ha potuto cantare Penny. Quindi Rebecca, io direi che possiamo sicuramente entrare in una delle tre canzoni, che potrebbe essere insomma, The Power, no? Quando dici Snap, dici The Power e scoppia l'energia. Prego.
2: Exactly. So Penny, what we're doing is we're just talking a little bit about your background and your beginnings. And so your beginnings in particular with Snap, and once you really just started off with your very first song, after also with Chaka Khan. And so if you could tell us a little bit about that first song, your I Got the Power. You got the power, girl.
3: Well, actually, I made my first album 14 years before Snap. I've been working as a singer, a songwriter, working with Chaka before Snap. Snap was actually quite an accidental situation. I was just doing a session like I would normally do and didn't think anything would come of it. I was sort of singing to some music I didn't understand, because I came from a jazz gospel background. But because of that, you know, the gospel, when the music comes on, you just sing. You don't.
2: Yeah.
3: You know,
2: yeah,
3: so I kind of made that stuff up off the top of my head, thinking I was just making a couple bucks, you know, doing a session like I'd normally done.
2: Sure.
3: And boom, you know. But I had basically a career outside of Snap. But Snap is also, actually the most important piece of art that I was able to do.
2: Yeah, and all of our congratulations on that. That is an amazing success story. I want to just let our...
1: Translate for us.
2: Exactly. So, quindi quello che si stava dicendo è che appunto lei ha avuto degli inizi molto prima di Snap, e quindi
1: sì,
2: 14
1: sì,
2: anni
1: sì.
2: prima con dei suoi brani, e quindi anche con Chaka Khan,
1: yes.
2: come dicevi giustamente te, e poi per puro caso venne fuori Snap come una registrazione normale che non pensavano niente, quasi come gioco, e poi boom, è venuto fuori questo super successone.
1: Per puro caso?
2: Per puro caso.
1: Così?
2: Sì.
1: Sicuri?
2: Sì, sicuri.
1: Penny, ce l'ascoltiamo.
2: Let's listen to you.
3: Huh?

0: It's a beautiful voice, it's a beautiful sound. La nostra Penny Ford qua con Rebecca Lynn per parlarci di Snap. Questo è uno dei classici che veramente danno la scossa. Poi però, cara Rebecca, arrivano altri grandi successi come Rhythm is a Dancer e poi ancora Oops. Insomma, parlatene voi, che io vi ascolto volentieri.
1: Okay, thank you, Loris. So we just heard one of your big hits from that epoca. You have several others with Snap in particular from that time frame. For example, for example, Rhythm is a Dancer, and then Oops Up, as many more. So we want to just hear a little bit about how this developed, how Snap developed, how it grew from this point.
2: Well, Shaka and I had taken an apartment in London just to do some new things and to write and things. And the Germans had called her to do a project, and she said, I don't do rap. You go do it.
1: Essentially,
2: that's kind of how it started. And I flew to Germany. I don't think that any of us knew that this was going to be this big. I think I heard the producers say they'd be lucky to make 10,000 off of this, and you know, just keep going, keep punching away at it as writers, and they were essentially DJs.
1: Yeah.
2: So it kind of came together very organically, you know.
1: So I just want to do a little synopsis here for Italian speakers, just to kind of summarize what you were just talking about. Quindi, anche se lei ha avuto un inizio in jazz e gospel, lei e Shaka erano insieme a Londra e hanno chiamato Shaka per fare questa collaborazione, solo che Shaka ha detto io non faccio rap. E quindi ecco che è entrata anche Penny in questo progetto così importante.
0: In effetti Chaka Khan con Rufus hanno fatto veramente delle melodie pazzesche, ma non facevano rap.
1: Esatto.
0: Mentre invece Penny ci deliziava con brani così, tipo questo. Non so se arriva, vediamo un po' se arriva, perché sai, dalla regia sono un po' ogni tanto. Eccoli. Questo era un brano che stanno riballando anche le nuove generazioni. Per i classici alla radio, in diretta con noi c'è Penny Ford degli Snap, con un classico dal titolo Rhythm is a Dancer.

0: Eccolo qua, Rhythm is the Dancer, un altro grande successo firmato Penny Ford, oggi con noi ai Classici alla radio. È bello avere questi personaggi che hanno fatto un po' la storia della musica internazionale.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music. Best music.

un ringraziamento a Loris Marchi e a tutta la troupe. Non si ride. Vabbè, a lui piace queste cose. Ma

0: fa queste pillole, che poi non sono più pillole ma sono supposte, perché la pillola dell'anno scorso era 5 minuti, sì, queste sì. sono 10
1: minuti. Le supposte, quelle fervescenti le usi tu.
0: Sì, sì, ma gliele impresto anche a lui, non ti preoccupare, ne ha bisogno. Comunque, tra non molto finisce l'altra puntata di Dolce Alice Live, voglio sapere, ora voglio sentire cosa si inventa il disgraziato. No, vabbè, dai. Non ti dico più nulla, Brian. No, 50 euro.

0: finale di Dolce Alice Live. Mamma mia. E allora io vi saluto, vi bacio, vi abbraccio, vi auguro naturalmente l'appuntamento, vi auguro l'appuntamento di non perderlo, che sono salvato.
1: Il calcio d'angolo. In zona allora, Cesarini.
0: E Nola Gay e poi dietro.
1: Cosa ha fatto la Fiorentina?
0: Allora, Electric Flying per la Rabed. Cioè, vabbè, un finale meraviglioso. Ringraziamento che ha curato la parte tecnica. Grazie, Brian Bellè. La Sassa è sparita, è già sotto le coperte. Sicuramente. Loris, vabbè, che te devo dire, non lo so dove sia, chi se ne frega. Un ringraziamento a Gianni e Pinotto.
2: Grazie Max, grazie.
1: Ciao, ciao,
2: e vai dal barbiero ogni volta, ogni tanto vai dal barbiero.
1: Coltosa erba si deve tagliare i capelli.
2: Ciao a tutti, grazie, ciao.
0: Ciao, alla prossima.